0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are Amenduo, the best club in the world. Renault.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
4: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On M-A-D-U-A-O.

0: You were listening to Dance With Us with Tiësto. We'll be back tomorrow at 1 a.m. Stay with us.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

0: puntata di Albertino Everyday, oggi ci siamo tutti, siamo tanti oggi, eh? Oggi sarà una puntata ricca di grandi sorprese. Oggi abbiamo un ospite, ragazzi.
1: Che ospite, direi.
0: Che ospite. Incredibile.
1: Ma un indizio, dai, un piccolo spoiler.
0: No, perché per capire di chi si tratta bisogna far sentire delle vocine.
1: Quindi arriva dagli anni 90.
0: Arriva dagli anni 90.
2: Puoi farne sentire una in anteprima?
0: Vogliamo fare sentire, sì, sentiamo, dai.
1: Hai pure io.
3: Un'altra, Albert.
0: Un'altra.
1: Se mancano quella, mo' finito.
0: Ecco. Vabbè, questo, diciamo, è... come lo vogliamo definire, un personaggio di fantasia che è una voce che usavamo spesso negli anni 90,
1: che poi di fantasia non è,
0: e invece esiste veramente.
1: È come la bambina nel tombino, no? Sì. Che intanto è diventata una donna, esiste veramente, quindi anche questo personaggio esiste
0: Turillo,
1: veramente.
0: Turillo.
1: Quello è un grande personaggio.

0: a trattenerlo.
1: Nel posto giusto.
0: Vabbè, sì. Come comunque il paese è Cassano allo Ionio.
2: Ah, Cassano allo Ionio, giusto.
0: Ok, bravo, per essere sì. corretti. Sì. Allora, siamo qui, faccio l'appello. Ciao, sono Albertino.
2: No, adesso sì che è tutto a posto.
0: Ma Mario?
2: Sono qua.
0: Ale Lippi?
3: Anch'io sono qua.
0: Shorty?
4: Ciao, sono qua anch'io.
0: Ma
4: Aldo,
0: perché avete tutti la t-shirt bianca oversize? Vi siete messi d'accordo?
3: Non hai letto il regolamento di oggi.
0: Cosa dice il regolamento di oggi? Scusa Mario, cosa dice? Pagina 4, scusa.
2: Aspetta un attimo. Comunque sia, quantunque potesse dovesse capitare, si può vestire ogni tanto delle t-shirt uguali.
3: Bianche,
0: c'è scritto.
2: Quindi il colore da scegliere. Oggi è bianco.
0: Ah, e quindi io che sono vestito come sempre di nero?
3: No, perché il regolamento non riguarda il direttore.
2: Attenzione, attenzione, nonostante sì. il colore delle t-shirt sia bianco, il direttore può decidere di farci togliere le magliette.
0: In diretta.
2: In diretta.
3: Alla morale, sapendo nudo.
0: Perché io quel regolamento l'ho letto tutto, no? Sì, sì. Però ci sono delle voci, sì. Delle clausole che non ricordo. Perché,
3: essendo molto antico, è stato anche tramandato con degli aggiornamenti,
0: certo,
3: no?
0: Infatti, certo. Quindi. Vabbè. Detto questo, noi ci siamo tutti, ma c'è la Ginger?

0: Ma anche tu con la t-shirt bianca?
1: Io ligio al regolamento.
2: Scusa,
1: certo.
2: Non lo leggi.
0: Ah, bravi, rispettate le regole. Certo. Questo mi fa molto piacere.
1: Ma sono giusto. Molto contenta, Alberto, eh?
0: Perché?
1: Ah, di aver conosciuto Turillo.
0: Vabbè, non l'hai ancora sentito in radio, però.
1: È un personaggio fantastico.
0: Avete
1: veramente
0: fatto amicizia?
1: Sì, abbiamo fatto amicizia.
0: Ah, è un personaggio al quale si vuole subito bene. Sì. Al primo incontro. È lì vicino a te, immagino.
1: È qua vicino a me, sì.
0: Parla in continuazione.
1: Parla,
0: vero?
1: Sì. Adesso sì. Mi ha dato anche la brochure della sua città, Cassano allo Ionio. No. Una storia da vivere. Ci ha portato.
0: È molto campanilista, diciamo. Sì. Lui ci tiene molto su questo. Viva la Calabria. Viva
2: legato alla terra, sì. Lui.
0: Regalo. Allora, nella puntata di oggi, visto che la settimana è nuova, abbiamo un nuovo regalo per due ascoltatori di M2O.
2: Ok.
0: Abbiamo due biglietti per il Red Bull 64 Bars Live, che è un evento per gli appassionati di musica rap. Quindi se tra di voi ci sono degli appassionati di rap o pensate che qualcuno a cui volete bene potrebbe gradire questo tipo di regalo, potete vincere e fare bella figura, capito?
2: No, ho capito tutto.
0: Cioè tu lo vinci, poi lo regali a chi vuoi.
2: Giusto.
0: Non è che devi... Ma mi sono espresso bene?
2: Beh, secondo me sì.
0: Secondo me no. Comunque, due biglietti per Red Bull 64 Bars Live sabato 3 ottobre a Taranto. Questo è, diciamo, la data dell'evento, ok?
2: Bello.
0: Il numero di telefono di M2O qualcuno ce l'ha?
2: Io ce l'avevo, ma l'ho perso.
0: Ah, ce l'ho io. 342-6543-210.
3: Are you ready to party? Party in the dark. Party in the summer.

0: Pari. E finisce così, a canna mozza, si dice in gergo, diciamo,
1: proprio.
0: Ecco, si dice, sì, ma mi hanno detto così, quando il disco finisce male, si dice finito a canna mozza. Non so se si usa questo termine anche dalle vostre parti, no? Si dice canna mozza in Calabria, si dice, è meglio di nuova.
2: Con Balbè, giunta a Sicilia.
0: Ah, è più siciliano.
2: Senta qua, con la minima parola spareremo subito, più o meno.
0: Ok, ok. Bene, allora, come vi dicevo, no, in apertura del programma, oggi abbiamo un ospite, esatto. Un amico del DJ Time, una voce che è veramente molto familiare per tutti gli ascoltatori, gli amici della cassettina, perché noi quando era venuto a trovarci negli anni 90 avevamo registrato delle tue voci, Turillo, no? Ti ricordi?
2: Te lo dico in esclusiva, ma tranquillo, abbiamo finito. Ecco. Buona cosa, compa, questa è la voce storica.
0: Questa è la voce.
2: La parola storica.
0: La parola storica di Turillo. E poi tu ci hai accompagnato per tutti questi anni, cioè tu sei rimasto nelle nostre orecchie, anche se non ci siamo più visti fisicamente, per tutti questi anni.
2: Caro Mario, senti anche tu, perché lo dico pure che mentre la pelle...
0: Hai la pelle d'oca, sei emozionato, grande.
2: Non sai perché, mo ti spiego subito.
0: Dimmi.
2: Perché se no capitate delle cose non...
0: Vabbè, dai, non importa. Parliamo solo di cose belle oggi,
3: È arrivato subito un illustre amico della cassettina, perché ha riconosciuto
0: te. È venuto Matteo Curti perché ha sentito la tua voce.
2: Compa, vedi fatto tuoi hand con giovani?
0: Cosa ha detto?
1: Giuro, non l'ho capito neanche.
0: Che lui si ferma fino a giovedì, se non ho capito male, giusto?
1: Quindi a disposizione, questo ci vuol far sapere.
0: Cioè, vuoi registrare altre voci? Perché Matteo Curti, per esempio, per DJ Chiam Italia, vorrebbe delle voci. Tu puoi fare delle voci anche per loro o le fai solo per noi in esclusiva?
4: Dovresti fare per Linus le voci.
2: Un fratello. Obbligatorio, compa!
0: Obbligatorio.
2: Okay. Non avevo capito bene. Comunque, non è tuo scherzo per l'altro compagno. Tu mi ti fai stato che domani venga lo facciamo tutto. Andiamo finito ancora, compa!
0: Che bellezza, io starei delle ore ad ascoltarti. Ma tu negli anni hai continuato ad ascoltare la radio? Vuoi venire qui vicino a me?
2: Mi ammazza qua. Ma c'è una cosa sacra, sempre doverosa. Non hai mai detto in Davide mia.
0: Che cosa mi hai detto?
2: Una parola che
0: ti poco fa. Ok, ti ha fatto piacere che ti ho detto così.
1: Mettete da combà. Mettete questa parte combà.
0: Caro Turillo, no, senti, Turillo.
4: Qua devi parlare.
0: È ingestibile praticamente.
1: No, si è intrecciato con Fargetta, con la cuffia, una scena bellissima tra l'altro.
0: Sì.
4: Vai, ecco.
0: Dico, no, allora, che sei rimasto sempre no? La tua voce, eccetera, negli anni, e tu hai continuato ad ascoltare la radio e ti risentivi quando sentivi la tua voce.
2: Allora, io è la prima volta che si ti chiede una cosa.
0: Sì, dimmi.
2: Nell'arco di questi giorni che sto qua.
0: Sì.
2: Naturalmente c'è la maglia della radio, giusto?
0: Sì, maglia, i gadget. Sì.
2: L'ho indossa qua per la prima volta, faremo un video.
0: Sì.
2: Della maglia indossata.
0: Sì.
2: Per la prima volta.
0: Sì.
2: Alla presenza e alla tua presenza, perché sei il direttore.
0: Sì.
2: Collaboratore ufficiale di... Però perché interno ed esterno, caro... Sai perché?
0: Perché?
2: Perché se succede qualche cosa, dopo il numero... Allora significa, Alberto, che è successo questo? Perché la radio non si sente.
0: Tu segnali dall'esterno se ci sono problemi di ricezione.
2: Bravo.
0: Ok. Allora, quindi, però questo lo puoi fare solo se hai la maglia ufficiale di Alberto.
2: Vuol dire che sono vero e proprio collaboratore ufficiale.
0: Certo, senza maglia non è un collaboratore ufficiale.
2: No, a prescindere, perché è la prima volta che vengo qua.
0: Sì, no, certo.
2: Tu sei d'accordo?
0: Io sono d'accordo.
2: Quindi siete...
0: Però vorrei che tu mi dicessi. Io vorrei mettere una canzone e vorrei che tu mi dicessi se Mangano Kid mi ho finito. Sei pronto?
2: Come hai messo la canzone? Sulla canzone.
0: Solo la canzone. Sei pronto?
2: Ok.
0: Al mio 3, 1, 2, 3, vai!
2: Compa, se Mangano Kid non ho finito! Ma non sono

0: questa puntata di lunedì e questa nuova settimana col sorriso. E non siamo gli unici, perché anche gli ascoltatori, perché Turillo, che è qui con noi, è decisamente un portatore di buon umore.
1: E sì. Metto io, vino dal mezzato, oh, non ce la faccio più, ragazzi, non posso ascoltare così, oh, da ridere non ce la faccio più. Devo andare a lavorare, mi devo fermare, accostare da ridere, non ce la faccio più. Oh no, dai, io spengo.
0: No, no, no, non spegne.
1: Spengo.
0: È colpa tua.
1: C'è troppo da ridere con Turillo.
0: Eh sì, è merito tuo, Turillo.
2: A che ne sai, c'è Albe?
3: Anche umile.
0: Sì, sì,
3: molto,
0: sì,
3: umile. Molto umile.
0: Va bene, adesso ci dobbiamo fermare per la pubblicità, quindi questa era Karol G. Sei pronto per il lancio pubblicità? Ma tu non puoi fare due ore di programma con noi, però,
2: Pure quattro.
0: Come?
1: Pure. Ha detto pure quattro.
0: Sì, l'ho sentito.
2: Albe, frecchiamo un programma all'altro. Siamo a posto, io ma noi
1: andando. No, cosa hai detto? Non abbiamo capito.
0: Perché Mario fa il traduttore?
2: Io freghiamo il programma.
0: Freghiamo il programma. No, due ore possiamo fare.
2: Lo so che non si può fare.
0: Non si può fare. Andiamo in pubblicità, ci sentiamo tra pochissimo. Rimanete con noi, vai.
2: Ciao, Frigi, niente, c'è la pubblicità.

0: questa canzone di John Newman, no? È intitolata Waiting for a Lifetime su M2O, e lui a un certo punto più volte durante la canzone dice oi,
1: oi,
0: oi, che poi io conosco persone che salutano dicendo oi, anche voi non conoscete questa?
2: Oi,
0: oi. Che sì. Tipo di saluto è secondo
2: oi,
0: voi?
2: Oi.
0: Che origini ha?
2: Ma non ha un oi. Oi.
0: No, non è una cosa regionale che qualcuno no. In oi. Qualche regione
2: no,
0: in particolare.
2: No, no, no.
3: Ma no. È un intercalare
0: oi.
3: Persona. Oi. Oi.
0: Oi.
3: Oi.
0: Oi. Vedi?
2: Oi.
0: Ma a chi l'avrebbe? Ma Mario?
1: A me non piace questo oi.
0: Cos'è? Dov'è Turillo?
1: È lì che sta...
0: Sta facendo un comizio dall'altra parte.
1: Sì.
0: L'abbiamo isolato per qualche istante.
1: Perché non smette mai di parlare.
0: È ingestibile.
1: Mai, mai, mai.
0: Allora, oggi è lunedì 21 settembre. Questa è la notizia forse che non ha ancora dato nessuno. Alle 17:30.
2: Sì.
0: E uno pensa che il 21 di settembre sia l'ultima giornata d'estate.
1: Perché? Non lo è?
0: Non è così.
1: Ah. No, ma questa canzone...
0: Il sassofono, ah,
1: giusto, ok.
0: Perché io voglio riportare il sassofono. Anche Cesare Cremonini vuole riportare il sassofono.
3: No, lo ha riportato. L'ultimo album è proprio incentrato sulla sua grande passione per il sassofono.
0: Sassofono anni 80. Sta finendo.
1: E vabbè, qua ci siamo.
0: Cosa?
1: L'estate sta finendo.
0: In effetti è corretto il titolo della canzone, tre punti per Shorty che l'ha messa.
1: Perché?
0: Perché non ha messo l'estate finita, ha messo l'estate sta finendo.
1: Ma non esiste l'estate finita.
0: Ma fa niente.
3: Proviamo. Perché?
0: L'estate è finita, non c'è.
3: L'estate astronomica in realtà quest'anno finisce mercoledì notte 23 settembre alle 2:05 del mattino, quindi abbiamo ancora un giorno e mezzo d'estate.
1: Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo stare in costume, non ho capito.
3: No, era così una piccola curiosità, un piccolo...
0: Beh, questo piccolo weekend, è stato un weekend meteorologicamente decisamente estivo, no? Infatti io ho fatto il bagno sabato.
1: Dove?
0: Eh?
1: Ma dove? È a casa?
0: In doccia, intorno.
1: Ah,
0: in doccia,
3: nella
0: casa.
3: Vasca. Che molti magari presi dal... perché c'è chi vive guardando il calendario, no? Quindi molti presi dal calendario magari hanno già messo il piumino, hanno riposto
0: il piumino quello lì che mette fargetta, quello lì una lira, come si chiama?
3: No, quello è 100 grammi che si usa addosso.
0: Perché una lira l'ho chiamato?
3: Perché non lo so, perché se pensi
0: una
3: solo
0: lira
3: perché pensi sempre
0: i 100
3: soldi.
0: Grammi
3: quello però è quello che si mette addosso, il 100 grammi, che è il metodo fargetta per l'inverno. Non so se lo poi lo non lo
1: qual è il piumino?
0: Qual è il metodo?
3: Ne usa fargetta. Due, no? Spiega Mario il metodo fargetta dell'inverno.
1: 100
3: dai.
1: Grammi sotto e poi quello vero sopra, così almeno ti copri definitivamente.
0: Doppio, cosa piumino. Intendi per quello vero?
1: Quando
0: quell'altro è finto?
1: No, ma è un 100 grammi, quindi è poco, diciamo. Va usato magari adesso in entrata in
0: posso
1: autunno.
0: Dirti quello che penso?
1: Sì.
0: A me mi fa schifo.
1: Cosa?

0: Il 100 grammi.
1: Perché?
0: Non mi piace, non so cosa dirti. Oh, so che è utile.
1: Sì.
0: Ma non mi piace. Ma io non lo voglio.
1: Tra l'altro ne avevo uno e l'ho perso.
0: Anche. Meglio.
2: Ma non è vero, perché ti ha detto che non gli piace. Guarda,
1: no,
2: che,
1: no, guarda che il tuo amico proprio.
0: A te piace.
1: È utile. Non è bello, ma è utile.
0: Sì, sì, sì, ma infatti ho detto la stessa cosa anch'io.
1: Molti lo portano sotto il cappotto, ad esempio, perché vogliono comunque far vedere il cappotto anche d'inverno, e sotto ti metti
2: Alberto!
1: Un
2: 100 grammi. Qua ci sta, e voi lo portate sotto il cappotto.
0: Vabbè, quindi ancora due giorni.
1: L'estivo chiude mercoledì sera.
0: Ho
1: dai.
0: Capito, però secondo me la settimana prossima, adesso io non ho guardato le previsioni, ma probabilmente insomma sarà ancora...
1: Ottime le previsioni.
0: Cioè, sì. In verità, questa temperatura dovrebbe essere quella che dovevamo avere ad agosto, se ci pensi bene,
3: sì,
0: 27
3: sì.
0: gradi,
3: sì.
0: Che ci stiamo abituando malissimo, capito? Questa sembra primavera, ma in verità altre cose banali da dire,
1: anche
0: ragazzi.
1: Anche perché domenica mi sa che ci abbiamo da fare.
0: Che cosa?
1: Domenica mattina mi sa che ci abbiamo da fare.
0: Questa domenica? Cosa abbiamo da fare?
1: Il 27 di settembre.
0: Ah, è già il 27.
2: Ma dai.
0: Porco cane, c'è il morning club.
2: Ma guarda che è più importante.
0: Fucco down, veramente.
2: Guarda che è più importante quella che farò io venerdì.
0: Cosa fai venerdì?
2: Venerdì vado a Catena Nuova. Questo è più importante.
1: No, rubandoti l'idea. No,
0: io spero che non avrete, che non ti hanno fatto il biglietto di ritorno.
1: Rubandoti l'idea di Paderno Dugnano, perché
2: sì.
1: di questo si tratta.
2: Sì.
1: Mario si esibirà per il suo comune di origine.
0: Sì, ma
1: venerdì sera a Catena Nuova.
0: Io sto mettendo in piedi un circo a Paderno. Pensa che viene Anima col maxi schermo.
2: Venerdì.
0: Sai, tu sai che Anima a casa sua quando guarda la TV c'è cioè quello schermo lì.
1: Quindi Anima venerdì a Catena Nuova.
0: No!
1: Credevo in concomitanza
0: con Paderno.
2: No, a Catena Nuova ci sono solo io, va bene così.
0: Oi si usa in Svizzera, la Svizzera tedesca, per salutare in qualsiasi orario, vedi?
1: Ma oi con l'H in questo caso.
0: Oi. Però io lo sento anche in Italia.
1: Oi, oi.
0: Tu Shorty lo senti in Italia?
3: Sì, oi, come va? Oi.
0: Vedi?
3: Senti il sax. Cioè, oi e come va?
2: Guarda che quando chiamiamo quando chiamiamo Ale Lippi ogni tanto ci risponde così.
0: Oi.
1: No. Sì, ma
2: sì,
1: dove?
2: Sì.
1: Oi.
0: Vedi?
1: Vabbè. Beh, cantiamo.
0: Correva l'anno 1989. Tre ragazzi italiani di Reggio Emilia conquistavano il mondo con una delle prime hit italiane del genere Spaghetti House. Mi è piaciuto come
2: sto attendendo il titolo.
1: Se ci lasci un curriculum, se si libera un
2: chi
1: posto.
2: Ma chi sono?
1: Chi sono?
0: Eh?
1: Chi sono?
0: I Black Box.

E possiamo dire che da qui è un po' partito tutto, eh? 1989, i primi esperimenti house erano i Black Box, l'M2 World delle 5 e mezzo su M2 era Right on Time.

0: Another insieme a Emily Warren su M2O. Più musica, 20 minuti alle 18, era Silver Lines, la canzone che abbiamo appena sentito. E tornando all'estate, sta finendo. Lo state chiedendo in molti, ma tu hai messo ancora i pantaloni corti?
1: Settimana scorsa sì, una volta
0: io messo. Sabato avevi i pantaloni corti, perché mi guardi sotto?
2: Perché non ricordavo se tu avessi sabato. Pantaloni lunghi o pantaloni corti.
0: No, pantaloni lunghi, però io sabato avevi i pantaloni corti.
1: Faceva
0: per dire
1: caldo,
0: no?
1: Faceva
0: tu
1: caldo.
0: Le ciabatte, per esempio.
1: Le ciabatte le metto in casa.
0: In casa, fuori no?
1: Fuori no, no, no, zero. Ah. Zero,
0: sai
1: zero.
0: Che ci sono molti che mettono le ciabatte, un certo tipo di ciabatte, anche d'inverno con le calze grandi?
2: Ma sì, molto.
0: C'è confusione, eh?
2: È anche moda quella, no?
0: Quando è il segnale vero che è finita l'estate? Qual è il capo d'abbigliamento?
3: È il pantalone lungo.
2: Pantalone lungo.
0: Pantalone
3: sì,
0: lungo.
3: Per me sì, sì, sì, sì.
0: Tu
3: sì,
0: oggi
3: sì.
0: Come sei?
3: Io ho pantalone corto, l'altro
0: anche
3: giorno
0: oggi.
3: Era brutto, così ho dovuto mettere un pantalone lungo per un lavoro e mi sentivo già pieno inverno. L'ho rimesso appena è uscito di nuovo il sole, proprio perché per sentirmi ancora in estate.
0: Sì. Per me il segnale è un bel giubbottino.
3: Sì.
1: Beh, intanto la temperatura deve abbassarsi un po', perché sennò rimaniamo sempre con i pantaloni corti.
4: Oggi proprio siamo.
0: Cos'hai da guardare?
2: Oggi non sappiamo cosa dire.
0: Oggi
2: diciamo.
0: No. Oggi la scaletta, guarda.
2: Cos'è? Bianco, guarda.
0: Non sappiamo. Fate voi, c'è
2: sì,
0: scritto.
2: Sì, oggi proprio.
1: Più che altro la presenza di Turillo, che
0: sì, c'è un po'.
1: C'è un
0: po'.
2: No, perché poi quello che magari giustamente gli ascoltatori non sanno è che fuori onda prosegue, no? Prosegue lo show di Turillo. Ha scritto una lettera che fra poco vi leggerà privatamente,
0: sì.
2: Quindi ci sono anche un po' di altre cose che stanno accadendo fuori onda, molte la Simona le ha registrate, potrete vederle, no?
0: Sui nostri
2: social. Certo.
0: Tra l'altro la Ginger ha portato le arachidi, le noccioline per tutti, noi come delle scimmie ci siamo avventati sul
2: Dumbo. Sai quando l'elefante che con la proboscide.
0: È vero.
2: Sì, come Dumbo.
0: Ginger!
5: Sì.
0: Ma

0: Le arachidi piacciono di più alle scimmie o all'elefante?
1: Io l'ho visto mangiare dagli elefanti.
2: Domanda, l'hai pagato un fottio come l'avevo pagato un fottio io o sono un attimino diminuito?
1: No, dai. Giusto. No, non le ho pagate tantissimo.
0: Però posso dire una cosa, le scimmie hanno la pazienza di sbucciarle come facciamo noi. L'elefante non sbuccia, quello butta dentro, se non sbaglio, non lo so.
3: Anche questo è un argomento che non sappiamo cosa dire. Oggi non sappiamo cosa dire. Per esempio, tu l'uva, no? Tu l'anguria, mangi i noccioli o li butti?
0: Aspetta che chiedo. A volte li mangi, a volte no.
4: Ciao ChatGPT.
0: Scusa, tu sull'anguria metti il limone oppure?
3: Io sì, ma te l'ho insegnato io. Non fare il furbo.
4: Aspetta che chiedo a ChatGPT come mangiano le arachidi, le scimmie e gli elefanti.
0: Bravo.
3: È interessante questa cosa.
2: Adesso vediamo. Mi risponde, non sta ragionando.
0: Con tutti gli argomenti che ci sono, proprio di
2: le
0: queste cose.
2: Le scimmie. Mi fai ridere. Scusate. Le scimmie prendono l'arachide con le mani, la manipolano, spesso la rompono il guscio con le dita e mangiano. Ha ragione Mario.
5: Certo.
3: Le sbucciano.
2: Le sbucciano con attenzione come fa l'essere umano. L'elefante dentro butta dentro di tutto e mastica. Le raccolgono con la proboscide, le portano fino alla bocca e masticano anche il guscio perché hanno molari enormi e potentissimi che non provano fastidio nel mangiare.
3: Vedi?
2: Qualsiasi cosa, insomma.
3: Vedi ChatGPT. Moriremo tutti, io ve l'avevo detto.

0: voce di Ellie Goulding, che è stata fidanzata con Calvin Harris ed è stata anche la voce di alcune produzioni di Calvin Harris. Qui invece canta per Anima, che questo weekend è stato protagonista della notte milanese di sabato, dove si è esibito davanti a 35.000 telefonini.
1: Lo sai chi c'era lì?
0: Pensate che dietro ai telefonini c'erano delle persone.
1: Sì, vero.
0: Ma non è fantastico.
1: Lo sai chi c'era?
0: Chi c'era?
1: Il nostro amico.
2: Ma non ero solo, c'erano tanti nostri amici della radio.
0: Sì. Com'è andata, Alessandro?
2: Molto bello, io sono di parte, quindi molto bello.
0: Ma quel
2: bello.
0: Maxi schermo lì lo vendono da Media World, dire.
2: Sì, c'è l'offerta a Natale. Sì, c'è l'offerta su quello schermo.
0: Ma devi avere una casa molto grande.
2: Molto grande.
0: Quanti metri sarà?
2: Sai che
3: 60,
2: no,
3: Albert.
2: Sì.
3: Così mi hanno detto.
0: Tre punti per show.
1: Perché?

0: Se non è verificata questa cosa, perché tre punti?
1: Forse larghezza.
2: Larghezza, può darsi.
3: Larghezza.
2: Può darsi, sai.
3: Larghezza.
2: Quindi 60 per 20?
1: 30.
3: Quindi quanti pollici?
1: Una miriade, una quantità esorbitante.
3: Quindi è uno show molto, molto visual, molto, visual molto abbinato bello. All'audio, insomma, bravissimo, comunque bene, bello. Molto bene.
2: Molto bello.
3: Invece noi dovevamo parlare di, a proposito, nel weekend qualcuno ha fatto una festa?
0: Sì.
3: A Miami?
0: Chi? Poi me lo dici.
3: Dei tipi di cui non posso dire il nome.
0: Ah, va bene, va bene.
3: E la festa era su una barca, su uno yacht.
0: Ok.
3: E hanno detto, raga!
0: Tutti su.
3: Tutti su!
0: Veramente?
3: Sì? E cosa è successo?
2: Vogliamo dare un'anteprima delle news?
3: Miami, addio al celibato da dimenticare. Yacht si ribalta a causa di troppi ospiti a bordo.
2: No. Allora, addio al celibato, otto veramente. Ragazzi vanno a Miami.
3: Quanti erano?
2: Otto,
3: quanti erano?
2: Otto,
3: quanti
2: ragazzi,
3: erano?
2: Otto ragazzi.
3: Otto ragazzi per
2: vanno
3: me.
2: A Miami. Sai, ero distratto dal messaggio.
3: Sono a Miami.
2: Sono a Miami.
0: Stai andando al rallentatore. Sì.
2: Organizzano una dia al celibato e ovviamente non voglio essere soli e cominciano ad invitare ragazze su ragazze su ragazze per animare un po' la festa. Solo che ognuno degli otto ne ha invitate un po' troppe, non tenendo conto che la barca aveva un limite di peso.
3: Che limite aveva?
2: Non lo conosco il limite di peso.
3: Fatto ma se non conosci il limite di peso, allora stai dando un'informazione a metà.
2: Fatto sta. I dettagli per ovvi motivi non sono stati...
0: Scusa, una domanda tecnica. La barca si è impennata e si è affondata oppure si è
2: impennata? Prima si è impennata e poi si è inabissata. Tant'è che tutti gli ospiti presenti sulla barca sono saltati in acqua.
0: Sì.
2: E la guardia costiera ha dovuto raccattarli dall'acqua.
0: Pensa tutto l'alcol che si è perso.
3: Quindi
2: se te lo sei detto
3: ma
2: da solo.
3: Una domanda, sì. Alessandro. Loro sì. Erano otto.
2: Sì.
3: E le persone, il sovrannumero è stato causato da solo donne oppure misto?
2: Allora, il titolo dice troppe ospiti a bordo. Quindi il fatto che il troppe sia il femminile plurale mi fa capire che c'è un po' di malizia, c'è un gossip non troppo velato nel titolo, no?
3: Comunque, che mi è venuta una frase, però è poco radiofonica, un po' volgare.
0: Fuori onda, andiamo fuori onda.
3: Vai
0: via.
3: Fuori onda. Fuori onda. No, perché c'è il proverbio che dice una vagonata di figa.
2: Questa non è una
3: qui
2: vagonata,
3: però qui era una barca.
2: Una barcata di figa,
3: ma una barcata di figa.
0: Sì, però gli uomini
3: non si può dire. No,
0: gli uomini pesano meno, però.
3: Sì, ma in radio non si può dire. Oh, ragazzi, meno. Non diciamolo, no, che
2: gli
3: poi
2: gli uomini pesano di più.
3: Ci sono bambini a bordo, esatto.
4: In onda.
3: Quindi tante ragazze
2: complimenti. E la barca affondata.
3: 10 ragazze per me.
2: Brutta figura anche perché era un addio al celibato e magari non volevano questi ragazzi che uscissero troppe notizie. Ma l'affondamento della barca.
3: Sì. La foundation.
2: La foundation.
0: Scusa, brutta. Un'altra domanda tecnica.
2: Sì.
0: La barca era in movimento o ferma?
2: No, la barca era fuori, stava andando verso la rada. Sono delle immagini, delle foto che mostrano la barca che si sta abissando.
0: C'erano dei pesci cani in giro, no?
3: E
0: no,
3: quindi si sono buttati tutti.
2: Si sono buttati tutti.
3: E chi non sapeva nuotare?
2: Cavoli loro, ma avevano a pensarci prima.
3: Ah, vai a fare le festine.
2: Quindi addio al celibato, finito non troppo bene, insomma, dai.
3: Quindi non è tutto...
0: Ma noi non dovevamo andare a Miami e fare una festa simile anche noi, su una barca?
2: Io vado, non so se voi venite.
3: Tu non so se potrai tornare, più che altro.

0: giornate. E questa canzone appunto celebrava il supereroe Superman. Poi cosa è successo? Che Robin si è offeso. Ah, è per questo che anni dopo Cesare Cremonini ha dedicato una canzone a Robin, perché nessuno vuole essere Robin, tutti vogliono essere Superman. Cos'hai da guardare?
1: Oggi, proprio
0: oggi
1: per questo.
0: Oggi cosa?
1: Oggi sembri Superman.
0: No, devi smetterla, sì, sì, perché no, tu no. Vuoi litigare in diretta.
1: No, non mi permetterei mai
0: per
1: di litigare.
0: Per fare più like.
1: Like!
0: Tu cos'hai da guardare?
2: Niente, non vi stavo ascoltando.
0: Anche
2: stavo
0: perché
2: seguendo.
0: Tu no, sai che non puoi neanche replicare.
2: No, stavo
0: guarda il regolamento cosa dice.
2: Però stavo facendo una
0: Mario,
2: cosa
0: leggi,
2: molto utile.
0: Pagina
2: stavolta,
0: 7. Pagina 7. Utile.
3: Aspetta che la trovo perché è un momento difficile.
0: Nel caso di litigio.
1: Fosse anche che dovesse capitare che una frase o qualcosa, un atteggiamento dovesse essere contrario al pensiero del nostro direttore.
0: Sì.
1: E la persona indicata come sempre e comunque alle lippi deve sottostare al volere del direttore.
0: È da sistemare questo, perché ci sono un po' di errori anche grammaticali.
2: Comunque, è tradotto dal coreano del nord all'italiano.
0: Per quello che si, insomma, la traduzione è quella che è. Però il senso è quello lì.
1: La pena non mi avete fatto dire.
4: Ma
1: la
4: pena, posso, è la posso correggere, non so se il regolamento lo permette.
0: Prego,
4: direttore.
0: Ginger. Prego.
4: Perché Robin non c'entra niente con Superman.
0: Ah, perché Batman.
4: È Batman.
0: Hai ragione, Ginger. Tu mi puoi correggere.
4: Ok, va bene.
0: È vero. Superman chi ha come nemico acerrimo?
4: La kryptonite.
3: Ah, sì.
0: Stavo dicendo il Bitcoin. La kryptonite, certo, non so se hai capito.
2: Certo che l'ho capito.
0: Pensa il mio cervello.
2: Io la stavo pensando, ma non avevo il tuo coraggio.
0: Il mio cervello è proprio un mega mix.
2: Ma io l'ho pensato, ovviamente, ma non avevo il coraggio che hai tu.
0: Comunque, dove eravamo rimasti,
1: bravo.
0: Dove eravamo rimasti? House!
1: Arrivò come Spider-Man!
0: Ehi, cosa c'entra? Abbiamo detto Superman, Batman.
1: Ah,
0: e perché hai tirato fuori Spider-Man?
1: Arrivò come quattro
0: Fantastici 4.
1: Sì.
0: Grazie della linea, Felisandro. Siamo pronti per le news delle 18 di lunedì 21 settembre. Rive d'Arcano, in provincia di Udine. Uomo rimane con la testa incastrato nello stretto spazio tra il water e il bidet di casa. Interviene il 118.
2: Ci avete capito quello spazio, no? Che
0: quale spazio?
2: È lo spazio che c'è nei bagni tradizionali tra il bidet e il water. Quindi più il bagno è grande, più lo spazio è grande.
0: Vabbè.
2: Nelle case tradizionali o nelle case piccole, quello spazio è molto ridotto. Tant'è che a volte chi è molto alto, molto grande, picchia anche le gambe, no? Tra una cosa e l'altra. Quindi è uno spazio delicato.
0: Perché ha messo la testa lì?
2: Questa è la domanda a cui non rispondere, non so.
3: Ma scusa, quindi quando ti fai il bidet non riesci neanche a sederti perché non riesci a infilare la gamba?
2: Allora,
3: come fai? Scusa? Se Davide balla, com'è che
2: ti ad esempio, esistono varie misure per il bidet. Nel mio caso, che sono alto quasi 1,90 m, devo chiedere di tenermelo staccato dal muro il più possibile, perché se mi siedo faccia al muro, poi dipende, c'è chi si lava faccia al muro.
0: Quando avete finito mi telefonate.
2: Quindi devo farlo staccare molto dal muro per non picchiare le
3: ginocchia. Hai fatto la pipì fuori dal...
2: No, quello è il water, non è il bidet.
0: Posso andare avanti con le news? Perché non si è mai visto un notiziario con due che sembra di essere al bar che parlano del bidet. Allora, questa storia deve finire.
3: Allora, l'acqua calda e fredda.
0: Ma basta! Firenze, Becchino scava la buca per una tomba ma ci cade dentro e non riesce a risalire. Viene salvato in elicottero.
2: Sono i rischi di questo mestiere.
3: Adesso voglio dire, ma quanto ha scavato?
0: Chi?
3: Due metri comunque riesce a salire.
0: Mario, non lo so, quant'è normalmente una
2: non lo so.
0: Una buca.
2: Perché ridi, Gigi?
4: No, mi ha fatto ridere quanto ha scavato.
3: Ho capito, per non uscire.
0: Federico Scavo. Perché prima abbiamo messo Federico Scavo.
2: Certo.
0: Vabbè, il mio cervello fa sempre dei collegamenti. Non so se il vostro. Voi collegate?
2: Io sì.
3: Non si dice cervello, comunque.
0: Italia con la GL.
3: Sì.
0: Cartolina dalla Spagna arriva a Como dopo 18 anni, la consegna più lenta della storia.
2: Però che romantico,
0: Cosa?
2: Quando ti arriva una cartolina dopo 18 anni.
0: Beh, dipende, magari non era romantica, era semplicemente guarda che qui è una merda.
2: No, è romantico riceverla, non il contenuto.
0: No, c'è il contenuto. qui tutto bellissimo, manchi solo tu.
2: È quello, erano quelli i testi delle cartoline, certo.
0: Regno Unito. A 97 anni batte il Guinness World Record di volo sull'ala di un aereo. Incredibile l'impresa della nonnina Betty Bromage.
3: Scusa.
0: Ecco, ma... dimmi.
2: Credo che si voglia proporre, Fargetta.
0: Dai, cosa vuoi?
3: Ma che aereo era quello lì?
0: È un aereo con le ali.
3: Vabbè, okay.
0: Va bene? Posso andare avanti?
3: Sì.
0: Sempre Regno Unito, operai del comune scaricano per sbaglio una montagna di sabbia destinata a lavori stradali nel giardino di un privato.
2: Perché ti svegli la mattina e c'è una montagna di sabbia in giardino.

0: il fischietto particolare entrava perché in campo.
1: L'umano no.
0: No, no, no.
1: Noi non sentiamo.
0: No, perché è un fischio molto particolare quello del cane da soccorso. Un altro tipo di fischio, fischia in modo diverso. Quindi l'arbitro fischiava punizione.
1: Ma noi lo
2: no,
1: sentiamo.
2: Certo no, che lo sento. Poco, poco. Sì. È molto ultrasuoni, è molto fine.
1: Beh, tu ti intendi di ultrasuoni?
2: No, oh, però avevo da piccolo un fischietto che chiamava i cani. E
1: davvero?
2: Tu soffiavi e non sentivi nulla, era un suono quasi impercettibile all'orecchio umano.
3: Io non lo farei mai.
0: La domanda è perché il giovane Shorty avesse con sé un fischietto che ultrasuoni. Chiamava i cani.
2: Gadget ultrasuoni. Elementare.
1: Tu che hai il cane nena, hai
4: no.
1: Non hai il fischietto ultrasuoni.
4: No.
3: Ma chiama così. E i cani arrivano per mangiare o far la pipì sulle gambe? No,
1: arrivano.
4: E a proposito di cani, stamattina ho schiacciato una bella cacca di un cane enorme, probabilmente ringrazio il proprietario.
1: A Milano?
4: No, in provincia. Guarda.
1: Bravo, bel esempio.
4: Sono molto arrabbiata.
0: Beh, porta fortuna, no?
3: Bravo.
4: Ma che?
1: Chi?
3: Tu.
1: Perché bravo io?
3: Hai detto bravo, bel esempio.
1: Capirai cosa ho detto. DJ Station. Let's go!

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Everybody get up and dance, era Madonna. Ed era anche il segnale che sarebbe arrivato il Play with us. Oggi abbiamo due biglietti in regalo per questo evento dedicato alla musica rap, Red Bull 64 Bars Live, che si terrà il 3 di ottobre, sabato, a Taranto, e al quale parteciperanno un sacco di artisti di questo genere. E noi siamo pronti per assegnare questo regalo a un ascoltatore.
3: Chi?
2: O a un'ascoltatrice.
3: Sì, sì, chi? Chi?
2: L'ascoltatore.
3: Sì, ma chi?
2: Che si aggiugica.
3: Sì.
2: Ma chi? I due biglietti.
3: Sì.
2: Chissà se se li tiene per sé o li regala qualcuno.
3: Sì, chi?
2: Secondo me,
3: Sì.
2: Il vincitore è...
3: Yeah.
2: Andrea di Pisa.

0: Opende. Dipende. Pronto, Andrea.
1: Ciao.
0: Dove si va? Dove si va?
1: Dove andiamo? Dove andiamo? Dove volete?
0: Col camion, col camion. Dove si va col camion, Andrea?
1: Ora si torna a casa.
0: Senti. Grande Andrea. Quanto è lungo?
1: È un 16 metri e mezzo.
0: 16 metri e mezzo. Tu sei un camionista di vecchia data, diciamo?
1: Di mezza data, dai. Diversamente giovane, dai.
0: Ma da quanti anni guidi il camion?
1: Tanti, una ventina.
0: C'hai l'occhio ormai, diciamo così.
1: Sì. Occhio e anche tanta fortuna, diciamo, dai.
0: Perché? Perché stare sulla strada comunque non dipende sempre da te, giusto?
1: Non è più la strada di una volta.
0: Senti, il percorso che fai che varia di giorno in giorno?
1: Locale, regionale, sì.
0: Vabbè, dai, quindi non, cioè vai e torni in giornata, non stai fuori.
1: Generalmente sì.
0: C'è Mario che ti voleva chiedere un passaggio, mi sembra, così col dito.
2: Sì.
1: Sono una cuccetta con due brande, se vuole.
2: Guarda che è molto comodo il camion all'interno. Tutto quello che serve.
0: È una casetta. Senti, i due biglietti che ti stiamo per regalare, a chi li darai?
1: Uno per me e uno per mia moglie.
0: Ah, bene. È un evento dedicato alla musica rap ed è un'occasione per fare anche un weekend a Taranto, che è una bellissima città della Puglia.
1: Speriamo che ci sia il sole e facciamo anche un po' di mare, dai.
0: Bravo. Va bene, Andrea, ti mandiamo tutto e ti auguro buon rientro a casa, ok?
1: Grazie
0: a te.

0: coraggio.
1: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
0: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
2: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
0: Scegliamo anche domani, vero?
2: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
3: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
4: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

0: ascoltando questa canzone ho chiuso gli occhi per un attimo, perché io non sto guidando. Se voi state guidando, non seguite quello che sto facendo io. E ho pensato all'estate, perché questa sicuramente è una canzone che abbiamo ascoltato tanto quest'estate, l'abbiamo ballata, sicuramente una canzone che abbiamo sentito molto qui su M2O. A proposito di ballo, io ho comprato le scarpe da ballo nuove, perché domenica vado al Morning Club. Sai che ritorna?
1: Domenica!
0: Tu vieni, Mario?
1: Devo esserci per forza, perché devo dare il via con l'inaugurazione.
0: Ah, tu fai l'inaugurazione?
1: Io faccio immagine.
2: Abbiamo messo un nastro.
0: Ah, lui taglia la taglia il nastro.
2: E poi lancia anche
0: c'è il baro.
2: Sì, lancia la bottiglia
1: e se non taglio il nastro non si entra.
0: Allora, domenica andiamo, perché ci sono...

0: Ho dei DJ che mi piacciono molto, che hanno accettato di partecipare perché hanno visto che il Morning Club è una gran figata e quindi hanno detto yes, veniamo. E sto parlando di Mo Black, Bring It Down and...
1: E Aldave, il nostro amico Aldave, che aprirà questa giornata. Insomma.
0: Quindi sarà anche musicalmente una domenica molto bella e io voglio esserci, però non sono state ancora aperte le iscrizioni.
1: Mettetevi un promemoria perché domani a mezzogiorno in punto sui canali social di M2O potrete trovare il link di Dice che vi permetterà di registrarvi. Se siete tra i fortunati avrete questo bellissimo privilegio e ve lo auguriamo con tutto il cuore.
0: E sapete che, come è accaduto lo scorso anno, la capienza è limitata, quindi purtroppo o per fortuna, no? Sono sempre tantissimi quelli che tentano di iscriversi e dopo pochi secondi, diciamo, va subito sold out e quindi...
1: Altrimenti c'è un metodo alternativo per ottenere i biglietti.
2: Contattatemi subito, se volete io ce li ho tutti a sgabuffo, quindi a un prezzo, diciamo...
0: Ma non si paga.
1: Non si paga.
0: Si iscrive e va.
2: Io faccio pagare di solito.
0: Ma tu fai schifo, veramente.

0: continuazione. Alberto, non si pettinava.
1: Alberto, ci vediamo alle 2. Che arrivava, arrivava, che non arrivava, capito? Eravamo così messi qua.
0: Quello non è legato ai social, Mario.
1: Sì.
0: Il fatto che tu arrivassi in ritardo, dici? quello dipendeva dagli orologi.
1: Anche quello.
0: Vabbè, siamo in chiusura della puntata di oggi, la prima di questa settimana che oggi ha avuto un ospite incredibile. Non so se vi siete persi la prima ora, vi consiglio di andare sui nostri social
1: e vedere.
0: A vedere un po' di
1: dopo
0: immagini.
1: Lo salutare ancora.
0: Ma doveva dire qualcosa di importante, Turillo.
1: Ma vieni, Turillo.
0: Vieni. Non ricordo se avevamo detto che dovevi dire qualcosa di importante.
2: Non ho capito che stava di.
0: No, dovevi dire qualcosa di importante.
2: Lo diciamo domani, lo rinviamo.
0: Ah, domani, perché domani torni.
2: Ah, domani, compa, da M2O.
0: Domani torna, quindi domani. Vabbè, allora domani. Quindi stavo dicendo, dopo arriverà il nostro Andrea Mattei, come sempre, ma noi siamo qui sino alle 19.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Verde. Rosa. Arancio.
5: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
4: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
6: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
4: Scegliamo anche domani, vero?
6: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
7: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: di oggi era Maurizio P, un ragazzo olandese che si fa chiamare Mau P, ma a noi piace chiamarlo Maurizio. Però mi piaceva particolarmente la canzone di prima, che era una rivisitazione di un classico di Stevie Wonder del 1976. Ricordi Mario quando facevamo Italia Unz su Italia 1?
1: Che bello!
0: Questa era la canzone, la sigla di chiusura, ti ricordi?
1: Sì.
0: E io dicevo sempre questa frase stupidissima: è un duro lavoro, ma qualcuno doveva pur farlo. vabbè.
1: Sì.
0: Stevie Wonder, pensate che questa è una delle canzoni più ballate del 1976. Adesso si celebrano i 50 anni della disco music,
1: sì,
0: no?
1: Nel 2027, visto che da un 77 al 2027 saranno 50 anni. Anno in cui aprì lo studio 54, il Paradise Garage di New York. Un anno importantissimo, fondamentale.
0: Ma rimaniamo nel 1976. Sentiamo tre tra le canzoni più ballate in quell'anno.

0: Scusa Alberto, io avevo il 45 giri degli ABBA. 45 giri.
1: Guarda Mario, se ti piacciono gli ABBA ti consiglio di andare a vedere il loro spettacolo al teatro a Londra in ologramma, perché è una grandissima figata. Sentiamone un altro. Per quello che siete vestiti di bianco come Tony Manero? È per quello?
0: Guarda Alberto, avevo anche questo il 45.
1: Sì, vabbè. I Bee Gees con You Should Be Dancing.
0: Vabbè, questo ti piace, eh?
1: Questa sì,

0: Mi piacerebbe tanto, lo dico da diverso tempo, fare una serata tutta o anche una giornata.
1: Tutta così, come dice Mario Fargetta.
0: Tutta
1: insomma.
0: Disco music.
2: Bella. E non era l'unica bella dei Tavares, ce n'erano altri.
0: Però questa avevamo oggi. Ti devi accontentare. Era Heaven Must Be Missing an Angel. E poi anche le parole. Il cielo deve avere perso un angelo. E sei tu. Ma quanto è romantico. Porco cane, quanto è romantico. Vabbè. Torniamo nel presente, salutiamo gli anni 70, torniamo nel 2026.

0: M2L. More music.
1: Gas musica.
2: Mea music.
0: Più musica.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché.

0: I Pinguini Tattici Nucleari insieme a Fabri Fibra, era Goya, titolo della canzone, nome del pittore a cui si sono ispirati. E noi abbiamo finito, abbiamo pochissimo tempo, volevo fare solo un'ultima domanda alla Ginger. Ginger!
1: Sì?
0: Che cosa resterà di questa puntata qua?

0: Pop. Oggi è il 21 settembre.
1: Incredibile.
0: Tra due giorni sarà autunno e il compleanno di Shorty.
1: Guri.
0: Oggi è stato da noi un amico del DJ Time, un personaggio che sembrava solo di fantasia. E invece no, è venuto Turillo a trovarci.
1: Esiste veramente.
0: Da regolamento, comunque sia, ogni tanto ci si può vestire con la t-shirt uguale di color bianco.
1: Vedi,
0: attenzione,
1: non lo sapevo.
0: Direttore escluso.
1: Non mi ricordavo.
0: La canzone "L'estate è finita" non esiste. L'estate finisce davvero quando vedremo Shorty con i pantaloni lunghi.
1: Quello è il segnale.
0: Il metodo Fargetta nel vestirsi d'inverno è il 100 grammi sotto, il piumino vero sopra.
1: Quando fa freddo. Che moda.
0: Anima in casa sua guarda la TV con lo schermo usato per gli spettacoli.
2: Pensa che casa che ha.
1: Questo è bello.
2: Pensa a vedere la Juve, Mario,
1: con
2: lo schermo.
1: Col telecomando, capito?
2: Pensa a vedere la Juve lì.
1: Esatto.
0: Gli elefanti mangiano le arachidi con la buccia, a differenza nostra.
2: Sì. Che siamo scimmie e che mangiamo con le mani, ovvio.
0: Attenzione, perché Lippi andrà presto a Miami, ma non sa se potrà tornare.
1: Questa è l'incognita.
0: Il cervello di Albertino fa sempre dei collegamenti.
1: Sì.
0: Shorty da giovane possedeva un fischietto per distrarre i cani antidroga.
2: Ora abbiamo capito. Brava Gigi.
0: Domenica ci sarà il Morning Club e Fargetta, attenzione, ha delle agevolazioni per i biglietti. Scrivetegli in DM per averli.
1: Esatto.
0: E adesso facciamo gli auguri a Diego Passoni e basta.
1: Auguri Diego. Auguri.
0: Ciao.
1: Ci sentiamo domani. E se mancano qui abbiamo finito.
3: Se mancano qui abbiamo finito.
1: Grazie a tutti. Arriva Andrea Mattei, noi torniamo alle 5 domani pomeriggio su M2O.
4: La sveglia la mattina è Walter Pizzulli.
5: Buongiorno Walter.
6: Buongiorno a tutti.
7: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!
8: Alterino di qua,

0: La famiglia,
1: il ritmo primordiale.
0: La famiglia,
1: lo trovi dentro il cuore.
0: La famiglia,
1: il ritmo della vita. È il ritmo dell'amore.
2: Oh.
1: Ci vuole

0: Walter. Ehi, Walter.
1: Raga, non mi fate venire l'ansia, sono qua anche questa mattina, ci mancherebbe, è inutile che mi chiamiate, io arrivo qui tutte le mattine bello.
2: Ma quanto è bello il morning show, bello, bello, bello.
1: Arrivo super puntuale anche questa mattina perché il suono della sveglia, il rumore bello della sveglia del programma della famiglia del morning show di M2O, non è come tutti gli altri, il nostro fa così. Sai cos'è?

cantare subito la sigla che pare porti buona se ci credete a 2 minuti dalle 6. Benvenuti, sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia su M2O, quello che ti dà la sveglia, la radio. Tutti i giorni, raga. Da lunedì al venerdì, anche al sabato, tutti i giorni della settimana, perché la sveglia è garantita. Perché la sveglia è una cosa seria.

0: Ciao Medeo.
1: Ma anche Oscar, chiamatemi come volete. Allora, mi fate entrare quelli dalle regioni d'Italia già presenti e svegli?
2: Buongiorno famiglia, buongiorno.
1: Le donne per prima.
2: Ciao. Sono le 5.56.
1: Capito, 4 minuti fa, neanche tanto, dai.
2: Chi è? Tutto va bene, per ora.
1: Chi sei?
2: Ciao da Firenze.
1: Da Firenze, la Toscana.
3: Buongiorno,
1: c'è.
3: Buongiorno Walter.
1: Mi mancano le altre regioni, lui.
3: Piano, da Roma.
1: La Roma c'è, la Roma c'è.
4: Buongiorno Walter. La Toscana è presente.
1: Babi, ciao tesoro, ciao.
5: Ragazzi, buongiorno. Oggi è 22, non 21. 22

0: è il programma di ieri, capito? Quello di prima.
1: Buongiorno, vai.
0: Noi siamo in diretta come tutte le mattine.
1: Gastone da Torre Maura.
0: Gastone, ciao.
2: Walter, oi. Ci sei?
0: Sì, sono qua.
2: Buongiorno, qui Roberto da Parabita.
0: Parabita, lei c'è, la Puglia c'è, che manca? La
3: io
0: Calabria.
3: Io la Mollati, ma

0: Gente.
1: Dimenticavo?
0: Chi è?
1: Stefania da Grado.
0: A Grado c'è, ragazzi.
2: Buongiorno Walter.
0: Quindi di ogni ordine grado, ragazzi. Fermi, Robby.
2: Buongiorno famiglia, ho le 5.50.
0: Da dove?
2: Roberto da Cesana Brianza.
0: Beh, raga, lui è arrivato un quarto d'ora fa, ma se vado più giù, dammene uno un po' più, un po' prima.
3: Buongiorno Walter.
0: Amore.
3: Le 5.41. Ma noi ci stiamo cercando, dove sei Walter?

0: faccia prima la mattina. Eppure non è difficile, porca miseria. Poi mi fate andare di corsa poi, guarda.
1: Mi ritorni in mente.
0: Come, come?
1: Dolce come mai.
0: Come, come?
1: Come non sei tu.
0: Lascio? Ma sì, tanto hai.
1: Un angelo caduto e...
0: Siamo quelli del morning show di M2O, ragazzi.
2: Emozioni.
0: Succhiamole se vuoi emozioni. Allora vi chiedo, scusa Lucio, vi chiedo di tirare fuori una canzone cantata in italiano rigorosamente senza pensarci su, dicevo. Ciao.

0: Lo danno alla radio da lunedì al sabato con me, Walter Pizzulli, si chiama il Morning Show. Questo è il nome della radio e... Buongiorno raga, anche a voi, ciao!
1: Con le mani.
0: Fuori una canzone cantata in italiano, qualunque genere vale, qualunque epoca, qui nel Morning Show.
2: M2O.
3: Uno, due, tre, quattro.
4: Vai Pizzulli a tutto fuoco!

4, 1, 2, 1 e 4, e 4, e 4.

0: 2, 1 e 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2.
1: Alle 3:50, ragazzi. 1, 2, 3 e 4. Le 3:50 sono il momento in cui ci svegliamo, in cui si sveglia l'uomo della sveglia e ovviamente è pronto a svegliare tutta l'Italia, tutta l'Italia. Grazie Gigi per iniziare. Benvenuti nel programma Il Morning Show, la radio M2O, tutti i giorni da lunedì al sabato. Chi vi dà la sveglia alla radio se non noi?

0: quasi prendo il treno, per quanto sei brava prendo e vengo da te. Ciao tesoro!
1: Il treno dei desideri.
0: Lei si chiama Caterina, lo vedo dalla WhatsApp. Questo è l'inizio di questa mattina. Perché le sarà venuta in mente questa canzone? Guarda che c'è della psicologia in questo. Dai, prima canzone che ti viene in mente, significherà qualcosa.
2: Proibito. Vedi? È proibito.
0: Ma qui adesso niente male, essere. Raga.
3: Qui niente male. Mi sembra un funerale.
0: Mamma che inizia oggi.
3: E muore.
0: Sappiate che le altre radio hanno spento.

0: 3210, siete una meraviglia.
1: Siamo figli di Pitagora, di Trinito, di Machiavelli e di Toto, e cresciuti con una morale cattolica.
2: Cavartieri, leva degli erbina.
0: Grande Bruno!
3: Walter, buongiorno. Ciao. Marina dalla provincia di Livorno.
0: Ciao tesoro.
3: Io suggerirei Gloria di Umberto Tozzi.
0: Com'è che fa?
3: Gloria,

0: volta alla settimana, lo sapete, non si sa il momento in cui arriva. Sappiamo soltanto che apriamo la sala accanto, che è anche la sala canto, e di lì vi chiediamo di tirar fuori la prima canzone che vi venga in mente, cantata in italiano e cantata un pezzettino da voi. Allora, com'è andato il momento del karaoke, ragazzi?
1: Dai, facciamo il karaoke!
0: Dai, dammene una, vai!
2: Dal lavoro, dal tuo letto!
0: Sono membri della famiglia!
2: Dai gradini di un altare!
0: Dammene un altro, vai! Vai!
3: Manchi tu nell'aria.
0: Lui è più posato, vedi.
3: Manchi come sale.
0: Mi sembra che stia leggendo, dammi un altro.
4: Father, facci un po' ballare.
0: Dammene un altro.
5: Una figlia Gloria. Manchi tu nell'aria. Gloria. Manchi come
0: manchi,
5: sale.
0: Mi piace, Angelo, grazie. Dammi un altro.
6: Gloria,
0: vai.
6: Gloria.
0: Dammi un altro.
7: Manchi tu nell'aria.
0: Dammi un altro.
8: Manchi tu nell'aria, Gloria. Manchi solo tu.
0: Ma non era manchi solo tu, era manchi come il sale, manchi come il
9: Gloria,
0: sole.
9: Gloria, manchi tu nell'aria.
0: Meraviglia, raga, applauso per questi ragazzi qua che si sono svegliati anche questa mattina pronti con noi. Allora, buongiorno miei cari vicini.
10: Buongiorno miei cari vicini.
0: Fuori la prima canzone che vi viene in mente questa mattina senza pensarci su troppo. La psicologia racconta che significherà qualcosa se vi è venuta in mente proprio quel titolo anziché un altro. Cantata in italiano, l'unica regola è tirarne fuori una da qualunque epoca e genere. Cioè, valgono tutti i generi musicali che vi vengano in mente questa mattina. L'importante è cantarne un pezzettino qua in diretta.
11: Walter, buongiorno. Oui. Sono Giorgio da Taranto.
0: Ciao Giorgio.
11: Io questa mattina opterei per Sarà perché ti amo.
0: Sì.
11: L'emozione
0: che cresce
11: piano piano.
12: Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano.

0: La famiglia.
1: Walter, ma io boh, ma anche te, ma

0: Ramon. Perché? Perché la sveglia che state ascoltando è la sveglia che vi portiamo in camera, in casa, nell'armadio, alla toilette, in macchina. È quella del morning show di M2 e fa così.
1: Senti come fa.

0: male. Francesca, grazie, un bacio. Senti Valterino, lo manderesti un saluto di incoraggiamento a tutti gli operatori della ceramica che da ieri sono impegnati alla fiera internazionale? Ma certo! Ti chiami Parolin? Parolin? Ciao Parolin! Certo, un abbraccio grande a voi, meraviglia peraltro. È bello ed è sarebbe bello anche essere lì in questo momento, ma no, perché c'ho gente qui. Allora, se siete appena arrivati, questa è la giornata nella quale vi dico di tirar fuori una canzone italiana, cantata in italiano, senza che ci pensiate su troppo. La prima che vi viene in mente stamattina, unica regola è che in realtà non c'è una regola sul genere musicale. Vale pop, rock, dance, qualunque genere vi venga in mente, ma anche ogni epoca musicale. Al 342-654-3210, però bisogna che la cantiate voi in diretta con noi, vai.
1: Buongiorno Walter, Danilo e Salvatore da Firenze, stiamo ascoltando.
0: Grazie ragazzi.
2: Ma Walter,
0: dimmi
2: com'è, impiccheranno già.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: every day.
1: Be my serotonin. Tell me where lies. Touch me like a secret. No one knows how. Be my serotonin.
0: The hits on Emmett Rock sound like this.
2: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben.

0: così lo impiccheranno con una corda d'oro. È un privilegio raro. Mi auguro abbiate detto così anche voi. 6:30 della mattina in diretta in tutta l'Italia, tutta l'Italia. Buongiorno anche a voi, ad ognuno di voi.
1: Buongiorno, miei cari vicini.
0: Vi siete valterizzati, raga?
2: Valterizzatevi con noi.
0: Ma sai perché?
2: Perché niente, è come sempre.
0: Valterizzatevi con noi tutte le mattine, da lunedì al venerdì, anche al sabato, anzi anche al sabato, ogni giorno della settimana. Sapete, anche quando di

0: già una mezz'oretta che siamo qua. Questo è a beneficio di quelli che sono arrivati questa mattina e che arriveranno sempre molto prima, apposta per giocare poi dalle 7 alle 8 al quizzotto. Era giusto, secondo me, darvi qualche indizio. Poi voi cogliete, mentre dico delle cose, quelli che sono dedicati proprio al quiz di questa mattina, che tra le 7 e le 8 proverà a regalare anche oggi ad ognuno di voi la possibilità di andare in diretta, di dire di aver vinto se avete risposto correttamente, ma uno di voi o un gruppo di voi si porterà a casa la lampada del Morning Show di M2O. Walter, buongiorno da Atene! Wow, com'è lì? Mister Ciccio da Siracusa, Walter, ti ascolto anche qui ad Atene. Che bello che è, mi piacerebbe fare un giro dalle parti della Grecia, ma
1: no.
0: Ma no, perché ormai è iniziata la stagione nuova, non ci si può più muovere, capito? Oh, ma che non ci si può più muovere proprio.
2: Sì.

0: tra una settimana più o meno, quella dedicata proprio alla canzone italiana, la prima che vi viene in mente. Non ci pensate però su troppo, perché poi vogliamo sapere anche la psicologia vostra, a che punto, a quanto sta la psicologia di ognuno di voi, ok? Scegliete un genere qualunque, pop, rock, dance, vale tutto, anche ogni epoca è validissima, qualunque genere musicale, qualunque epoca, l'unica regola questa mattina è che sia cantata in italiano e che ne cantiate un pezzettino voi. Aldo, nuovo ascoltatore lui? Ciao Aldo!
1: Ciao, sono Aldo di Tortona.
0: Che bello averti qui, Aldo.
1: Ti seguo da un anno e...
0: Ah beh, non nuovissimo.
1: Si chiama, prima vi seguivo ogni tanto, ma non era ogni giorno.
0: Ok, cioè tu ci hai testati per un po' di tempo, hai detto, però, vabbè.
1: Da che radio viene? Vengo, mi sono tolto da una radio che ero stanco di parolacce, stanco di assurdità, stanco di commentatori o commentatore che parlava anche di questioni politici, no, già quello mi ha...
0: Guarda, ci manca solo quello la mattina, no, qua troverai solo, credo tu lo sappia, energia positiva ogni mattina, missione quasi possibile, almeno da parte nostra possibilissima, quella ad accompagnarvi e provare a strapparvi un sorriso.
1: Ho rotto le scatole, okay. E quindi sono venuto a venire via.
0: Grazie,
1: per accedere a voi. Poi sapevo già benissimo che siete, diciamo, una delle migliori e poi nel contesto generale.
0: Grazie Aldo, che carino che sei. Aldo, ho ascoltato tutto il tuo audio, ti abbraccio forte. Grazie per essere qua anche questa mattina. Buongiorno anche a quelli che arrivano qui.
2: Buongiorno miei cari vicini.
0: Se vi va di farmi sapere se siete nuovi, così che noi si possa aggiornare il registro delle presenze. Cioè noi abbiamo proprio il registro, senti? Che è cartaceo, e metto tutti i nomi di quelli nuovi che arrivano e poi lo passo di là in redazione e poi vi mandano a casa qualcosa, capito?
3: Ciao.
0: 342-654-3210, in realtà è un gioco tra me e voi per sapere cosa posso fare per tenervi legati qua la mattina da noi, quindi fatemi sapere solo se siete nuovi. Paola non è nuova, lei.
4: Ciao Walter. Vedi? Stamattina si parte con il liscio. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei la morte. Paola da Bergamo.
0: Ciao amica mia da Bergamo.
5: Romagna mia,
0: delicatissima. Ma sai che tutta la famiglia Casadei ci ascolta praticamente ogni mattina, lo sai? La ric-

0: da te non si può stare.
1: Non si può stare.
0: Zan zan. Allora, 6:30 della mattina, questo sempre detto a quelli nuovi perché la famiglia lo sa già, mettiamo almeno un disco degli anni 80 e abbiamo scelto qualcosa che si lasci cantare. Tony Esposito, Kalimba de Luna.
2: M2O80.
3: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via.
4: Voi pizzulli a tutto fuoco!

0: per la canzone Kalimba de Luna e
1: Tania. Questo è Money Show di M2O.
0: Sì, perché siamo anche la radio, il programma, il Morning Show di M2O, tra i più ascoltati anche dai bambini ogni mattina. A proposito di bimbi, quanto godo quando c'è un evento nel quale sono ospite e che

0: avuto me come ospite. E io vengo molto volentieri a farvi ballare, a farvi divertire, ad incontrarvi, a baciarvi, ad abbracciarci e a sentirvi dire, perché le prime cose che mi direte quando ci abbracceremo sarà:
1: Angelino!
0: Ma non ci

0: secondo me in generale.
1: No,
0: vai.
1: Ciao, sono Cristian, il garagista da Firenze.
2: Ciao Cristian.
1: Era un po' che non mi facevo più sentire. Comunque,
0: ma infatti io mi sono detto, ma Cristian dov'è? Ecco, dov'è.
1: La canzone mi viene
2: la
1: in mente. Mamma Maria.
0: Mamma, e allora? Ale.
3: Ciao Walter.
0: Ciao.
3: Sono Alessandro da Monza.
0: Ciao Ale.
3: E sono due settimane che ti ascolto.
0: Alessandro da Monza, segnate per favore, grazie. Fermi, fermi, lasciatelo dire.
3: Sono nuovo. Siete fantastici.
0: Grazie Ale, senti, ho ascoltato tutto il tuo audio.
3: Energia
0: Ale.
3: Positiva al mattino.
0: Mi fa molto piacere.
3: Lascio una radio.
0: Ma vedi che l'ho detto prima, Ale.

0: mi ricordo come fare, guarda, lo spegnevo qua. Che bello, Giulia, dimmi tutto, cara.
1: Buongiorno, dimmi. Buongiorno, ciao. Famiglia.
0: Ciao Giulietta, ciao.
1: Dai, facciamo felici i bambini. Che mettici un pezzettino delle Antrix Golden. Così le mie bimbe a casa, vedi che saltano fuori dal letto.
0: Allora,

0: solo hit nel weekend di M2O. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: avete svegliato i bimbi con noi, lo sapete che siamo il programma tra i più ascoltati dai bambini, e quando ci chiedete un aiuto noi subito ve lo diamo. Questa era per i bimbi capricciosi a quest'ora.
1: No, non ci chiama. Oh, no, no, no, no, no.

0: Buongiorno, sono Davide da Roma, sono un paio di settimane che ascolto.
1: Un'altra cosa, segnate Davide da Roma, portato via non so a quale radio, ma sta con noi, dimmi.
0: I messaggi mia, non li mandate.
1: Ciao, vai, ha già capito che deve dire, non mi chiami. Ma
2: ciao Valtteri, sono Mattia da Milano.
1: Ciao.
2: Tu pensa che io ti seguo da lontanissimo 1999.
1: Ma perché dici che già facevo radio allora? Beh. Uno pensa che magari ho cominciato qua, invece no, eh.
2: Quando facevi il DJ e speaker allo studio Zeppa.
1: Ma non ti cavallizzare troppo.
2: E dovrei avere ancora in giro una tua cartolina.
1: Me la fai avere, per favore.
2: Da te.
1: Me la fai avere.
2: Ciao, grazie. Walter, buona giornata a tutti.
1: Grazie per la fedeltà, vi voglio un benissimo dall'epoca, da allora proprio.
3: Ciao Walter, ciao. Sono Elda da Monza.
1: Ciao.
3: Io tanto che ti ascolto, tantissimo. Fin dall'altra radio.
1: Ti voglio bene, ma tutti vi voglio bene, tanto. Senti, allora dimmi.
4: Sinche Pizz.
1: Sinche Pizz credo che significhi in pugliese. Senti che canzone, vai, canta, vai.
4: You

0: Qua ti voglio, vai!
1: Vieni qui!
0: dopo una roba del genere non vuoi mettere questa canzone? Che famiglia!
2: La famiglia!

0: al falsetto. Avete sentito che c'è il Play With Us?
1: Hey,
0: oh, mamma mia.
1: Ma non ci chiami mai. Chiami
0: mai. Datemi il tempo.
2: M2O.
3: Play With Us.
2: Play With Us.
0: Cosa, ma tieni il tempo con le gambe e anche con le mani questa mattina? Con le mani.
4: Con le mani. Con
0: allora,
4: le mani.
0: Aspetta, fatemi sentire Ale. Ale, aspetta. Guarda.
5: Play With Us, Alessio da Bologna. Almeno oggi chiamami.
0: Ale!

0: Volevi dirmi qualcosa? Mi volevi dire qualcosa, Alessio? Ciao!
1: Era ora che chiamassi.
0: È vero. Ma da quanto stai provando? Da tanto, tanto, tanto, tanto?
1: Qualche anno.
0: Ma vedi che poi prima o poi arrivo io, capisci? Io arrivo in un momento o in un altro, magari quando hai più bisogno. Stamattina ti serviva qualcosa di buono per sorridere, vero Ale?
1: Esatto, serviva.
0: Ecco che sono arrivato qua. Senti, allora c'è uno scambio, mi dicono qua, leggo. Io praticamente ti do t-shirt, cappellino, portapass e anche gli stickers della radio, gli adesivi, e tu mi mandi delle brioscine perché tu, tu rifornisci i distributori automatici, vero?
1: Volentieri.
0: Ti ringrazio, amico mio, e ti auguro una giornata meravigliosa, ok? Spero che sia cominciata
1: grazie
0: già
1: mille.
0: Bene, ok?
1: Grazie, Walter.
0: Ciao, Ale, stai con me, mi raccomando.
1: Ciao.
0: Ha detto sì, sì.

0: un messaggio nel quiz show vincerà uno di voi. Sai perché siamo più svegli degli altri a quest'ora della mattina? Beh, tu lo sai perché siete la famiglia, ma magari
1: no.
0: Esatto, lui che è nuovo, lei che sono nuovi, non sanno che il nostro suono è questo. Che è la sveglia del morning show, fa così. Senti.

0: morning show di M2.
1: Dammi un minuto.
2: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 27 settembre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
2: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
1: Dai, svegliate anche i bimbi, tutti!
6: Club, canale 715, digitale terrestre.
1: Stiamo per giocare al gioco più giocato e litigato in Italia, il quiz

0: Questo è Money Show di MBA.
1: Fate giocare tutti, anche questa mattina si vince la lampada del morning, prima cantatina qui in Italia.
2: M2O M2 Hit The Italian Remix M2 Hit.
3: Ciao Medeo,

0: famiglia pronta.
1: La famiglia.
0: Pronti a mandare un messaggio in questo momento al 342-654-3210 se siete tra quelli mai salutati alla radio. Sveglia ragazzi, tutti, vai!
2: Sveglia! Sveglia!
0: Sono 7:06. C'è il caffè, ragazzi.
2: Caffè che fuma.
0: La radio.
2: Radio M2.
0: Sara da Palermo, Walter. Ma non mi chiami mai. Mai, Sara. Mai, Sara. Ah! Ciao, Sarina.

0: 4.
1: Arriva, arriva.
0: Solo su M2. Allora, mi manca questa mattina un messaggio che il mio amico Paolo tutte le mattine mi manda. Volevo salutare il mio amico Paolo Bandera, con il quale purtroppo per me devo... passo la maggior parte dei miei weekend, non per colpa mia, ma per colpa, si fa per dire, di mio figlio Loris, perché è il suo meccanico. Peraltro stavo notando, non so se hai mai notato questa cosa, Paolo si chiama Paolo Bandera, in modo che nessuno debba avere dubbi, è lui. Andate a Legnano, se dovessi avere l'indirizzo entro le 9 della mattina ve lo mando, perché oggi festeggia. Auguri Paoli! Senti, auguri a Paolo da Legnano, che è uno che non parla proprio niente, cioè proprio devi tirargli le parole dalla bocca, che lo chiamo auguri. Stavo notando, Paolo, che ti chiami Bandera e in effetti lui è anche un direttore di gara, quindi sbandiera. Ciao bello amico mio, quei 30 anni portati malissimo, tanti auguri da tutta la famiglia del Mornicchio. Allora fermi tutti adesso con le telefonate. Walter, non mi chiami mai. Piero da Benevento, ma stai scherzando, e non mi saluti mai. Daniel da Alessandria, quanti siamo? Andiamo Walter, Simone, Walter, Andrea da Rovigo sul Tapirulan. Walter, un saluto dalla piccola Gioia, no amore, nata il 12 agosto da papà Roberto e mamma Paola, nuova ascoltatrice. Beh, non so se sapete, ma anch'io ho una figlia e si chiama Gioia. Sai perché le ho dato questo nome? Per non poter dover mai dire mai più Walter, ma mai una gioia proprio. Roberto la mattina, ciao, eccolo là Paolo, dai che oggi tutti quanti ti faranno un regalone. Paolo da Legnano, Ruggero da, tu sei scemo, è per quello che ti voglio bene. Giampiero da Catania, ciao, chiamami alle 8, sono mo, chiamami alle 8, mi ha mandato questo messaggio, sono Monica, ti chiamo alle 8. Buongiorno Walter, non mi saluti mai, siamo una marea. Giuseppe da Messina, Wendy, Tarex da Osnago, tutti nomi strani. Walter, secondo me Cati e Sandro dal Trullo di Roma, c'avete il Trullo a Roma raga? Valterino chiamami, Massimo, Walter oggi 19 anni di matrimonio con il mio Paolo, salutami, Sara da Treccate, basta vai.
1: Mamma
0: che fatica. Allora arriva il quizzo, sei in coda in autostrada a causa di un restringimento della carreggiata, ok? Quindi la fila avanza ad una velocità costante di 10 km all'ora, la destinazione si trova a 5 km di distanza, sei quasi arrivato insomma. Dopo quanti minuti arriverai? Quindi sei in coda in autostrada a causa di un restringimento, la fila avanza ad una velocità costante di 10 km chilometri orari. La destinazione si trova a 5 km di distanza. Dopo quanti minuti arriverai? Si gioca al 342 654 3210, ok? È lunga, oggi la posto subito sul mio account Instagram. Dammi un momento. Intanto parte il contest, ragazzi. Provate a fare bom, dighi, dighi, dighi, bom, dighi, bom.

0: Cena questo programma con tutta la famiglia.
1: La famiglia.
0: Ah, noi senza famiglia non ci muoviamo, con tutta la famiglia al seguito arriviamo, pure i cani, i gatti, gli animali domestici che sono fratelli nostri della vita, noi tutti quanti insieme facciamo cose la mattina, tipo che dalle 7 alle 8 si gioca, perché quello lì alle 7, quello arriva.
2: Arriva.
0: Dove?
2: Dimmi.
0: Allora, M2O è il nome della radio. Sono Walter Pizzulli, l'uomo della vostra sveglia. Buongiorno pure a te. Stiamo giocando al quizzo.
3: Quizzo!
0: Poche regole ma sincere.

0: cambia colore in base all'umore. Ah, but ok, voi mi rispondiate correttamente a questa semplice domanda in sovraimpressione. La vedete?
1: No!
0: Ve la dico io, l'ho postata su Instagram. Voi se mi seguiste anche su Instagram sapreste che tutte le mattine a quest'ora metto una card arancione perché si veda. Ho messo prima il video quello da fesso nell'ascensore e poi adesso invece ho messo il video, una foto, quella arancione con dentro la domanda: sei in coda in autostrada a causa di un restringimento di carreggiata? La fila avanza ad una velocità costante di 10 km orari. È questo che non avete capito, secondo me, l'interpretazione è sbagliata. La destinazione si trova a 5 km di distanza, quindi è fatta, sei quasi arrivato. Dopo quanti minuti arriverai? Giocate a questo numero 342-654-3210.
2: Ciao Walter, Davide da Torino.
0: Ciao.
2: Beh, stamattina proprio facilissima.
0: Facilissima.
3: Ti faccio
0: nulla, e questa è l'unica regola, avevo dimenticato di dirvelo. Dovreste dire che è facile, c'è l'inno della spocchiosità e fa...
4: Neanche facilissimo.
0: Che poi la sbagliano quando gli dicono che è facile. Piuttosto, da quello che sta ascoltando, chiedete un aiuto, ascoltatelo zio Walter. Fagli quello aggressivo. Basta, basta. Ecco, questo era...
5: Walter, arriverai dopo 3 minuti.
0: Dopo

0: grazie. Allora, aspetta che ti ripeto. Sei in coda in autostrada, c'è un restringimento di carreggiata, quindi la fila avanza ad una velocità costante di 10 km all'ora. La destinazione si trova a 5 km di distanza, 5. Dopo quanti minuti arriverà? 342-654-3210.
1: Uè Walter, ma sembra un po' troppo facilina stamattina, eh? Non è che per sbaglio è proprio facile facile.
0: Ma non ho capito, ma perché dovete fare? Ma non l'ha neanche detta, non la sa, lo vedi che non la sa lui.
2: Ti lascio con i tuoi gnigni.
0: Vai, fammi sentire. Niente, non dicono più nulla. Chiedete un aiuto, allora ragazzi, se date un'interpretazione sbagliata, vi viene.
3: Dacci un aiuto. Eh? Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come ve lo do stamattina?
4: In Bergamasco.
0: Non lo so se ce l'abbiamo in Bergamasco.
5: Io manaccio.
0: Non lo so se ce l'abbiamo.
4: Napoletano, l'aiuto lo vogliamo. Napoletano
0: l'aiuto. Allora senti, invece io vi darò un aiuto che non vi do da tanto tempo. E voi, se siete molto attenti, credo lo siate, quando metto questo aiuto significa una cosa. È Cotoliva?
6: Beh,
0: vuol dire che quel numero lì, quello che di solito quando c'è Cotoliva campeggia nel quizzo di M2O.
7: Quizzo!
0: Vi consiglio di contare i cotolivi.

0: famiglia si gioca al quizzo.
1: Quizzo!
0: Non avete tutta la vita, avete tempo entro le 8 del mattino, perché prima delle 8 faccio la telefonata bella. Doveste vedere uno 02. Mi auguro di essere io che vi chiamo per dirvi che tra tutti quanti ho scelto voi, perché avete risposto bene, correttamente, non prima degli altri, perché non è una prova di velocità. Potete mandare anche un messaggio un minuto prima di fare la telefonata ed essere i fortunati che si porteranno a casa la lampada del Morning Show di M2O. Senti, non ho capito se lui sta ascoltando. Mi fate sapere se sulle altre radio, se ci hanno copiato anche questa.
2: Beh,
0: si stanno facendo un altro quiz, perché non c'entra con la domanda di oggi. Allora, senti, la domanda del quiz di Original è: sei in coda in autostrada a causa di un restringimento. La fila avanza ad una velocità costante di 10 km orari. La destinazione tua si trova a 5 km di distanza. Sei quasi arrivato. Dopo quanti minuti arriverà? Senti.
3: Ciao, sono Giulia Capai, ma secondo me non c'è nessun non c'è nessun pasticcino.
0: Ma che... A meno che non è di qualche giorno fa, è vero!

0: che vi fa vincere la lampada del Morning Show. Sta arrivando il pagante, state qui.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Lo sapevi che sulla

0: gamma GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
1: Niente.
0: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La destinazione si trova a 5 km di distanza. Dopo quanti minuti arriverai? Nan nan nan nan nan. Vi do un aiuto tra poco, subito le ultime. M2O
1: DJ Station. Due morti e diversi dispersi, il bilancio del tifone Dujuan che ha colpito la costa orientale del Giappone, pesanti disagi ai trasporti, cancellati oltre 270 voli, sospesi alcuni collegamenti ferroviari. Domani la prima udienza della causa che CNN e le altre TV escluse dalla Casa Bianca hanno intentato nei confronti di Trump. Il tycoon minaccia ricorso e lancia la Trump TV. Entra nel video oggi l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Ieri il francese Macron ha incontrato Trump per discutere di Ucraina e della situazione nel Mar Rosso. L'Arabia Saudita colpisce lo Yemen, sono 6 morti, 8 i feriti civili, tra cui donne e bambini. Ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, cori e fumogeni per l'ultimo addio alla leggenda nerazzurra e nazionale. E ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Giornata per lo più soleggiata nel pomeriggio, cieli poco nuvolosi da nord a sud, ma il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria. In serata alcuni rovesci potrebbero verificarsi in Calabria e Sicilia, situazione invariata sul resto del paese. Ed è tutto con il meteo.it, una buona giornata.
0: Ma anche a te.

0: Arriva,
1: arriva, arriva, arriva, arriva.
0: Dove, dove, dove?
1: Dimmi da.
0: Quindi giochiamo?
2: Inizia il gioco.
0: Sei in coda in autostrada a causa di un restringimento di carreggiata. Senti come te lo dico bene. Provate a dire restringimento di carreggiata veloce. La fila avanza ad una velocità costante di 10 km orari. La destinazione

0: è sbagliato di cibo.
1: Ciao Walter.
2: Vabbè, adesso non devi essere, lui dice che è sbagliato a lei, giusto?
0: Sbagliato di cibo.
1: Ciao Walter, siamo Ale e Gabriele da Montespezza.
2: A lei non gliene frega niente del suo pensiero, perché senti cosa dice lì,
0: è sbagliato di cibo.
1: Ciao Walter, siamo Ale e Gabriele da Montespezza. Secondo noi ci si mette mezz'ora.
2: Guarda, quanto vorrei che fosse corretta, proprio per dirglielo a lui, ma io sai che non posso dire, devo rimanere imparziale.
3: Valterino, buongiorno. Oggi sì, è facile facile.
2: Lo sapevo io. L'unica regola del programma è dentro al quiz di M2O è quella di non dire mai che è facile, se no c'è l'inno della spocchiosità. Io ho provato a farvela facile questa mattina, ma l'interpretazione che state dando è sbagliata. È sbagliata. Dagli quella aggressione. Allora, senti, sei in coda, siete in coda, avete presente? Molti di voi sono in coda in questo momento e mi abbraccio forte, sono lì per voi. La fila avanza ad una velocità costante di 10 km all'ora, la destinazione si trova a 5 km di distanza. Dopo quanti minuti arriverete? Provate a giocare, ci hanno copiato. Vai.
4: Buongiorno Walter, Filippo da Malnate.
2: Malnate e Varese?
4: Secondo me sono 30 minuti.
2: 30 minuti dicono a Malnate.
5: Isla da Bucugiate, Rita da Bucugiate. Eli da Bucugiate, mamma da papà da

0: Paperino. La risposta è facile.
1: Ancora, ragazzi, smettete. Ma non di piuttosto.
2: Buongiorno Walter, sono Marco da Fucecchio. 5 minuti.
1: 5 minuti mi ricorda peraltro che c'era una canzone a ricordarmi di chi era, di Maurizio, vero?
3: 5 minuti e poi.
1: No, che non ero nato, è agli anni 60, credo, vero?
3: Sì,
1: 68, ma va. Prendetelo come un aiuto questo.

0: dacci un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
1: Secondo me ve l'ho dato già l'aiuto. L'aiuto è dentro quella canzone che ho messo poco fa. Quindi datevi da fare. Provate a mandare un messaggio adesso al 3426543210. Signora, anche se nuova, qui si vince sempre.

0: trasmettere GG.
1: No, quella della cremeria, l'altro.
2: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
3: DJ Mag Session with Marco Liss, Ditti Lucchi,
2: solo su M2O.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Arca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
17: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
18: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
17: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
18: Sì, sì, come no?
19: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
20: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
21: Qualcuno ha detto Just Eat.
22: Finisce l'estate.

Sì. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

neoascoltatore. La volevo dedicare al mio amico Paolo che stamattina ha mollato Radio Birichina per stare con... Tutto vero, eh? Quindi come fai a prendere un amico di Radio Birichina? Vi ricordo sempre che tutte le radio d'Italia e del mondo sono meravigliose, noi le stimiamo tutte, sono tutte fantastiche. Basta mettergli qualcosa che lui possa riconoscere, anche

0: Ball Lady of Fanengo, che tutte le ragazze che giocano.
1: Allora, a proposito di gioco,
2: arriva.
1: Dove?
2: Dimmi.
0: Allora, DM2O si gioca e si parla tutte le mattine tra le 7 e le 8. Sei in coda in autostrada, c'è un restringimento di carreggiata, la fila avanza ad una velocità costante di 10 km orari, la destinazione si trova a 5 km di distanza, è quasi fatta, lo vedi? Quanti minuti ci impiegherai? Gioca al 342-654-3210. Gioca, Marco!
3: Siamo sempre Adele e Daniele.
0: Ma nel senso che voi giocate tutte le mattine con me? Vi voglio bene.
3: Da Roma.
0: Dai, da Roma.
3: Allora, oggi la nostra risposta sarà di 25 minuti.
0: Di più. Un po' di più, come faccio a spiegargli che è un po' di più? Quindi è un no, ragazzi. No. Ma non piangete perché... Ma no... Non serve piangere perché vi siete avvicinati moltissimo, ragazzi, brave, dai. Allora, 342-654-3210, giocate, tra poco con la telefonata bella prima delle 8, vi regalo la lampada con la scritta il morning show di M2O.
4: Walter, io ce n'ho un'altra di canzone, a proposito dello spot di Cordon Bleu, mi pare.
0: Cos'era?
4: Che fa...
0: 5 minuti, solo 5 vedrai. Ma non era, erano le patatine, non so, quello.
5: Buongiorno.
0: Ciao.
5: Walter, oui. Laura da Roseto, per me sono 20 minuti.
0: Roseto è Calabria o è Abruzzo? Forse è Abruzzo.
6: Walter, mi saluti mio marito Fabrizio, che è dall'altro lato del terreno.
0: Fabrizio! Mi vedi, che stai facendo?
6: Sto ascoltando anche lui. Lui sta raccogliendo le melanzane, io invece i fagiolini.
0: Ti adoro, ragazzi! Allora, la situazione è questa. Lei è da questa parte del terreno, ovviamente, e lei sta raccogliendo i fagiolini. E i fagiolini sarebbero i cornetti, credo, in alcune zone d'Italia. E lui invece le melanzane. Quindi vi siete salutati, ragazzi.
7: Buongiorno, Valterino.
0: Ma usatemi come meglio credete.
7: Sandra da Ferrara.
0: Ciao.
7: Per me stamattina sono 5 minuti.
0: Sai che... No, di più, magari.
8: Buongiorno, Marte, buongiorno, belli. Ciao, due ore ci vogliono.
0: Sì, buonanotte.
8: Due ore.
0: No, quella è la 8 Milano Varese dove ci vogliono due ore, non è quella.
7: Buongiorno Valterino, Alessandra da Ferrara.
0: Anche tu.
7: Per me stamattina sono 5 minuti.
0: No.
7: Ciao.
9: Vengo da Bologna.
0: Ciao.
9: La risposta è 20 minuti.
0: Un po' di più.
10: Dacci
0: come
10: un aiuto. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Allora, vi do un aiuto questa mattina, però bisogna conoscerla. Ecco, vedi per esempio Paolo che ascoltava Radio Birichina prima, questa la conosce sicuro, vedi? Non mi guarderà più in faccia. Però questa la conosce lui. Lì lo mettono Gigi D'Alessio. Gigi in grandissimo, per carità, ci mancherebbe. Perché noi non lo mettiamo, ma. Oh, quanto sono fesso.

0: Baldoni assato.
1: Walter, volevo fare un saluto a mio marito. Vedi che stamattina vi siete scatenati. Ma secondo me si può fare tutto qua, perché noi siamo
2: la famiglia,
1: siamo in macchina, ti ascoltiamo sempre. Ma mai che ci leggi. Lecce, che c'è? Francesca, un bacio. Ragazzi fortunati della famiglia del Morning Show di M2O. Allora, se siete arrivati

0: chiami?
1: Ma non ci chiami, chiami mai.
0: Vado a Viareggio, Ivan, Ivan, Ivan. Allora, Ivan mi ha risposto, chi sei?
2: Cioè, proprio...
0: sono io, buongiorno, in cosa posso esserti utile? Ciao, Viareggio hai detto, giusto Ivan?
2: Sì, sì,
0: e allora, se dici Viareggio lo sai che... E quello è subito che parte il carro di M2O, capito? Senti, allora
2: io ci sono, sono sempre dietro a stare.
0: È vero, senti, fra l'altro ti posso anticipare che a Capodanno, uno dice Walter, non so neanche se arrivo io, perché tu arriverai sicuramente a Capodanno, sarò a Viareggio, stanno organizzando l'eventone alle Esplanade, io sarò ospite tutta la notte lì, quindi vi aspetto là, in qualche modo ci vedremo in Toscana lì a Viareggio. Senti, Daniele dov'è? Che io volevo parlare con lui.
2: Ma è entrato a scuola.
0: Allora, Daniele ha 9 anni, gli fai ascoltare questa telefonata sull'applicazione di M2O?
2: Sì, la faccio ascoltare stasera, io la faccio ascoltare.
0: Diglielo,
2: tutto.
0: Diglielo a Daniele che gli voglio bene, non avrei mai chiamato per Ivan, ma solo per lui, quindi.
2: Dai, glielo dico.
0: Dani, senti, allora sei in coda, lì ce n'è poca stamattina, immagino, ma insomma la fila avanza ad una velocità costante di 10 km all'ora. La destinazione, casa tua, è a 5 km. Dopo quanti minuti arriverà?
2: Dopo 30 minuti.
0: Ma certo! Alla fine sono arrivati in tanti a dirmi 30 minuti, capito? Ti faccio. Avrei voluto sentire Daniele, ma lo facciamo io e te per lui al mio 3, uno gne gne a chi non ha vinto. Vabbè, 1, 2, 3.
3: Gne gne gne gne gne gne gne gne.
0: Vabbè, bravo Ivan. Che lavoro fai per farlo così bene?
2: No, faccio il tappezziere, non faccio.
0: Però, tappezziere, ma?
2: Pezziere della nautica.
0: Hai capito? La nautica, cioè, perché... Quindi gli interni delle barche, così improvviso.
2: Sì, interni, esterni, oh, tutto.
0: Che bello che deve essere.
2: La rifinitura.
0: Non ho capito, scusami.
2: La rifinitura.
0: La

0: ciao.
1: Allora, se siete appena arrivati, aspetta che mi presento.
0: Ciao Walter, con la doppia V.
1: Sono Walter Pizzulli, ma voi potete chiamarmi come volete, soprattutto se siete nuovi, lo so che mi cambierete il nome, non c'è.
2: Ciao Medeo.
1: Ciao, anche Medeo va bene. Allora, fuori una canzone italiana, quindi cantata in italiano, la prima che vi viene in mente, non ci pensate su troppo, così poi capiamo anche il perché vi sia venuta in mente proprio quella. Può essere del genere pop, rock, dance, tutto quello che volete. Vale anche qualunque epoca musicale. L'unica regola è cantarla,

0: Un disco della dance storica, arrivo!
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Ah, ve lo dico, puntatona, eh!
10: Sull'app, canale 715. Già, già. Digitale terrestre.
0: Fuori una canzone italiana, cantate in un pezzettino nel morning show. Sono Walter Pizzulli e tu, se accendi la radio a questo...

0: Perché non è un'ora qualunque, questa è l'ora bella.
1: Questa è l'ora bella.
0: Allora siete capitati nell'ora bella, intanto pensateci mentre io sbrigo la pratica, quella degli auguri augurissimi. Tirate fuori una canzone cantata rigorosamente italiano, in italiano. Se volete potete prenderla anche da un'altra parte del mondo, purché si avvicini un po' alla nostra lingua. Mi vengono in mente per esempio alcune canzoni tedesche, per dirla anche a qualcuno che me l'ha segnalata questa mattina, che cantavano malissimo una canzone, gli Spliff per esempio, vanno bene uguale. Il genere musicale lo scegliete voi, la canzone la scegliete voi, cantatene un pezzo. 342-654-3210. Allora, vi dico già che è complicato stamattina, mi hanno detto che hanno fatto un giro di telefonate, sono una marea di amici di auguri augurissimi, ma non ne becchiamo una. Fate così intanto, prenotate per domani auguri augurissimi @m2o.it, mi date il vostro nome, la città e il numero di telefono della persona che volete io chiami. Fate in modo però che questa persona risponda la mattina. Allora vado veloce, dai Walter. Stamattina Francesca compie 18 anni. Ho letto un po', Giovanni, quello che mi hai detto, abbiamo provato a chiamare, non ho capito se mi hai dato un numero sbagliato tu o se in realtà qualcuno ha sbagliato qua. Qualche testa deve saltare, ragazzi.
2: No.
0: Senti, io so e spero che Francesca stia ascoltando adesso, magari dalla radio il resto della famiglia non saprà proprio tutto. So che lei è stata meravigliosa, quando la mamma ha avuto dei problemi cercava di curare un po' tutti quanti lei, quindi davvero, visto che oggi compie 18 anni, da tutta la famiglia auguri Franci, un bacio grande. E poi oggi Susanna, anche a te Susanna t'hanno chiamato, ma niente, ti scrivo perché ci terrei davvero, se riuscissi a chiamare la mia compagna sarebbe fantastico, per farle gli auguri di buon compleanno. È un super regalo per me e per lei, perché mi ascolta tutti i giorni, fa parte della famiglia ed è merito proprio di Susi. Susi, un bacio grande, mi ha chiesto lui di chiamarti così e lo faccio. E poi Margherita e Salvatore con la figlia Anastasia, tanti auguri a voi. Walter, sono la mamma Ivana, la mamma di Selenia, oggi compie 10 anni, è una bambina speciale che ama tanto gli animali di Stray Kids. Ciao amore, un bacio. E poi Eleonora, così finisco tutti, con la figlia Alessia. Walter, ti ascolto tutte le mattine da 6 anni, non ho mai provato a rispondere al tuo quizzo, hai fatto bene, perché poi intanto dicono che io alla fine non chiamo mai, quindi so già senza alcun dubbio che sarai una mamma magnifica, lo dice ad Alessia, ed è questo il pensiero migliore, affronterai questo nuovo capitolo con la dolcezza e la forza che ti appartengono. Samuele sarà il bambino più fortunato del mondo ad averti come guida. Questo è diventato uno spazio in cui si piange tanto di emozioni tutte positive. Auguri
3: augurissimi.

0: due O, siete pronti? Fuori una canzone italiana, senza pensarci su troppo. La prima che vi torni in mente questa mattina, pop, rock, dance, decidete voi il genere e anche l'epoca. Va bene tutto, l'importante è che recantiate un pezzettino a questo numero. Anche quelli che arrivano per la prima volta, se vi va di dirmelo, se siete nuovi, qual è la radio che avete mollato per stare con noi, in modo che io possa provare a fare qualcosa per tenervi legati a noi. 342-654-3210. Cri, sono a Mortara sabato, è vero?
1: Tutti a Mortara sabato,
0: tutti a Mortara, tutti a Mortara. Ciao Cri, un bacio. Sì, perché questo sabato sarò a Mortara, che è vicino, Mortara, che è vicino Pavia, in Piazza Silvabella. L'ingresso è gratuito, intorno alle 22 ci vediamo.

0: E come al solito mi direte anche sabato appena ci vedremo, Walter!
1: Valterino!
0: Ma non ci chiami mai! Guarda che ho passato tutta l'estate così io, quindi sono abituato.
2: Buongiorno Walterino, sei come la panda, se tu non ci fossi bisognerebbe inventarti.
0: Ho capito, sei come la panda, la macchina.
2: C'è la mia sveglia migliore.
0: Grazie tesoro, ti ringrazio.
3: Ciao Walter, sono Giulia da Trapani.
0: Ciao Giulietta.
3: La mia canzone italiana è tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Ma guarda che in effetti

0: Italia, si chiama così stamattina. Dunque, Ale, sono stato, vero?
1: La canzone italiana stamattina è Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Dove?
0: Questa è Cara io, cara tu, karaoke però, eh.
2: Ci ascolti per un momento.
3: Dai, facciamo il karaoke.
0: Dai, dai, tutti.
2: Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società.
0: Un saluto al gatto e alla volpe, ragazzi. Noi ti puoi. Tutti nella nostra vita abbiamo il gatto e la volpe, quelli che ti vogliono fregare, avete presente? Beh.

0: Quanti che vi vogliono far diventare famosi, ragazzi? Lasciate stare!
1: Non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai.
2: Dai, finale, per favore!
1: Non capita tutti i giorni
0: di avere
1: due consulenti,
0: due impresari
1: che si fanno in quattro per te.
0: Sai che c'era un mio amico che diceva che si fanno in quattro per tre, invece erano quattro per te. Fuori una canzone italiana, datevi da fare pop rock dance, canzone che va cantata qua in diretta nella famiglia, nel morning show di M2O. Mauro Miclini, cosa mi stai dando?
3: Pino Pino chi? Pino Pino Givenchy,

0: karaoke che partono altre canzoni che si prestano.
1: Dai, facciamo il karaoke.
0: Allora, com'è andata?
2: Senti. Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai.
0: Qualcuno accende la radio e si chiede cosa stia capitando. Nulla, e tutte le mattine così qua da noi c'hiamo la famiglia del Morning Show di M2O. Tutti i giorni, da lunedì al venerdì, anche al sabato, tutte le mattine. Con me, uomo della vostra sveglia, dalle 6 meno un quarto alle 9, sono Walter Pizzulli. Avrete sentito parlare di questo programma. Beh, ecco, allora, alle volte ci sono delle canzoni che partono e scatta il momento cara io, cara tu, karaoke. Come va?
3: Ci sono 4 monete se ti iscriviamo al concorso.
0: Avete capito che è partito il gatto e la volpe?
3: Per la celebrità.
0: Dammene un'altra.
3: Ma ci sono 4 monete e ti iscriviamo al concorso.
0: Dai, chiudiamo in bellezza, vai.
2: Non sapremo sfruttare le tue qualità.
0: E poi volevo salutare invece questo ragazzo che ci crede, secondo me. Alzate un attimo il volume della radio, vai.
4: Io di notte sono qui.
0: Senti che vibrato, senti.
4: Che sta pensando?

0: Basta, vi prego, ragazzi.
1: Io
0: dai,
1: di notte
0: dai.
1: Sono qui.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché ArcaPlanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da ArcaPlanet. Convenienza
13: nostra. Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
14: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
13: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
15: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
16: Zimarex Collagene. Azione.
17: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
18: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: and you together, whatever we do. Nella versione di Guetta alle 8:30 della mattina, buongiorno, perché lo sapete che la sveglia, quella del morning show di M2O, è un filo diversa rispetto a quella di tutte le altre.
1: Beh,
0: non ve ne siete mai resi conto?
1: Beh,
0: e allora state con noi questa mattina, anche perché è super puntata. E poi è così che se uno ascolta si
2: è
0: va a lavorare.
2: È così che si va a lavorare, bravo, con il buon umore.
0: Quello volevo dire, quello.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao amore, ciao. È così che si va a lavorare con il buon umore. Una volta alla settimana c'è quella puntata che ci teniamo buona proprio per un giorno preciso di quella settimana, quando sentiamo che c'è bisogno, proprio c'è quell'odore, quella voglia nell'aria di provare a tirar fuori tutto quello che abbiamo e di esprimerci con la sala canto.
3: La gioia di chi aspetterà.
0: E certo, quello che verrà. Siete invitati a cantare. Allora, cantate con tutta l'Italia, come tutta l'Italia fa nel programma che state ascoltando. Sono Walter Pizzulli e vi dico che nessuno vi può giudicare, nemmeno tu, come diceva il caschetto Caterina Caselli, perché vi chiedo di tirar fuori una canzone in italiano, quindi cantato in lingua italiana. La prima che vi viene in mente, che vi torna in mente, l'epoca la scegliete voi, il genere musicale lo scegliete voi, ma cantate un pezzettino in diretta qua con la famiglia, va bene?
2: La famiglia!
0: Numero 342-654-3210. Ma devo chiamare la radio, Walter?
1: No!
0: No, manda un messaggio.
4: Ho passato una sera con me ed è stato davvero incredibile. Non ho ancora capito se sono tornato in me.
0: Beh, questa l'hanno capita tutti chi è, che cos'era.
4: Ne ho trovati a dir vero due o tre. Di individui davvero simpatici.
0: Devo fare tutto io, non

0: ragazzi, che meraviglia che è. Grazie per aver scomodato Vasco Rossi. Almeno una volta alla settimana lo scomodate. E la famiglia ovviamente si presta, vero?
1: Buongiorno Walter, ti perdono perché non mi chiami mai. Anche se io indovino sempre. E vorrei sentire Poetica. Stamattina mi sento un po' così.
0: Quella
1: poetica.
0: Di Cremonini.
1: Ciao, Veronica da Roma.
2: Buongiorno Walter, buongiorno Emanuele da Pavia. Ma no, sabato cosa? Non puoi venire a Mortara.
0: E devo venire a Mortara, mi hanno invitato, non mi volete?
2: Io non ci sono.
0: Ah, e dove sei?
2: Parto per le vacanze. Dai, cambia giorno.
0: Mica posso cambiare giorno, c'è un evento apposta. Non è che vengo apposta così, cioè tanto per, scegliamo un giorno. C'è un evento pazzesco a Mortara, io sono invitato. Manu, ti faremo sapere quanto ci siamo divertiti, ma tanto ti divertirai anche tu in vacanza.
3: Ciao Walter, ciao. Io ormai sono 6 mesi che sono con te.
0: Grazie Nico, grazie.
3: E ascoltavo Radio Norba, ma tu mi fai volare.
0: Amico mio, grazie, un saluto.
4: Buongiorno Walter, ciao. Buongiorno famiglia.
0: Ciao ragazzi, ciao.
4: La canzone hit di questa mattina, sì, è cacao meravigliao.
0: Che meraviglia sto cacao. Pure a te, Dario.
5: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Ciao. Dario da Civitavecchia.
0: Senti cosa ha tirato fuori Dario.
5: Oggi, visto che settembre comunque volge al termine, possiamo trarre ognuno di noi le proprie impressioni di settembre.
0: E io ho pensato alla PFM, invece
5: del grande maestro Gigi Dag.
0: Ce l'hai?

dalla PFM, fatevi l'originale, questa è una versione di Gigi. In intero. Ma dura tre quarti d'ora, raga. Senti, una di queste mattine, perché adesso devo mettere un disco di qualche tempo fa che vi piacerà e anche qui scatterà cara io, cara tu, karaoke.

0: Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!
1: Buongiorno!

0: Certo che lo so io.
1: Con le chialate, mi amor.
2: Pa-pa-parara.
1: Vabbè. Tu sonries sin pensar que admirarte. Solo porque estoy sufriendo.
0: Altra canzone che uno canta come gli viene proprio. Cioè testo e parole così inventate. 342-6543-210 per chiudere bene la puntata di oggi, che non è una puntata qualunque, è puntatona. Fuori, fuori! Fuori una canzone italiana, qualunque genere, qualunque epoca, cantatene un pezzettino qui nella famiglia.

guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: eni.it.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
5: Cortiglia, che piano?
4: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
6: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
7: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
6: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
7: Sì, sì, come no?
8: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
9: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
12: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
13: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
14: Potremmo dirti, non ci pensa.
13: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: recuperare tutto ciò che avete perso del programma di oggi, andate sull'applicazione di M2O, l'avete scaricata?
1: Sì.
0: Sapete che è gratuita?
1: Sì.
0: È facile da utilizzarsi e fatevi il morning show di M2O con Walter Pizzulli, tutti i pezzettini che vi siete persi, non solo di questa puntata ma anche delle altre. Perché puntatona? Perché c'è una puntata che ci teniamo per un giorno preciso della settimana, quando serve, e stamattina serviva che voi cantaste. Vi ho chiesto di tirar fuori almeno una canzone cantata in italiano, senza pensarci troppo su, cioè la prima canzone che ti viene in mente. Ci sarà un motivo, è

0: nata era perfetta come il buon vino. L'importante era che ne cantaste un pezzettino in onda. Poi però partono delle canzoni e lì ti viene da fare cara io, cara tu, karaoke.
1: Dai,
0: quindi...
1: facciamo il karaoke!
0: Ed è come è andata, sì.
2: Belle truccate, anni 60.
0: Senza chiedervelo, è partito.
2: Girare in centro, dammelo, girando il 90.
0: Dammene un'altra, vedi una marea, vabbè, vai.
2: Anni 60, girano in centro, sfiorando il 90.
0: Dammene un'altra, dammene una, ma era

0: siete stati una meraviglia, raga, vedi qua.
1: Bello,
0: bello. Basta, va.
1: Spa speciale che
0: ti togli i problemi.
1: Ti toglie i problemi.
0: Ma più volte avete cantato in questa mattinata, no. Vi sentite un po' meglio?
2: Non si è chiuso l'audio.

0: passate un po' a trovarci.
1: Ciao Walter. Oui. La colleghiera era la colonna sonora, sì, dello spot della Ferrarelle degli anni,
0: no,
1: 80.
0: Non era della. Sì, perché abbiamo, ciao, messo anche Rodolfo e Sutifica. La canzone era la colleghiera, che non era però spot soundtrack. L'abbiamo chiesto come post quiz, dopo il quiz ufficiale che trovate sul mio account Instagram, Walter Pizzulli, in alto a sinistra tra le storie. Card arancione con la domanda, card arancione con la risposta. E poi ci sono anche il gatto e la volpe, che sono stati ospiti in questa puntata di oggi. Trovate anche quelli. Okay.
2: Ciao Walter,
0: diglielo.
2: La canzone
0: di Rodolfo,
2: la colleghiala di Rodolfo e Sutipica,
0: sì,
2: all'epoca era lo spot del Nescafè.
0: Ma ti dico di più, c'era in tutto il mondo. Ho beccato la versione francese, che era identica all'italiana, ma evidentemente loro erano tutti. Ma
3: Nescafè ouvre la route des grands cafés.
0: È uguale all'italiano, solo che ci mettono in italiano.
3: Du Nicaragua alla Colombia. Le grand café du monde.
0: Meraviglioso, raga. Ho portato indietro, è gratis, nella famiglia.

0: mancherebbe.
1: Ma cosa stai facendo?
0: Non ti voglio insegnare nulla, ma perché a me non piacciono i Rolling Stones, ma dice lui ovviamente scherzando.
2: Ma tu mi hai insegnato a fare questo mestiere, lo ricordo ancora.
1: No, quasi mio. 10 anni
0: ma perché
1: fa,
0: tu sei bravo, vedi, 10 anni. Ti ricordo, vogliamo parlare di quello
1: quasi
0: che capitò?
1: Come ricatto?

0: cattivo.
1: Mettiti in fila, Davidina. Lo sai che ti voglio bene.
2: Eri molto cattivo, però
1: dai,
2: ti voglio
1: ne
2: bene.
1: Ne parleremo un giorno di questo.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: In FM Lab su MVO.it.
9: Io ho provato a dirgli rimani qui fino a mezzogiorno e niente, se n'è andato anche oggi. Ma ditemi voi cosa posso fare con Walter Pizzulli se non dirgli di tornare qui domani per il morning show di M2O.
8: M2O.
10: Più musica. Papi papi, papi chulo, papi papi papi ben a mi, papi papi, papi chulo, papi papi.

l'estate dei primi anni 2000, quanto l'avevamo ballata questa canzone di Lorna e la sua Papi Ciulo, che anche voi avete ascoltato alle 9.04 minuti qui su M2O per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io, sono arrivato, sono Davide Rizzi e lo sapete che tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, noi abbiamo uno spazio che chiamiamo Matinée. Perché Matinée? Perché è una sorta di festicciola mattutina dove non mancherà mai la musica di M2O, ma dove anche abbiamo la possibilità di andare ad argomentare, a commentare le notizie curiose che troviamo in giro per il mondo. E come le commentiamo? Grazie alle vostre opinioni, grazie alle vostre osservazioni e ai dibattiti che sempre facciamo tutte le mattine al 342-654-3210. Quindi, se avete voglia di interagire con la diretta, proprio lì dovete mandare il vostro vocale, sintetico, breve e conciso anche. Oppure anche potete mandare un messaggio, perché noi leggiamo tutto, siete tantissimi ma ce la facciamo leggervi tutti. E inoltre anche ricordatevi che in questa prima ora andremo a parlare proprio di voi mentre siete al lavoro, di quei comportamenti che i colleghi proprio fanno anche per darvi solo fastidio. Pensate magari alle liti che ci sono in ufficio, sul posto di lavoro, per l'aria condizionata, la finestra aperta e mi ha rubato la graffettatrice, mi ha rubato la penna e tutto quanto. Ecco, quei comportamenti fastidiosi che non sono rispettosi del lavoro degli altri, addirittura anche del luogo comune, possono essere raccontati perché c'è un comportamento che sembrerebbe molto, diciamo, innocuo e in realtà è costato il licenziamento ad un'impiegata qui in Italia. Tra poco ne parleremo in quest'ora. Intanto coordinate che serviranno anche per giocare con Play With Us. Oggi la canzone di Dua Lipa, Training Season, visto che l'hanno trovata anche qui in giro per Milano, abbiamo detto ma sì dai, giochiamo con Dua Lipa. In palio ci sono i gadgets di M2O, t-shirt, cappellino, portapass e stickers potrebbero essere vostri. Ora, Usual.

0: Static, questa è la loro versione che avete appena ascoltato alle 9 e 10 minuti su M2O. Già tanti messaggi arrivano su quei comportamenti dei vostri colleghi che vi danno proprio un fastidio, vi fanno venire un nervoso, e li state raccontando al 342-654-3210. Monica!
1: Ben arrivato, mitico Davide!
0: Addirittura ciao, mitico! Ciao Monica, guarda, ma ben arrivata a te. Allora, proprio per te e non solo, anche questa mattina abbiamo preparato un po' di notizie da sesta pagina. Avrete visto che Dua Lipa si trova a Milano, ormai vive a Milano, non lo so, è sempre qua, tra Palermo e Milano.

Sala metterà in vendita dal 30 settembre 2026 un pass annuale da 10 euro destinato ai giovani under 35 nati dal 1991 in poi, proprio come iniziativa per avvicinare i più giovani al mondo della lirica e del teatro.

si sente tutta la sua, diciamo, provenienza, tutta la sua terra, anche in questa canzone. Lui infatti è un rapper nigeriano classe 2001, giovanissimo e dotato di un talento incredibile. Nome d'arte Victony, però se volete cercarlo magari all'anagrafe è Anthony Ebuka Victor. Ecco, proprio lui è protagonista di questo M2O, sentito la Slick, ma l'avrete capito perché viene continuamente ripetuto anche nel ritornello questo titolo. Era l'M2O, novità appena ascoltata alle 9 e 13 minuti su M2O, mentre abbiamo un'altra notizia da sesta pagina. Dopo, diciamo, aver raccontato di come il teatro alla Scala di Milano metterà in vendita dei biglietti speciali per agevolare l'avvicinamento ai più giovani alla lirica e al mondo del teatro classico, definiamolo così, dobbiamo dire che c'è un altro record e un'altra bella notizia che arriva però in un mondo musicale molto diverso, e parlo di quello di Calvin Harris. Proprio lui, che è un artista che seguiamo da sempre anche qui su M2 e non solo, ha stabilito il record mondiale per la maggior affluenza a un'esibizione pagante di un artista solista dopo il concerto che ha tenuto a San Paolo davanti a 1,6 milioni di persone. Ecco, infatti proprio lo stesso Calvin ha pubblicato il riconoscimento del

0: colleghe che vi danno fastidio, prego.
1: Ciao Davide, buongiorno.
0: Ciao.
1: Che dire, i colleghi fastidiosi, ma non solo, a volte anche i datori
0: anche,
1: che promettono,
0: no, ma in generale,
1: male molti, non mantengono mai le cose.
0: Sia colleghi sia responsabili, sia capi.
1: Oggi è rimasto senza il lavoro.
0: Al di là di ogni gerarchia, proprio il comportamento che non sopportate.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
5: Ma deve essere anche complicata?
4: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
5: La procedura X-Fir?
4: La attiviamo noi.
5: La conservazione digitale è a norma?
4: Ce ne occupiamo noi.
5: Ti servono SPID o firma digitale?
4: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
5: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
4: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Verde! Rosa! Arancio!
6: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
11: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
11: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo, scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Zimarex Collagene. Azione.
17: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
18: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
19: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.

0: noi, Planet Funk, che riescono sempre a creare quell'atmosfera unica, anche qui nella loro canzone con Steve Rewind My Mind. Questa è la canzone che avete appena ascoltato qui su M2O. Ma intanto al 342-654-3210 arrivano tanti messaggi rispetto ai comportamenti che non sopportate, non tollerate dei vostri colleghi. Chi non sopporta i colleghi che se la credono troppo? Chi vuole sempre l'aria condizionata con effetto Antartide? Oppure anche sentiamo...
1: Buongiorno Davide! Buongiorno! Ricordiamo a tutti gli ascoltatori che chi crede di non avere colleghi fastidiosi probabilmente è lui il collega fastidioso. Ciao, salva da Fucecchio.
0: Quindi dobbiamo farci un po' un esame di coscienza. Beh, allora ti dirò che in quest'ora ti racconterò la storia di un'impiegata di Milano per una grande società finanziaria che è stata licenziata perché ha abusato dei posti.

chat. Ma perché cosa? Per prendere degli appuntamenti? No, per richiamare i suoi colleghi. Tra poco ne parleremo. Intanto abbiamo la musica del passato del nostro Madway Old, visto che stiamo per andare nel 1996 con i Jamiroquai. Ma prima meteo e aggiornamenti della redazione.

0: Di Trump il tycoon minaccia ricorso e lancia la Trump TV. Entra oggi nel vivo l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, presente anche il presidente iraniano Pezeshkian. L'Arabia Saudita colpisce lo Yemen, sono 6 morti e 8 i feriti civili, tra cui donne e bambini. Lo sport e il calcio: a Coverciano è cominciato il raduno della nazionale in vista degli impegni di Nations League con Belgio, Turchia e Francia. 34 i calciatori convocati da Mancini, 9 gli esordienti, tra cui Zoma, attaccante del Norimberga. E ora il meteo.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: Giornata per lo più soleggiata, nel pomeriggio cieli poco nuvolosi da nord a sud, ma il tempo sarà asciutto, salvo per fenomeni sparsi sulla Calabria. In serata alcuni rovesci potrebbero verificarsi ancora in Calabria e Sicilia, situazione invariata sul resto del paese. Ed è tutto con ilmeteo.it, una buona giornata.

0: Erano arrivati anche qui a Milano lo scorso ottobre per il loro concerto. Mi sono mangiato le mani ma non avevo trovato i biglietti. Parlo dei Jamiroquai, che nel 1996 segnavano un altro bel pezzo di storia della musica con la loro Cosmic Girl, canzone che avete ascoltato per il nostro M2 Old. Musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Ma troverete anche quei comportamenti dei colleghi che proprio vi danno fastidio, che non sopportate. Monica!
1: Ciao Davide, Monica di Trento.
0: Ciao.
1: Una cosa che mi dava un fastidio, veramente fastidio, era quando ti copiavano.
0: Sì.
1: Ti copiavano modo di pettinarti, di vestirti. Quello veramente mi irritava da
0: matti. Ti irritava tanto, però magari non potevi considerarlo come un attestato di stima, visto che era una fonte di stile. Beh, allora sappiate che voglio raccontarvi la storia di questa, diciamo, impiegata di una grande società finanziaria di Milano, che a 40 anni è stata assunta appunto nel gennaio 2024, però durante tutto il suo impiego ha passato tutti i momenti a ricriticare, a richiamare i propri colleghi, come mettendo delle indicazioni su dei post-it e appiccicandoli ovunque, ma del tipo: non rovistate nei cassetti, non si toccano i computer, avete già rotto un calorifero, abbassate l'aria condizionata, così in maniera talmente insistente che alla fine l'azienda l'ha dovuta licenziare.
2: M2O. Più musica.

0: nuova di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari. Si intitola Goia e l'avete appena ascoltata alle 9:41 minuti. Siete su M2O e stiamo parlando di quei comportamenti che vi danno proprio fastidio ma che mettono in atto i vostri colleghi, come quello di un'impiegata di Milano che è stata licenziata per giusta causa perché appiccicava ovunque richiami ai propri colleghi con i post-it. Non fare quello, non fare l'altro, stai attenta. Ecco, mi sembra un po' eccessivo così.
1: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat!
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ah, finalmente un po' di relax. Wow!
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Il rientro, pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Di mattina ci interroghiamo su quei comportamenti che a volte ci possono dare fastidio sui colleghi, dei colleghi sul posto di lavoro. Prego.
1: Ciao
0: Alex.
1: Davide, Alex da Cesena.
0: Ciao Alex.
1: Guardi, io penso che a livello lavorativo con i colleghi non siamo tutte persone uguali e non ci dobbiamo stare simpatici e tutto.
0: Ok.
1: Io l'unica cosa che non sopporto è la mancanza di professionalità e il rispetto verso i colleghi.
0: Okay.
1: E l'azienda per cui lavori.
0: Ok, quindi la mancanza di rispetto, la mancanza di educazione sono, diciamo, valori a 360 gradi che al di là del contesto lavorativo o meno meritano sempre di essere rispettati. Cosa che invece è stata contestata questa lavoratrice che vi stavo raccontando, una signora di 40 anni assunta a gennaio 2024, ma che si è sempre posta in maniera, diciamo, particolare con tutto il suo gruppo di lavoro. Tant'è che li perseguitava, così almeno stando agli atti, perché la causa è finita in tribunale, in cui lei metteva ovunque posti e bigliettini di richiamo ai colleghi quando facevano qualcosa di indisponente. Non rovistate nei cassetti, non si tocca il computer degli altri, avete rotto già un calorifero, e poi ancora non so stare in corridoio, tenere pulita la zona pranzo, eccetera eccetera eccetera. Ma talmente tanti che alla fine l'azienda si è trovata costretta a licenziarla. Ma a maggio 2025, appunto, nonostante il licenziamento per giusta causa, la lavoratrice ha impugnato il licenziamento e alla fine il tribunale le ha dato ragione, perché la prova della giusta causa non era stata dimostrata a sufficienza.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Dua Lipa e la sua Training Season sono protagoniste per tutta la giornata del nostro momento ludico, il nostro Play with us, che vi premia con la t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers, oppure chiamateli anche i gadgets di M2O. Manca solo di sapere una cosa: il vincitore.
3: Play with us, sono Gabriele da Bari.
2: Bravo.
3: Ragazzi, dai, fatemi vincere.
2: Ma va bene, Gabriele da Bari, hai vinto tu, bravo.
0: Più musica.
1: M2O.

0: di Robin Schulz lo si riconosce benissimo anche qui nella sua Bad Times, appena ascoltata alle 9:59 minuti. Ma perché la lavoratrice è stata reintegrata di fatto? Beh, perché il tribunale non ha trovato quelle frasi che scriveva sui post-it volgari, aggressive oppure anche non rispettose della policy aziendale. Chiaro, i post-it erano tanti, però l'azienda non aveva dimostrato proprio l'abuso di questo metodo di richiamo, definiamolo così.
1: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 27 settembre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
1: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: M2O Cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
12: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
13: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Martedì 22 settembre 2026, le ore 10:01 su Ora la lavoratrice ha vinto la causa, ma non è un liberi tutti sul posto di lavoro. Tra poco ne parliamo. Ora M2 Hit.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

0: sto con la mia bad in festa.
1: Con la mia bad in giro.
2: Siamo tutti d'accordo che questa "se non mi innamorerò o non mi innamorerò", insomma, l'avete capita benissimo, questa canzone data virale entra in testa e non esce più, Beh, per fortuna faceva parte anche del nostro M2 Hit. Tutto il meglio della musica made in Italy, ma in versione remix, ascoltate alle 10.05 minuti. Tutto questo per dirvi buongiorno, benvenuti, ma anche bentornati. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, mentre in questo momento stavamo raccontando l'avventura, l'esperienza giudiziaria e lavorativa di questa lavoratrice che si è vista reintegrare sul posto di lavoro, visto che ha impugnato il licenziamento per giusta causa. Ma dov'era questa giusta causa? Ecco, l'hanno usata come espediente perché abusava di richiami attraverso i post-it. Ora, non vuol dire che sia un liberi tutti praticamente che si possa fare sul posto di lavoro, anzi ci sono tantissimi comportamenti che a volte un lavoratore, un dipendente dà così per leggeri e per innocui, ma che in realtà possono costare effettivamente il prezzo di un licenziamento. Banalmente, i social network utilizzati durante l'orario di lavoro. E no, anche qua il caso è l'abuso. Pensate che una lavoratrice è stata licenziata perché aveva fatto 4.500 accessi su Facebook, ma la

0: Mi è arrivato un messaggio al 342-654-3210 con un post-it con scritto: Davide Rizzi, se non mi saluti sei licenziato. Dario da Alba. Ma nel senso, Alba Albertino o Dario da Alba, proprio la città in Piemonte? No, questo tanto per avere chiarezza, perché il potere di licenziamento di Albertino è sempre ben chiaro, dato che è il nostro capo stazione. 342-654-3210, queste sono le nostre coordinate per interagire con la diretta, per stare con noi, per raccontare la vostra, a maggior ragione qui dove il tema del licenziamento sta già facendo discutere tantissimo. Infatti dicevamo appunto che tanti comportamenti possono essere sanzionati e possono prevedere anche la sanzione massima del licenziamento per giusta causa. Adesso, senza entrare in tecnicismi, non voglio neanche annoiarvi, però state molto attenti ad utilizzare i social network durante l'orario di lavoro, oppure ancora sparlare del proprio responsabile, dei propri colleghi, può costare caro, come è costato caro infatti visto che è stato confermato il licenziamento di una direttrice di un ufficio postale dove in un vocale aveva offeso praticamente tutti. E poi anche portarsi a casa qualcosa dall'ufficio, qui i giudici sono molto poco indulgenti, equivarrebbe ad un furto.
1: M2 Hot.

War, però loro hanno dichiarato: cosa penso degli accordi per matrimoniali? Non credo valgano, diciamo, nulla sulla carta, infatti sono semplicemente scritti e nella realtà poi succede tutt'altro. Ecco, quindi non abbiamo validità dell'accordo? Allora, proviamo a capire bene questi accordi prematrimoniali se possono servire a qualcosa, per regolare ovviamente la vita matrimoniale.

0: Questa è la canzone appena ascoltata alle 10 e 21 minuti su M2O, e quindi hanno lasciato, diciamo, un po' di dubbi le dichiarazioni di Sienna Miller, che ha detto proprio: ma scusa, ma se dobbiamo fare un prematrimoniale, ma che ci sposiamo a fare? Insomma, è un po' inutile magari regolamentare una separazione, un divorzio in maniera anticipatoria rispetto magari ad un vincolo, ad un impegno che vogliamo prendere. Poi ne riparleremo.
1: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €985.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Oh, finalmente un po' di relax.
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da €14.950, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da €99, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo €4.126, rata finale €10.499, fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: certezze della vita come la musica della Swedish House Mafia, qui insieme a Lick & Lee con la loro canzone Happiness, He's So Sad, appena ascoltata alle 10.31 minuti nel martedì mattina di M2O. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, e ci stiamo interrogando sulle parole dell'attrice Sienna Miller, che si è detta: ma cosa vai a fare? Un contratto prematrimoniale che poi non vale niente, questo in Inghilterra. Perché in Italia non sono ancora così diffusi, anzi ci sono proprio dei limiti stringenti anche rispetto al loro valore legale. Però arrivano tanti messaggi al riguardo al 342-654-3210. Partirei da quello di Monica, prego.
1: Ciao Davide, Monica. Ciao. Di Trento.
0: Dici.
1: Beh, io gli accordi prematrimoniali li trovo assurdi.
0: Perché?
1: Cioè, se in un matrimonio c'è complicità, fiducia, stima e rispetto, non serve nessun accordo.
0: Okay,
1: questo è il mio
0: Monica.
1: Pensiero. Ciao a tutti.
0: Okay,
1: ciao
0: un
1: Davide.
0: Pensiero molto romantico, però l'accordo serve proprio quando quella complicità, quel benessere, quell'innamoramento viene meno e si evitano delle grandi liti, perché si è già deciso tutto prima. Tra poco ne parliamo. Intanto musica del passato dell'M2 Old. Stiamo per andare nel 1993, ma prima meteo e aggiornamenti della redazione. M2O
2: DJ Station. È stato fermato dalla polizia il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni di un 12enne avvenuta venerdì in un parco alla periferia di Torino. Si tratta di un 20enne italiano di origine egiziana. Il ragazzino sarebbe stato avvicinato nel cortile delle case popolari dove vive. Il giovane lo avrebbe convinto a salire su un monopattino con la scusa di fare un giro insieme e lo avrebbe poi condotto fino al parco dove si sarebbe consumato l'abuso. È stato arrestato il presunto autore della sparatoria avvenuta stamattina davanti a una scuola superiore nella provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. Un uomo ha aperto il fuoco con una pistola, prendo 8 studenti, ha tentato di fuggire a piedi ma è stato fermato. Non è ancora chiaro il movente. La Turchia era stata scossa all'inizio dell'anno da una sparatoria in una scuola, costata la vita a un insegnante e a 9 bambini. Dopo questo e altri episodi simili, il presidente Erdogan aveva annunciato restrizioni sul possesso di armi da fuoco. Per la prima volta in 80 anni viene modificata una delle regole più conosciute dei testimoni di Geova. I fedeli potranno donare e ricevere trasfusioni di globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine. Rimane invece proibito ricevere sangue intero proveniente da un'altra persona. La novità è stata comunicata attraverso il 6° aggiornamento dell'anno del corpo direttivo. Il divieto alle trasfusioni di sangue era uno degli elementi più controversi del movimento religioso, perché di fatto impediva importanti cure mediche e chirurgiche. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nel corso del pomeriggio cieli poco parzialmente nuvolosi da nord a sud, fenomeni sparsi sulla Calabria. In serata e nella notte possibili rovesci tra la Calabria meridionale e la Sicilia orientale. Tempo stabile invece sul resto d'Italia. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: È una perla tutta made in Italy nel 1993. Aladino insieme a Thalissa, Brothers in the Space. Questa è la canzone del nostro Mad World, appena ascoltata alle 10:36, mentre si parla di contratti prematrimoniali. Monica che ci ha appena raccontato del no, ma se c'è l'amore e il rispetto non c'è bisogno di nessun accordo prematrimoniale. Attenta, perché Mirko invece la pensa in maniera diversa. Prego.
1: Ciao Davide, sono Mirko da Gessate.
0: Ciao Mirko.
1: Io e la mia compagna abbiamo preso assieme una casa, ma sì, lei sta pagando il mutuo mentre io l'ho aiutata completamente a fare la ristrutturazione. Ho messo la mia quota maggioritaria per ammobiliarla eccetera, visto che non potevo aiutarla col mutuo perché avevo un'altra casa.
0: Chiaro.
1: E nel contratto

0: sì.
1: un paio di anni entrerà in vigore.
0: Okay.
1: Abbiamo la comunione dei beni, quindi sia per la casa che io già avevo, sia che per la casa che abbiamo preso insieme, perché mi sembra giusto condividere tutto quanto.
0: Sì.
1: Sperando che vada tutto bene, ma sicuramente
0: certo.
1: sì, perché siamo insieme da 10 anni.
0: Ma ci mancherebbe. Allora,

0: prematrimoniale introdurrei una convivenza obbligatoria di almeno 6 mesi, almeno prima di sposarsi ci si conosce davvero e magari si riescono ad evitare divorzi, avvocati, tribunale e tutto il resto. Questo è il mio pensiero, e ma è molto condiviso come pensiero.
1: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
5: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
4: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
6: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
9: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
10: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri,
11: più Coop Voce.

0: FM2O, una pausa caffè dove parleremo tutti insieme di contratti prematrimoniali. Valgono o non valgono in Italia? Insomma, è qualcosa che non ha molta storicità nella giurisprudenza italiana e nel nostro ordinamento. Tuttavia, però, alcune cose stanno cambiando. Ma come sempre, partiamo dai vostri messaggi che ogni giorno mandate generosamente al 342-654-3210. Stefano, prego.
1: Buongiorno, Davide.
0: Buongiorno.
1: Ma questo accordo prematrimoniale?
0: Sì.
1: Che valore ha legale?
0: Sì.
1: Perché se non ha nemmeno molto valore,
0: sì,
1: può creare solamente malumori prima di iniziare il matrimonio.
0: Ok.
1: Se avesse valore legale, insomma, potrei essere anche d'accordo.
0: Allora, guarda,
1: un
0: Stefano,
1: abbraccio.
0: Grazie, un abbraccio anche a te. Possiamo dire che l'accordo prematrimoniale, inteso un po' all'americana, all'anglosassone, così non ha valore in Italia. Tuttavia, però, la Corte di Cassazione, già nel 2025, ha aperto uno spiraglio per quegli accordi patrimoniali che vanno a regolare un eventuale litigio tra i coniugi in sede di separazione.
2: Hey, it's Kygo.

0: molto dibattuta, visti i messaggi al 342-654-3210. D'altra parte il tema contratti prematrimoniali fa sempre molto discutere, soprattutto perché sono una novità per il nostro ordinamento e anche per la nostra cultura giuridica.
1: Corina. Sono Corina da Cervia.
0: Ciao Corina.
1: Dicono tutti così, a cosa servono gli accordi prematrimoniali? Sì. Poi dopo quando ci si separa, certo, tante volte si vuole togliere anche le mutande a chi magari ci sono, diciamo, è più svantaggiato.
0: Sì.
1: E secondo me, diciamo che ci vorrebbe un po' più di intelligenza e coerenza. Se si vuole bene all'inizio, si può sempre voler bene anche quando ci sono le difficoltà.
0: Ma hai ragione, guarda.
1: Si separa.
0: Ma la condivido totalmente. Guarda, anche l'avvocato la condivido totalmente. Prendere delle decisioni, diciamo, preventive aiuta sempre magari a risolvere dei litigi, perché poi ovviamente come una separazione, un divorzio, c'è tanto umano anche che viene fuori, tanta voglia anche di rivendica, perdendo a volte anche l'oggettività e dimenticando il bene che si è voluti. Ora, non vogliamo parlare di questo, ma di come invece la Cassazione abbia dato di per sé un via libera rispetto ai contratti prematrimoniali anche qui in Italia, già da un annetto circa. Infatti per i giudici nessuna norma vieta ai coniugi anche prima delle nozze di riconoscere un debito verso l'altro oppure legarne la restituzione ad un'eventuale separazione. Cosa invece resta nulla? Ecco, tutte quelle decisioni o tutti quei patti sul mantenimento, sui figli, ecco no, questi non possono essere regolamentati.

0: con la graziosa. Questa è la canzone che avete ascoltato alle 10:59 minuti, dove il dibattito è ancora molto aperto rispetto alla questione dei contratti per matrimoniali. Ecco, io faccio molta fatica a capire, anche da avvocato, le persone che si mettono contro. No, non ha senso. Sono gli stessi dibattiti che avvenivano negli anni 70, negli anni 80, quando c'era il referendum del divorzio, dove una parte della popolazione diceva: no, il divorzio, sono contrario. Ma di cosa stiamo parlando?
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
5: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
6: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
7: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
6: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
8: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
0: M-Duo.it. Un dibattito che non si placa anche alle 11:01 minuti. Buongiorno a tutti, state ascoltando M2O. Allora adesso prendiamo fiato, mettiamo la musica e torniamo subito.
9: M2O. Più musica.

appena ascoltata su M2O alle 11.04 minuti e voglio dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e questo è il nostro matinè, una sorta di festicciola mattutina dove oltre alla musica di M2O abbiamo l'opportunità di andare a commentare le notizie che troviamo in giro per il mondo, come grazie ai vostri messaggi, alle vostre osservazioni e al grande dibattito che è venuto fuori al 342-654-3210. Ora, lo dico da avvocato, non posso prendere in esame in un programma radiofonico in diretta nazionale ogni caso specifico, visto che in questo caso stiamo parlando di principi generali. Poi è ovvio che ogni caso è a sé stante, motivo per cui avete l'obbligo morale e anche di giustizia di rivolgervi al vostro avvocato di fiducia. Non posso farle consulenza a tutti quanti, soprattutto qui in diretta. Ma il punto è un altro. Il principio è che anche in Italia si sta aprendo, diciamo, la possibilità di regolamentare un accordo prematrimoniale se solo a livello economico. E personalmente non ci trovo nulla di male, anzi.

0: capito, de musica latina sulla radio M2O. Ozuna segna la strada giusta per la festa con la sua Caramelo alle 11 e 10 minuti. È martedì mattina, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e provo a gestire la quantità impressionante di messaggi che avete mandato, grazie generosamente, al 342-654-3210 sulla questione separazione, divorzi, ma soprattutto accordi prematrimoniali. State tutti calmi, perché secondo me Valeria fa una giusta sintesi. Prego, a te la parola.
1: Ciao Davide.
0: Ciao.
1: Allora, non ho un accordo prematrimoniale, okay, perché come dici tu in italiano è una cosa che si fa. L'unica cosa è che la separazione dei beni, questa l'ho fatta. Ma come dici tu, io non ci trovo niente di male, hai ragione, anche perché ci si sposa con degli intenti.
0: Verissimo.
1: Sicuramente, ed è sicuramente l'intento di portarlo a buon fine, quel rapporto. Però si conosce abbastanza la persona che è accanto?
0: La grande domanda.
1: Siamo sicuri di sapere come reagisce a un eventuale separazione, come finiscono, possono finire realmente le cose? Quindi mettere i punti sulle i e un po' mettersi al sicuro, secondo me non è sbagliato.
0: È una
1: assolutamente no, non si finisce mai di conoscere persone.
0: Preveniamo tanti litigi, ma poi vorrei dire, anche io posso anche conoscere mia moglie, posso conoscere la mia compagna, però che ne so come saremo tra 20 anni, fra 30 anni, se non sono più innamorato, ho voglia di separarmi, e mica se ne può fare una colpa se il sentimento non c'è più. Poi ci sono persone che rimangono sposate tutta la vita e buon per loro, però

una delle voci più eleganti e sofisticate del panorama musicale di oggi. Parlo di Georgia Smith, proprio lei è tornata con questo M2Hot. La novità che avete appena ascoltato su M2O si intitola Dancing, alle 11:14 minuti. Ora però basta, non posso dare consulenze legali, a parte che non sono matrimonialista in generale, però ripeto, ognuno ha un po' un caso specifico, noi parliamo per principi di diritto generali, ma se volessimo metterla anche su un altro piano, al di là del contratto prematrimoniale che ormai la Cassazione lo dice, può essere utilizzato per andare a regolamentare degli rapporti patrimoniali futuri o soggetti ad un'eventuale separazione o divorzio, facciamoci un'altra domanda: non dobbiamo sconvolgerci per un'evoluzione del diritto o dei diritti in generale, in questo caso dei coniugi? Pensate quando hanno fatto la riforma del diritto di famiglia negli anni 70, dove c'era solo la comunione dei beni e poi hanno aggiunto la separazione. All'inizio lo scandalo, lo scioglimento della famiglia. Oggi le coppie che scelgono la separazione dei beni sono il 74,8% degli sposi. Dico io, normalissimo, ma la domanda sorge spontanea: ma quest'altro 25% che sceglie la comunione dei beni, liberissimi ci mancherebbe, ma tutto ok? Perché io da legale posso sempre e solo consigliare la separazione, mi raccomando.

0: Marrakesh Engue con Casini, appena ascoltata alle 11:21 minuti. Martedì mattina siete su M2O, separati o meno? Mettiamo un po' da parte il discorso dei divorzi e dei perimatrimoniali, come direbbero quelli bravi, andiamo avanti. Perché è molto curioso, il New York Times cosa ha fatto ad un gruppo di bambini? Gli ha chiesto: ma secondo voi come sarà il 2050? Stessa domanda la chiedo a voi, come ve lo immaginate il futuro?
1: E se resto frizzata in call? Ho Coop Voce e una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: www.fileni.it.
1: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Verde. Rosa. Arancio.
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo, scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

quelli più giovani, mette proprio questa canzone di Barry Can't Swim, Dance Dance Dance. Questo è il titolo della sua canzone ascoltata alle 11:31 minuti. E quindi cosa pensi che ci sarà nel 2050? Questa è la domanda che il New York Times ha rivolto ad un gruppo di bambini e io proprio per rappresentanza, per delega, l'ho rivolta a voi. Messaggio al 342-654-3210. Daniele scrive: facendo i dovuti scongiuri, tiè, anche noi li facciamo, tra 15 anni dovrei andare in pensione, quindi nel 2050 mi vedo pensionato e nonno, ascolto ancora M2O e con in mano i biglietti del DJ Time. Guarda Daniele, per me è tutto condivisibile, anzi guarda, ci metterei la firma anch'io. A pensarci, avrò

0: 1999 era la voce di Kim Lucas, All I Really Want, questa la canzone che abbiamo ascoltato per il nostro M2Old, musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. Ma ora dal passato guardiamo al futuro, cosa ci aspettiamo dal 2050? Quanti messaggi, prego Alessio!
1: Oh, Davidino, io nel 2050 ce ne avrò 82, 82. Se ci arrivo.
2: Ma ti lamenti te?
0: No.
1: Dai che sei giovane come l'aria. Ciao bello da Alessio, di buono.
0: Ciao Alessio, e poi?
3: Nel 2050 saremo nell'era di Terminator.
0: La miseria.
3: Vedrete.
0: Ma no,
3: ciao
0: dai,
3: da Cristi.
0: Voglio vederla con ottimismo, D'altra parte questi bambini hanno dato delle soluzioni al futuro, al 2050, che vivranno, molto interessanti, quasi da visionari. Beh, una bambina di Denver ha detto: l'intelligenza artificiale toglierà il lavoro a molte persone, che da una parte questa cosa farà arrabbiare tante persone, mentre alcune saranno felici perché dovranno faticare meno. Proprio cito testualmente l'intervista che questa bambina ha fatto al New York Times. E poi ha ancora aggiunto che per colpa dei computer perderemo tantissime abilità di base, come scrivere o sapere dove si trovano le città. Beh, lì effettivamente già oggi sul senso d'orientamento, grazie ai satelliti e alle mappe, insomma, riusciamo un po' a destreggiarci meno. Ecco, molto divertente quello che hanno detto due gemelle del New Jersey, perché dicono: per la prima di queste gemelle i ricchi leggeranno ancora i libri di carta, la gente comune no. Oppure anche un altro bambino ha detto: io spero che arriveranno anche i taxi sottomarini, a quelli non ci ha ancora pensato nessuno.

0: piace quel tocco di disco music, anche rivisitata, anche nel 2026, che strizza l'occhio al passato. Ring My Bell, appena ascoltata alle 11.41 minuti su M2O. E allora questi bambini come si vedono nel 2050? Con quali evoluzioni? Ecco, di sicuro quasi tutti sono d'accordo che la pizza verrà consegnata automaticamente da dei droni. E poi anche un'altra bambina ha risposto: ah, ci saranno sicuramente delle grandissime feste per tutti. Guarda, mi piace questa visione positiva. Feste per tutti almeno una volta al mese, ha anche detto. E poi un bambino ha detto che tutti saranno molto più gentili, ma guarda, speriamo.
1: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.000.

0: 326 euro fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
3: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snecchini.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
12: Cortilia, che piano?
11: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
13: Oh, finalmente un po' di relax.
14: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Zimarex Collagene. Azione.
16: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimerex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimerex. In farmacia e parafarmacia.

Che canzone dell'amicizia incredibile per quelle feste d'estate che finiscono a tarda notte, addirittura alle prime luci dell'alba. È Sick Bromance, Tim Berg, questa era appunto la canzone che avete appena ascoltato alle 11:48 minuti su M2O, dove anche oggi abbiamo preparato il nostro bagno di cultura generale. Fatti della storia che in qualche modo hanno rivoluzionato il nostro mondo? Beh, allora segnatevi che il 22 di settembre, ma del 1888, ecco, un gruppo di 33 esponenti scientifici decise di dare vita al National Geographic.

Los Angeles, avete ascoltato la canzone delle Muna, East Side Girl. Questo è il titolo, appunto, appena passato alle 11:54 minuti su M2O, mentre raccontiamo un po' i fatti della storia nel nostro bagno di cultura generale. Perché il 22 di settembre, ma del 1994, e qui sento proprio un brivido, una pelle d'oca che mi sta salendo, perché ne sono e ne sono stato un grandissimo fan, anche in piccola età, perché i miei fratelli molto più grandi lo guardavano sempre su Rai 3 alle 8:30 di sera. Sto parlando di oggi, 1994, esordiva la prima puntata di Friends. Tutti ricorderanno ovviamente, anche soprattutto quelli della mia generazione, e noi millennial così guardavamo questi sei ragazzi di 30 anni vivere da soli e trovare l'indipendenza e l'autonomia in quel di New York City. Ah, che bei

0: 50 Cent, Justin Timberlake e Timbaland. Bel trittico questo, con IO Technology. Questa è la canzone che chiude le nostre tre ore di diretta insieme. Adesso però vorrei passare il microfono alla mia collega più affidabile in assoluto. Marlene è già pronta e vi porterà avanti così per entrare nel pomeriggio di M2O. Noi ci sentiamo domani, ciao!
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante... carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
8: Affidabile. Mezzogiorno. Ha ragione Davide Rizzi. A domani. Tre non stop.

0: Stargate Golden. Be right here. Sarò proprio qui. È quello che ci promettete ogni giorno e poi di fatto ci siete. Siete sempre qua. Ciao, sono Marlene. Voi là fuori siete già carichi, sento.
1: Buongiorno, buongiorno Marlene. Chiedi la separazione dei microfoni e dello studio con Davide.
0: Sai che questa è una buona idea. Anche oggi facciamo il nostro viaggio musicale di due ore, da mezzogiorno alle due. Il mio copilota oggi vedo che è in ritardo, quindi per una volta posso dirvi davvero che cosa succede durante il nostro viaggio. Facciamo un atterraggio morbido, partiamo dalla Nigeria e tra circa due ore dovremo atterrare in Francia con gli Offenbach ai comandi. Dance e pop, tantissimo.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

0: Slick. Classe 2001 dalla Nigeria, Victony. Ah, abbiamo capito perché non c'era il copilota, eh?
1: Oggi sciopero nazionale dei voli.
0: Sì.
1: Quindi il copilota non dirà ma nessuna notizia, grazie.
0: Senti com'è professionale.

0: Diamond di NC 2018, questo pezzo su M2O più musica.
1: Maledetta, maledettissima Marlena.
0: Come, cosa ho fatto?
1: Allora, succede che ho seguito il tuo consiglio.
0: Quale?
1: Di giovedì ho seguito la serie Monster,
0: sì,
1: e ho passato il fine settimana a divorarmi le 8 puntate.
0: Eccoci.
1: Per cui grazie col cuore. Un bacio Marlena.
0: Sta a vedere che ha ragione Rizzi quando dice che sono affidabile. C'è Madonna su M2O.

0: Get Up and Dance. Everyone here is a work of art, work of art. Danceteria, ma ve lo ricordate il mini dissing tra Madonna e Charlie XCX quando Charlie XCX disse la pista da ballo è morta e Madonna rispose se la tua pista da ballo ti sembra morta forse stai ascoltando la musica sbagliata. Molto bene, la canzone che abbiamo appena ascoltato uscirà in una nuova versione Madonna insieme a Charlie XCX giovedì Danceteria After Hours.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Oh, finalmente un po' di relax. Wow!
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Let's go! Da MyTioWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyTioWorld.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: sto con la mia bed in festa,
1: con la mia bed in giro.
2: Canzone virale di quest'estate, Non mi innamorerò, Puccio, Mia, Cristi, M2O più musica. Che ore sono? Mezzogiorno e 27. Allora sì, dai, è quasi il momento di tornare indietro nel tempo, 1997. È là che vi voglio portare, ma vi voglio dare anche una news di servizio. 342-6543-210, questo è il nostro numero che serve per giocare al Play With Us. E oggi il momento giusto è la canzone di Dua Lipa, Training Season. Quando la sentite, messaggino. Adesso occhi chiusi, ricordi sbloccati, 90.

0: lo sapevo che vi sareste emozionati. Arrivano messaggi con le scritte lacrimuccia oppure.
1: Ma che spettacolo!
0: Lo so, Carlo. Tra l'altro Carlo la chiama Alba Meluna, un tributo al nostro direttore. Alba Meluna, Basic Connection, 1990.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Potete ringraziare personalmente Dua Lipa che si sta girando per la Fashion Week tra le vie di Milano questa settimana, in questi giorni. T-shirt, cappellino, portapasse, stickers, oggi sono di...
3: Reguida, Marlene, Luca, da Bienate, Milano, un bacio, ciao.
2: Ciao a te, bravo Luca, hai vinto, ti chiamiamo noi.

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Collaborazione tra David Guetta e Bebe Rexha, Sad Girls, si chiama così. Che cosa dice la canzone? Tendenzialmente che le ragazze tristi vanno a ballare per esorcizzare tutto e ballano finché non vengono riaccese le luci, ballano finché il DJ non mette su l'ultima canzone. È così che passa tutto. Allora, se ci sono ragazze tristi che vogliono ballare nel posto perfetto per chi ama il mood magari un po' dark, il mood di Halloween, Dracula e tutte queste ambientazioni, allora sappiate che esiste l'evento degli eventi, ballare dentro il castello di Dracula a Brașov in Romania per Halloween. Beh, si può fare, ormai lo fanno da tanto, da talmente tanto che quest'anno hanno deciso di aprire a un più giorni di eventi, dal 24 di ottobre al 1 di novembre, notte di Halloween compresa ovviamente. Hanno creato tanti pacchetti diversi in modo da, non è che vado solo a ballare dentro il castello, no, c'è una visita guidata, ci sono animazioni durante tutto il tragitto, c'è la possibilità addirittura di cenare e ci sono anche diversi livelli di terrore, diciamo così, ci sono pacchetti differenti, alcuni sconsigliati ai minori, quindi bisogna essere anche un po' coraggiosi per andare a ballare e prendere magari, che ne so, il pacchetto Blood Moon Package, ok? Tutti i pacchetti hanno il nome delle varie fasi lunari, cioè mi sembra che sia tutto studiato davvero nei minimi dettagli, quindi se siete amanti del genere siete in tempo assolutamente per organizzarvi e passare una notte davvero Sad Girls.

canzone di Karol G, Baby Wow. Io nel frattempo ho raggiunto il traguardo di oggi. Leggo questo messaggio di Lika che mi dice che ho pronunciato molto bene Brashov. Ah, che vittoria! Evviva! Maroon 5, Cardi B, M2O.

0: torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 27 settembre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
0: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: In FM, Lab, su m2o.it.
7: Luna passata da un minuto. Eh sì, parte tutto adesso, il martedì pomeriggio, la pausa pranzo, l'M2 Hit.

0: parte dei Italian Remix. Iniziato il nostro pomeriggio insieme qui su M2O. Ciao, sono Marlene, fino alle 2 con voi.
1: M2O DJ Station. I got a melody.

Be The One, Avicii, Nicky Romero, M2O, luna e 10 minuti, martedì pomeriggio. Ciao, là fuori sempre tutto ok? Fatemi salutare le ragazze, fatemi salutare Corina da Cervia che ha mandato un messaggio molto bello. Gli international, quelli che sono qui tutto il giorno e spesso tutta la notte, incredibile. 342-654-3210 il nostro numero. Ahimè, il play with us è già andato, però state qua. Adesso vi regalo anche una canzone nuova. M2 Hot.

qualcuno di voi l'ha ribattezzata il digestivo di M2O, ma perché con questa ci si muove, eh? Arriva dall'Olanda, 29 anni, ma è uno dei più in hype del momento, Mau P, Just a Little Bit More, è il nostro M2O.

0: Happiness is So Sad, Swedish House Mafia. Avete degli impegni per il 25 di settembre, venerdì 25 di settembre, segnatevi che all'Idroscalo a Milano succede una cosa importante, molto bella. Le info su m2o.it, ma intanto ve lo dico, Kaine Music torna in Italia con la formazione al completo, Rampa and Me e Adam Port. Siateci, noi ci saremo.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
3: Niente.
2: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
5: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
8: Zimarex Collagene. Azione.
9: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
10: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
11: Potremmo dirti, non ci pensa,
10: ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week.
12: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

Non solo casini nella Milano di Marra e Gue, ma anche la Fashion Week che è arrivata. Se siete a Milano lo sapete, se non ci siete lo avrete letto. E in concomitanza la Galleria Vittorio Emanuele II ospita la quinta edizione di Vogue World, questo evento trasmesso in streaming mondiale. Al centro c'è la modella Vittoria Ceretti e si esplora un po' quel territorio ancora, ahimè, inesplorato tra la creatività e l'intelligenza artificiale. Al centro ci sono le qualità umane insostituibili. Questo è un po' il messaggio che la moda vuole dare.

Steam System, Baraka Destroy. Ma forse voi, amici della cassettina, vi ricordate Baraka Destroy? Non devo dire nulla, vero? 1993.

0: le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
1: Dance with us.
0: Questa notte
2: DJ Mag Session with Marco Liss, Vitti Lucchi.
0: Solo su M2O.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85
6: ci basta il nostro suono preferito.
5: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
16: Verde! Rosa! Arancio!
17: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
16: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
18: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane. Con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
16: Scegliamo anche domani, vero?
18: Fruttolo. Scegliere fa crescere.

every day. Suona con...

Rewind My Mind, la nuova dei Planet Funk insieme a Stevie Edwards, M2O, l'1:51 di questo martedì 22 di settembre, che dà un po' il via alla Milano Fashion Week. Prima ho fatto un piccolo accenno a questa sfilata che si terrà in galleria, blindatissima chiaramente, ma che si potrà vedere in streaming, e sono attesi stelle e VIP da tutto il pianeta. Essendoci sicuramente Vittoria Ceretti, i più sperano di vedere sbucare così all'improvviso un Leonardo DiCaprio. È già stata avvistata Jennifer Lopez, Dua Lipa, e poi appunto sono attesi Naomi Campbell, Roberto Bolle, Bianca Balti, Sinner, Kimi Antonelli, Gali, Cracco, cioè tutti, praticamente tutti. Di sicuro avrete notato, scrollando un po' sui social, la presenza di Adam Sandler, che fa sempre sorridere, perché se c'è uno che se ne frega di quello che si mette addosso è proprio lui. Anzi, avevo beccato un'intervista da qualche parte dove, mentre lo intervistavano, stavano facendo vedere dei video d'archivio, e in uno di questi video d'archivio vecchi lui era vestito esattamente a caso, ma nella stessa casualità dei vestiti che portava durante l'intervista. Insomma, comunque sappiate che si sta girando per Milano. Chissà se metterà i piedi le nuovissime sneakers che sono arrivate proprio per celebrare questa settimana. Ma le sneakers di chi? È dell'esse lunga. Scusate, abbiamo avuto quelle della Lidl, possiamo non avere quelle dell'esse lunga? 3.000 paia in vendita, e il ricavato andrà anche in beneficenza.

You, Little Beauty. Fisher su M2A. Ehi, ma scusate, questa è l'ultima. Eh sì, ve l'avevo detto. Atterraggio con gli Offenbach. Rocket. Si chiama Rocket. Poi ci salutiamo e torno domani.

0: Offenbach, Rocket.
1: Sì, è proprio l'ultima. E allora ciao, a domani. Vi lascio con Ilario.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

Rasta e J Balvin, che se ne parlò addirittura così tanto prima che fosse diventata canzone, di non quanto poi se ne parlò dopo. Come spiegare male un concetto? Forza Ilario, dai che ce la puoi fare a spiegarlo ancora peggio. M2O, ci siamo noi che vi mettiamo la musica. Guarda, per fortuna che c'è la musica di M2O.

Milano Fashion Week. Questa canzone è molto fashion. È stata colonna sonora dello spot pubblicitario D&G. Cosa saranno ormai? 20 anni fa, 2006-2007, era quella stagione lì. Non ce la ricordiamo bene. Appena ascoltata qui su M2O. Ora LB1. I need a sign.

Francia, qua su M2O LB1, DJ produttore cresciuto a pane e musica da ballare anni 90. In particolare so che gli era piaciuta molto quella di Robin S, Show Me Love. Si intuisce anche ascoltando Any Design, appena riascoltata qui su M2O. Piuttosto stanotte torna Dance With Us con i migliori DJ, in questo caso nazionali. Dance With Us.

0: with us.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

Los Angeles, qua su M2O, le Muna, queste ragazze con sonorità, come potremmo definirle? Un po' vintage, almeno in questa canzone, sembra di essere andati indietro fino all'83-84, insomma in quegli anni lì. E ci piace particolarmente, forse anche una delle ragioni per cui ci piace particolarmente la canzone che abbiamo appena ascoltato. Qui su M2O, dicevo, alle 2.31. Ce l'avete il nostro numero? Piuttosto, parliamo di cose

0: spalle?
1: A volte piacerebbe.
0: 1992, Are You Ready to Fly di Rozalla, la canzone che abbiamo scelto per l'M2 World. Are you ready to fly? Quello delle due e mezza.

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: www.eni.it.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala sei casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week.

Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

che vedo ed Elvis Crespo qua su M2O, 10 minuti prima delle 3. Ma voi lo sapete, anzi questa va detta così, ma voi lo sapevate che oggi si celebra la giornata mondiale senza auto? No, perché se uno esce e guarda fuori non è che te ne accorgi subito, cioè non è così immediato rendersene conto rispetto a quello che c'è in giro normalmente e oggi. Cioè è la stessa cosa, siamo riusciti tutti a mantenere le nostre care sane abitudini di salire sull'auto. Certo, se uno ne ha bisogno non può proprio fare a meno, nulla di che, non si può proprio dire niente. Ma se ci fosse anche una lontana possibilità di usare un'alternativa, cioè di fare poca strada con la bicicletta, se ce l'hai la bicicletta, puoi usare la bici, puoi provarci. Quando... Allora, dicono, c'è uno studio che è svizzero, che scientificamente dice, che poi mi piacerebbe sapere come hanno fatto a misurarla sta felicità, dicono che se uno deliberatamente sceglie di vivere una vita senza auto, diventa più felice. E hanno misurato la felicità di chi ha abbandonato l'auto e man mano che passa il tempo, a distanza di 3 anni, sono felicissimi. Cioè, proprio. Però in effetti se ci pensi quanto stress ti porta l'utilizzo quotidiano della macchina. E allora, innanzitutto il costo, lasciamo perdere quello che costa fare il pieno oggi rispetto a un po' di mesi fa. Te saluto, arrivederci. Vabbè, prima riflessione. Seconda, vabbè, il traffico, vai via di testa. 3, il parcheggio. 4, torni a casa che sei stanco la sera, cioè ammesso che poi uno ne faccia questo utilizzo. La fonte di stress è altissima. Certo, c'è il beneficio che la macchina lì, bene o male, sei più comodo rispetto a che non andarti a cercare un mezzo pubblico. Vabbè, due numeri. Al momento nel mondo girano 1 miliardo e 450 milioni di automobili, che non riesco neanche a dirlo, e dentro il 2035 si stima che potrebbero essere 2 miliardi.

0: sto con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: No, no, no, no, io non mi innamorerò, fidati. Alla fine è stata questa la vera hit dell'estate 2026. Vai tu a prevederlo a marzo.

0: Prendesti Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4x4

0: B o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

0: precisione Francisco Goya, il pittore. Guarda, non smetterò mai di ringraziare Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari per averci permesso di rispolverare qualche nozione di storia dell'arte. Se vai al Prado, a Madrid, ci sono tutti i quadri, gran parte dei quadri di Goya. È da vedere. Se poi devi gestire una paranoia, però forse quello non è propriamente indicato come artista da seguire. Appena riascoltati su M2O, da poco passate le 3 e siamo già pronti per una canzone nuova, quella di Victoni.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Dua Lipa, c'era lei su M2O. Ma voi lo sapevate che lei è quella che canta la canzone con cui oggi giochiamo a Play with us?
3: Ah, lo sapevate? Sì, vedo che lo sapevate in effetti dai messaggi che stanno arrivando a schiaffoni. 342-654-3210, il solito numero a cui mandare il solito messaggio oggi tutte le volte che sentite Dua Lipa. Si vincono t-shirt, cappellino, portapass and stickers di M2O. Abbiamo una vincitrice?
4: Play with us, Linda da Lucca.

0: pentola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
1: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
9: Cortilia, che piano?
8: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
10: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

Ma perché questo ragazzo che si chiama Barry e che dichiara palesemente di non saper nuotare, cioè Barry can't swim, ha utilizzato un marcato accento francese nella pronuncia di gran parte delle parole nella sua canzone, che alla fine è una canzone inglese? E io stanotte non riuscivo a dormire e continuavo a portare

sta domanda, ma poi alla fine ci sono arrivato, Dance, dance, dance, perché è proprio un tributo al French Touch. Cioè, noi ci eravamo soffermati alle sonorità che ricordano un po' quelle di quel periodo, quello in cui la French Touch, la house fatta in Francia, era molto ballata in tutto il mondo, e lui ha voluto tributare con questo accento il suo amore

0: Africa. Zimarex Collagene, azione.
1: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex Linea Collagene, in collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex, in farmacia e parafarmacia.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

al British Museum di Londra da qualche giorno, perché è stata aperta il 10 settembre la mostra per vedere questo razzo, che appunto quando uno gli si trova davanti che cosa dice se non baby wow? Probabilmente sì, adesso sarà difficile vederlo perché è tutto sold out fino al 2027, adesso non so bene a quale mese, non si possono comprare i biglietti per la mostra che è inserita nel percorso del British Museum. Cioè il British Museum puoi andare, però non puoi vedere l'arazzo, che poi leggevo non è propriamente un arazzo, è un tessuto ricamato, è realizzato in Normandia nella seconda metà dell'undicesimo secolo ed è un documento oltre che artistico dal valore storico inestimabile, perché tutte le immagini che vi sono ricamate raccontano la storia fino poi ad arrivare alla battaglia di Hastings eccetera eccetera. Ma adesso lascerei perdere il pippone storico, se no spaccate la radio in due, cambiate immediatamente. E il problema più grosso per chi sta visitando il museo e vuole dare un'occhiata a questo pezzo d'arte che è lungo la bellezza di 70 metri è che ci sono troppi visitatori che vogliono fare le foto.

Ma tu ti devi immaginare che per vedere l'arazzo, che ripeto è lungo 70 metri, un tappetone lungo 70 metri, si forma una coda e tu passi in questo spazio lungo e devi camminare. E man mano che cammini ammiri tutte le scene che sono riportate sull'arazzo, che poi abbiamo detto non è un arazzo. Se uno si ferma per fare la foto, tutti quelli dietro, che sono migliaia ogni giorno, vanno via di testa, e quindi per smaltire la coda ci vuole 10 volte il tempo che invece sarebbe necessario se tutti pian piano passassero oltre. E quindi per arrivare a dirvi che il British Museum a Londra ha vietato le foto alle varie opere d'arte per ora, partendo appunto non solo all'arazzo di Bayeux, cioè partendo da lì, diffondendo la regola anche ad altre opere d'arte particolarmente fotografate che crei intoppo. Dai, forza, avanti, fai la foto, cosa fai la foto a fare? Tanto lo trovi su Google.

0: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
1: Domenica 27 settembre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
0: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
2: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera.

0: celebrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: La ninna nanna di Sigala. Allora, la canzone più famosa del pianeta, che si intitola Lullaby, qual è? Quella dei Cure. Sì, inutile, non ce la fai a non pensare a quella canzone quando senti il titolo Lullaby. Tutt'altra cosa comunque quella che abbiamo appena sentito, cioè molto diversa quella di Sigala, nonostante il titolo sia lo stesso. M2O, ci pensiamo noi a mettervi la musica? Sono le 4:10 e la prossima canzone è nuova.
1: M2O.

0: Se vuoi puoi,
1: You can ring my bell. H, questa è la versione nuova di una canzone storica di tanti, cos'era, il 1979, ok, tanti anni fa, e Anita Ward cantava l'originale, pezzo storico di quel periodo che è rimasto nel cuore di chi andava a ballare allora, ma non solo. Appena riascoltata, quella di H, qui su M2O alle 4:20.
2: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95€. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70€. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet.

0: croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo, back it good.
1: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
2: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
3: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
2: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
3: Sì, sì, come no?
4: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
5: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
6: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, Senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.

Beautiful, il titolo di questa canzone di Anima, re di Milano sabato scorso, avete letto? Ma magari molti di voi ci sono anche stati, erano 35.000 le persone che hanno assistito allo spettacolo di sabato sera. E direi sì, re di Milano, noi l'abbiamo appena riascoltato qua su M2O. 4:30 ormai di martedì pomeriggio, con Ilario qua fino alle 5, ancora ciao a tutti. Metti che uno non accende mai la radio prima, l'accende solo adesso, chi è quello lì che parla? Si presenta, no? E qui fino alle 5 poi inizierà Albertino Everyday. La prossima canzone, invece, è di qualche anno fa. M2 Old.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat!
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Verde! Rosa! Arancio!
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
14: Zimarex Collagene. Azione.
15: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto. Zimmerex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimmerex Linea Collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimmerex. In farmacia e parafarmacia.
16: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

la nuova canzone degli Another, che fra le nostre preferite già dal primo minuto, non appena uscita, era già appunto fra quelle che ascoltavamo più spesso che su M2O, tanto che al momento, se la memoria non mi inganna, e dubito che mi inganna, è alla numero 2 della classifica di M2O. Vabbè, approfondiremo, anche perché sabato poi c'è la nuova classifica, ne cambieranno di cose. Mancano poco più di 10 minuti alle 5, martedì pomeriggio, e ci tenevo a segnalarvi il compleanno storico di TikTok. Voi direte, vabbè, ma chi se ne frega? Purtroppo è talmente presente nelle vite, non dico di tutti noi, perché ho tante persone fra i miei conoscenti che hanno fieramente, o meglio, non hanno ancora fieramente, forse non lo faranno mai, installato l'app di TikTok, quindi vivono felici, sereni, proprio, guarda, non ne hanno bisogno. Però è talmente presente nella società di oggi TikTok che è impossibile ignorarlo, e tanto che i governi stanno cercando il modo di capire quanto male ci sta facendo, soprattutto alle persone più esposte, che normalmente sono le più giovani e che ci stanno le giornate intere. La soglia considerata critica di esposizione a TikTok quotidianamente, per non andare giù di testa, è 35 minuti. Adesso non credo che 45 minuti facciano poi una differenza così abissale rispetto ai 35, però ci sarebbe da chiedersi quelle 2-3 e passa ore che magari i nostri amici ci passano sopra TikTok.

0: Eccoli, I can't wait. Io andrei però, vista l'ora, eh. È tutto pronto per una nuova puntata di Albertino Everyday. Ci sentiamo domani alle 2. Ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O Cinema.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: M2O Cinema.
7: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ciao Ilario da tutti, ciao Ilario da tutti, ciao Ilario da tutti.
9: Buon pomeriggio e benvenuti. Sono le 5.
1: M2O. M2O.

0: tratto dai Bronski Beat, questa era la versione di Supermode, Tell Me Why. Dimmi perché.
1: Tell Me Why.
2: Qui è Willy Cerino.
0: Sì. No, sì. Era testa di Cerino. C'è aria di festa perché comincia Albertino Everyday fino alle 7 come tutti i giorni su M2O. Almeno così dice la sigla, Everyday is a party with Albertino Everyday. Sarà vero? Boh, ciao, sono Albertino. Alba, Alba, Alba, calmo, stai calmo. Stai calmo. Non ti agitare.
2: No, no, no.
0: Ma Mario?
2: È qua, mi agitavo.
0: Eri tu?
2: Sì, sì, sì.
0: Allora grazie di tutto.
2: Prego,
0: eh. Complimenti.
2: Grazie.
0: Non mi chiedi perché cosa?
2: Perché cosa?
0: No, così.
2: Hai visto come ha tirato fuori il petto?
0: Chi?
2: Alle Lippi.
0: Ah, c'è anche Alle Lippi? Come sì. Mai qua?
3: Come ho tirato fuori il petto?
2: Hai fatto così?
3: No, no, mi stavo sgranchiendo la schiena, no?
0: Come mai sei qua? Scusa, Alessandro.
3: Passavo di qua perché la catena che mi avete legato alla caviglia è un po' troppo lunga, quindi riesco ad arrivare qua dalla stanza dove mi avete chiuso.
0: Ah, ok.
3: Qui dovete stringere un po' la catena, no?
2: Quindi, praticamente, quando deve cibarsi, noi gli buttiamo il piatto così.
0: Sì,
2: prendono al volo.
0: Sì. Ma tu stai bene qui con noi, Alessandro?
3: Abbastanza.
0: Va bene, abbastanza, anche se ti trattiamo malissimo.
3: Abbastanza, oddio, abbastanza. Dipende dalle pene a cui mi sottoponete.
0: Francesco, come stai?
4: Ciao Alberto!
3: Francesco!
0: Francesco! Shorty si chiama Francesco!
2: Si chiama Francesco!
4: Chi è Francesco?
0: Lui!
3: Come Francesco?
0: È il vero nome.
3: Francesco, anzi Francesco. Francesco!
0: Ogni tanto le persone che hanno un nickname vanno chiamate col nome, quello di battesimo, perché sennò si dimenticano. Capito?
4: Ma pensa che io quando ho cominciato a fare il DJ, che ero molto piccolo, mi chiamavano DJ Franceschino.
0: Vedi?
4: Però poi non volevo romperti le balle, Albertino. Albertino Franceschino, un Albertino.
0: Cioè tu pensavi di darmi fastidio.
3: Poi, da già... Franceschino è diventato DJ Francesco, ma anche quello c'era già
0: DJ Francesco.
4: Alla fine è sortino di cognome, Shorty.
0: Ah, ok.
2: E comunque è urlato.
0: vabbè, dai, perdoniamolo. Scusa Shorty, Francesco, c'è la ginger?
4: Certo che c'è.

0: Buon pomeriggio
1: Eleonora.
0: Buongiorno Albertino.
1: Vedi,
0: buongiorno,
1: che anche lei,
0: tutti.
1: Anche lei che si fa chiamare Ginger, ogni tanto bisogna chiamarla col suo nome di battesimo, no?
0: Sì.
1: Perché sennò si dimentica. Chi ti chiama Eleonora nella vita, a parte me? Tuo papà, Giorgione?
0: Sì, no, lì ho dei soprannomi un po' così.
1: Davvero?
0: No, non mi
1: ci
0: piace.
1: Nascondi qualcosa?
0: No.
2: No, adesso scusa.
0: No,
1: come
0: no.
1: Ti permetti?
3: Cioè, lancia il sasso e nasconde la mano.
1: No, cioè, in casa come ti chiamano?
2: Dai. Dai, uno! Dai.
4: Beh, la nena come ti chiama, scusa?
1: La nena è un cane, non può chiamarla.
2: La chiama così.
0: Allora, vi dico soltanto uno, che mia sorella mi chiama Pasticcina.
1: Oh, che carino.
2: Pensa a quelli che non ci vuol dire.
1: Gli altri?
0: Esatto. No, uno non mi piace proprio. No, non me lo
1: vabbè, dico. Niente, allora rimarremo con questo grande punto di domanda. Chissà se dormiremo stanotte, ragazzi. Chi può dirlo? Va bene, allora oggi è martedì 22 settembre, ieri era il 21, domani è il 23, rispetto a ieri e domani la puntata di oggi non è che sarà...
4: Quindi quest'anno non salta un giorno, vanno dritti i numeri.
1: Sì, vanno
4: ricordi
1: dritti.
4: Ricordi che l'anno scorso va saltato.
1: Allora, l'unica cosa che cambia rispetto a ieri è che è cominciata la Fashion Week.
2: È vero.
1: Sì. Ma noi non ci tocca. Non
3: ma dipende.
1: Nessuno ci ha invitato.
0: No, io ho visto delle ragazze bellissime in giro.
1: Sì.
4: Dipende.
1: Attenzione, voi che siete in macchina, che ascoltate la radio, non distraetevi, perché se siete in città e vedete queste ragazze bellissime che guardano in aria perché si sono perse, perché non sono di qua.
4: No, sì. Guardano il telefonino.
1: Una volta guardavano, io mi ricordo negli anni 80 con la cartina di Milano.
4: Ed era anche un modo per avvicinarle, no? Cercando di aiutarle a trovare la strada del casting. Adesso non serviamo neanche più a quello.
1: Hai capito cosa faceva?
4: Certo,
1: lui
4: ti
1: vive,
4: sei persa.
1: Lui
4: ti
1: vive
4: sei
1: di
4: persa,
1: queste cose.
4: Ti sei persa?
1: Comunque, vabbè. Niente, domani sera si esce tutti.
4: Appunto, vedi
1: perché
4: che
1: c'è, c'è una festa e io alle Lippi, che ovviamente è lo scroccone numero uno delle feste.
4: Veramente siete voi in lista con me domani sera?
1: No, amico.
2: Sì, Alberto, sì. Pago io. Quanto c'è da pagare?
1: Non c'è da pagare, Mario. Grazie.
2: Siccome fa gente a fa il fenomeno, mi ha lanciato 100 euro.
1: Dammeli.
2: In 2,50 io non le restituirò.
1: Dai, che oggi, ragazzi.
2: Queste, guarda,
1: ragazzi.
2: Simona, inquadra qua.
1: Ragazzi, oggi è una giornata veramente speciale.
2: Chi ha il grano, fargeccia.
1: Certo, ne ho.
2: Questi le tengo io, così impari.
1: Va bene, quindi non abbiamo detto niente come sempre. Nelle 5 minuti non abbiamo detto niente, ma un po' la caratteristica di questo programma. Adesso una cosa utile. Vi regalo 2 biglietti per questo evento. Se vi piace la musica rap o se avete qualcuno che ama il genere, potete regalargli Red Bull 64 Bars Live. Evento che si terrà sabato 3 ottobre a Taranto e il numero è lo stesso sempre da comporre, 342 65 43 210.

0: Belle le parole quando dice ah, oh, a me piace il testo di questo brano. Era un certo Rafael, uno che si chiama come dei cioccolatini della Ferrero, con il scusi, cioccolatini della Ferrero, Raffaello, ne avete mangiati?
1: Questo, sì, certo.
0: Quelli bianchi.
1: Sì, sì.
0: Lui è Raffaello, appunto, con la canzone intitolata Gotta Be Cool.
1: Ma non era un pittore, Raffaello?
0: Sì, allora forse hai ragione tu, Mario. Diciamo che i cioccolatini prendono il nome da un pittore.
1: Ah, ok.
0: E lui prende il nome da un pittore, quindi, oppure semplicemente si chiama così all'anagrafo.
1: O dalle tartarughe ninja, dipende.
0: Raffaello. Raffaello. Allora, è come vi dicevamo poco fa, noi siamo qui in questa città, in questa metropoli, la Milano che non è più da bere, una Milano da...
1: Beh, si beve ancora. Da sganciare il grano per bere.
0: Una Milano da scappare perché è troppo caro.
1: Beh, abbastanza.
0: È Milano che ospita questa settimana la Fashion Week. Ogni settimana c'è una Fashion Week in questa città.
1: No, c'è una week.
0: Cioè, la settimana scorsa, voi non ve ne siete accorti, ma c'era la Beauty Week.
1: C'è una week.
0: Voi sapevate della Beauty Week?
1: Sì, ne abbiamo parlato.
0: È come, sta diventando un po' come la giornata mondiale di... Cioè, Milano è... Ogni settimana c'è una week di qualcosa, capito?
1: Sì.
0: Quindi questa è la Fashion Week, ma femminile. Woman.
1: Quindi, e gli uomini cosa devono fare? Ma non è che...
0: Niente,
1: ma cosa
0: che
1: devono fare?
0: Qual è la domanda? So, come con gli uomini cosa devono fare?
1: Cioè, lavorano solo le donne?
2: Sfilano le donne.
0: Sfilano le donne, ci sono uomini e donne che lavorano per disegnare dei capi che nessuno compra, tra l'altro, però li vedi sulle passerelle, e costosissimi ovviamente. E cosa succede? Che com'è la donna della Week Winter 2077?
2: No, si presenta.
0: È una donna aggressiva, è una donna però dolce nello stesso tempo, che ama il futuro ma guarda con uno sguardo al passato, che ha un piede nella sabbia e uno nel cemento. Una donna intelligente ma stupida, quindi è una donna com'è la,
1: non lo so, si capisce niente.
0: Non si capisce niente. Voi avete mai notato quando raccontano com'è,
2: certo,
0: che
2: certo,
0: non si
2: po'.
0: Ma sono cose che non si possono raccontare. È un po' come la musica. Secondo me la moda è un po' come la musica, cioè tu ascolti un album e poi me lo racconti. E come fa?
2: Le recensioni.
0: Sì, infatti.
3: Sì, però va ascoltato.
1: Ma la donna, la donna in questo
0: cosa
1: caso.
0: Cosa hai detto, Shorty, Francesco?
3: No, che va ascoltato.
0: Tre punti per Shorty, bravissimo.
1: Hai detto una roba scontatissima.
0: No, no, ha detto una cosa giusta, intelligente. Prego, vabbè. Alessandro.
2: No, sì, quello che vedremo sfilare questa settimana fino a lunedì è quello che verrà presentata la collezione primavera-estate 2027. Quindi quello che vedremo sfilare in questi giorni è quello che si presume come mood, come stile.
0: Certo.
2: Dovremmo indossare,
0: dovranno
2: indossare le ragazze nella primavera estate del 2026.
1: Sono proprio curioso di vedere cosa si indosserà.
0: Tu sei curioso? Da quando ti interessi di come saranno vestite le ragazze nel 2026?
1: Sono curioso,
2: allora,
1: vediamo.
2: Addio al look perfettino, la prossima estate sarà più larga, più colorata, più trasparente e soprattutto più personale.
0: Che non vuol dire un cazzo.
2: Devi sembrare.
0: Cioè, avevo ragione.
2: Ma perché non comunicato?
0: Appunto, non vuol dire niente.
2: La donna della primavera estate 2027 deve sembrare vestita bene, ma non come se ci avesse pensato tre ore per farlo.
0: Ah, ok. Guarda che io prima scherzavo,
2: questa
0: ma è così.
2: Infatti volevo dimostrare al nostro gentile pubblico che quello che stavamo dicendo poco fa è proprio così.
1: Ma, scusa, non possiamo chiamare Dolce e Gabbana che ci spiegano un po' com'è la situazione?
0: Non lo so, saranno impegnati perché se c'è la Fashion Week non ti risponderanno mai. Comunque stasera o domani c'è la sfilata, la festa di Vogue.
2: Oggi uno degli eventi più attesi, l'evento del giorno è l'evento di Vogue, Galleria Vittorio Emanuele, evento ideato da Anna Wintour in persona, quindi c'è grandissima attesa.
0: Che però avendo gli occhiali da sole di sera si perde perché non vedo un cazzo.
1: È vero, hai ragione.
2: Allora, 45 minuti.
0: Tra l'altro, lei
2: spettacolo.
0: Quando viene in moto non ha bisogno del casco.
2: Ho visto perché ha un taglio di capelli molto particolare. Un caschetto un po' alla Sia, no? Se vogliamo.
1: Ma lei com'è? Come un generale? Cioè, ti metti tutto in fila e una.
0: Non la conosco. Dicono di sì.
2: Ma diciamo, quello che mi ha un po' stupito, vorrei condividere con voi questa notizia riportata dal quotidiano La Stampa di Torino. è che i biglietti per questa sfilata sarebbero in vendita. Io ero rimasto agli inviti.
0: Eh sì, io ricordo.
2: A quanto pare la prima fila, con 25.000 euro si poteva acquistare la prima fila, con soli 15.000 euro si poteva acquistare la seconda
1: fila. Perché si poteva?
2: Perché oggi ormai
0: sono esauriti. Oggi, ma scusa, la sfilata di Vogue, cosa, quali brand?
2: No, è una festa di Vogue, un evento gigantesco in corso Vittorio Emanuele, quindi ci sarà un tributo alla...
0: Quindi ci sarà traffico più che altro.
2: No, più che altro.
0: Meglio evitare quella
2: strade
0: zona.
2: Chiuse oggi, il centro impraticabile, da oggi a lunedì il centro impraticabile di Milano, insomma, no?
0: Cioè, tu sei stato uomo Vogue, Mario?
1: Io parecchi anni fa, sì. Ti ricordi che insieme siamo andati?
0: Ti ricordo, avete... Voi non lo sapevate, ma lui...
3: Vogue. Vogue. Vogue.
0: Vai!

0: Questo Franco le fa tutte lui, eh. Buon pomeriggio con Albertino Everyday, siete su M2O, abbiamo appena cominciato. E dove eravate prima, eh? Eravate già lì? Bene, un saluto a tutta Italia. Perché a Mario piace quando io faccio il bocca e l'istinto. Allora lo faccio per lui, capito?
1: Lo adoro, sì. Bellissimo.
0: Questa canzone era un ossimoro, il titolo di questa canzone, cioè Happiness is so sad, vero tu che hai studiato lettere?
2: Ma che meraviglia quando mi usi questa figura retorica.
0: Ma
2: che
0: tu
2: è
0: che
2: molto
0: hai studiato
2: bella.
0: Lettere, dovevi fare il postino poi.
2: questa è bella. Molto bella che mi fai da una settimana circa, ma mi fa sempre molto ridere.
0: È molto bella, sì.

0: sì,
1: un ossimoro, certamente.
0: Certo. Cioè che la felicità è così triste.
1: Esatto, quindi felicità e tristezza sono due concetti opposti, che uh-huh. in questo caso sono messi insieme in una figura retorica che si chiama ossimoro.
2: Ma veramente ha studiato lettere?
0: Sì, non si direbbe, ma è andata così.
2: Cioè, ti hanno insegnato le dall'inizio
0: alla sì, fine, A, B, C, D,
1: dalla Z, A, B, C, D.
0: Cioè, per imparare l'alfabeto ha fatto 6 anni.
2: Quelle cose te le insegnano già dall'asilo, non
1: lo so, mi hanno fregato evidentemente. Io mi sono
0: secondo
1: fidato,
0: me sì. Ma era a pagamento, ragazzi?
1: Purtroppo sì.
0: Anche a pagamento.
1: Sì, la rata alle università, la rata, purtroppo sì.
0: Vabbè.
1: Ho pure pagato, penso.
0: Comunque erano The Swedish House Mafia con Happiness is So Sad, la felicità è triste. Voi siete tristi o felici?
2: This is my favorite song now.
0: Yeah, do you like this one?
2: Yes,
0: do you like the guitar or do you like the voice? The voice is from the singer Licky Lee. Do you remember Licky Lee? Licky Lee used to sing the song Follow. Perché parlo in inglese male, tra l'altro?
2: È giusto, perché eri partito in inglese e sei andato avanti in inglese.
1: Cioè, mi sembra una... sembra che non faccia una grinza. Sarà quella lei di far follo, certo,
0: sì,
1: certo.
0: Sì,
1: era lei.
0: Il Michelin.
1: È lei.
2: Oh, questa qua la metti ancora, s'ammazzano, veramente.
1: Sì. Alle tue serate, non a quelle di Albertino.
0: No, io quando sono in cartella disparate, questa funziona sempre.
2: Esatto.
0: No, questa comunque è
1: discone.
0: È classic, dai, è un classic. Vabbè, tra poco torneremo, purtroppo. Mi spiace per voi.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
10: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
11: Cortiglia, che piano?
10: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Verde. Rosa. Arancio.
14: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
17: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
18: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
17: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
19: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 30.

33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida anche sabato e domenica.

0: Quindi c'era l'anno di uscita di questa canzone insieme ai Disciples, la canzone che si ispira appunto a questa macchina tedesca Audi Peace Your Love, appunto parla dell'Audi.
1: È giusto.
0: Tu non eri sintonizzato?
1: No, ero molto sintonizzato, conosco questa battuta, è un cavallo di battaglia da quando è uscito il disco, quindi...
0: Stai calmo e devi ridere sempre, guarda il regolamento Mario.
1: Quindi cosa non dice? Mi ha sorpreso.
0: Quando faccio tanto delle battute, anche se le ho già fatte, tu devi
1: già
0: ridere.
1: Fatta,
0: cosa c'è scritto? Pagina 6.
2: Pagina 6?
0: Sì.
2: Lo sapevate che...
0: Sì.
2: Che quando Albertino, il nostro direttore, fa delle battute, bisogna ridere per forza. Quindi chi si astiena da questa cosa? In questo caso sempre lui.
0: Sì.
1: No, domanda se c'è scritto il commento. Anche se la battuta è già stata fatta.
0: Sì.
2: Vediamo se c'è.
0: Sì, ma guarda che nella comicità le battute si ripetono.
2: C'è scritto fatta? Solo fatta c'è scritto.
0: È fatta.
2: Fatta. E bisogna rispettare comunque il volere del contratto. Quindi ridere.
0: In caso contrario?
2: Se non si ride, la pena...
0: E cos'è oggi?
2: Oggi è prevista una pena dove bisogna togliersi la t-shirt petto nudo e fare dei movimenti fisici.
0: Vabbè, dai, oggi niente, dai, oggi per oggi niente, dai, che è la settimana della moda, va bene così.
3: Oggi è San Maurizio.
0: San Maurizio!
3: Auguri a tutti i Maurizi, compreso me!
0: Non ci crederai, Maurizio, che ci stai mandando un messaggio, ma oggi siamo andati a pranzo con Molella, che si chiama Maurizio.
2: Esatto.
0: E spontaneamente, senza essere obbligato, nessuno di noi gli ha puntato una pistola alla tempia, lui si è avvicinato alla cassa e ha detto: oggi pago io.
4: Ma...
2: Sì, pago io perché oggi è San Maurizio.
0: Incredibile, sì. Molella,
4: Bravo!
0: Come possono cambiare le persone con l'anzianità.
2: Vedi i risultati di gala come arrivano.
0: Sì.
5: Bravo. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
5: Mi salutate per favore la pasticcina.
0: Pasticcina ti saluta.
5: Ciao.
0: Sei tu pasticcina.
6: Buonasera a tutti ragazzi. Allora, vi volevo comunicare che è il secondo giorno a fila che, come incomincia a parlare la Ginger, perdo il segnale e mi entra Radio Maria.
0: Sì.
6: Quindi non so che cosa ha detto. Voglio sapere qual è il suo soprannome. Grazie. Fabrizio dalla Calabria.
0: Beh, però no, neanche noi sappiamo cosa ha detto Radio Maria.
4: Esatto.
0: Quindi come la mettiamo?
2: Voglio sapere il pasticcino.
0: Pasticcina.
1: Sì, gli altri due non li ha voluti dire, no, non no. Credo che voglia.
0: Chissà quali sono gli altri due.
1: Ma
0: senti, ma fuori onda ce li dici?
4: No, perché poi tu li dici in onda.
0: No.
4: Va bene, no. Adesso ve lo dico.
2: Andiamo fuori onda.
7: Fuori onda.
0: Non ci sente nessuno adesso.
2: Esatto, vai, Gigi, quale?
4: Lelluzza.
1: Cosa? Lelluzza.
0: Perché Lelluzza? Da dove arriva?
2: Lelluzza?
0: Qual è l'origine?
4: Che brutto, mi vergogno.
0: Eleonora Lelluzza?
4: Lelluzza, mio papà. Mia mamma Lelluzza.
0: E basta, l'altro?
4: Mio papà invece Lella.
0: Lella?
4: Sì.
0: Ma di solito è Antonella, Raffaella.
4: Cosa vi devo dire?
0: Eleonora
4: Lelluzza non mi piace.
2: Alberto, non dire niente comunque.
0: No, in onda non lo dico.
7: In onda.
0: Vabbè, Lelluzza, allora andiamo in giro.

0: la hit estiva, è una hit estiva, questa è una hit estiva.
1: Sei.
0: Questa è la numero uno della DJ Parade, la classifica dance che potete ascoltare il sabato sera dalle 11 a mezzanotte in contemporanea su M2O e su Radio DJ, tutta mixata a mano da Farget.
1: A mano è bella.
0: Mixata a mano, eh.
1: È vero.
0: Allora, erano due, erano tre, perché i prospa sono due, giusto?
2: I prospa sono due, giusto.
0: Tu hai fatto l'esame della prospa?
2: Sì. Sì. Ho dovuto iniziare anch'io a fare quel tipo di controllo.
0: È giusto, quanti anni hai?
2: Dopo i 40 bisogna cominciare farli, ogni tanto a farsi controllare. Sì, ho avuto quel piacere.
0: Un saluto a tutti gli urologi all'ascolto, in questo momento anche al mio. Ma Mario?
1: Sì. Stavo pensando che
0: cosa?
1: Il famoso DJ Time. Questi discorsi neanche li facevamo. Pensa come cambia il tempo.
2: Era un modo,
0: mi stai dando del vecchio forse.
1: No, ma stiamo dando che l'età va avanti. Non abbiamo più l'età di una volta e quindi affrontiamo altri tipi di discorsi.
0: No, io lo affrontavo con lui che...
1: Ah, è lui vecchio, è giusto.
2: No, mi stava dando un po'
0: di che parlavo di meglio.
2: Mi ha fatto un ottimo promemoria di una prevenzione molto importante.
0: La prevenzione è importante.
1: Bravo, giusto.
0: Comunque.
3: Ad Ale è piaciuto perché ha avuto quel piacere.
2: Esatto.
0: Sì.
3: Gli è piaciuto.
2: Sì. Bravo, Jordi.
0: Allora, c'è un bellissimo messaggio di Domenico da Torino.
2: Vai.
0: Che vado a leggere.
2: Vai.
0: È una richiesta, sì, io la trovo anche piuttosto interessante, però lui chiede una cosa che è abbastanza privata, non so se può essere resa pubblica, lo leggo, eh. Scusate, ma come premio del Play With Us non si potrebbe avere il regolamento di M2O? Manoscritto da Mario Fargetta su carta filigranata?
1: Sì.
0: Chiedo alla Ginger. Lelluzza, si può avere?
4: Sì, si può avere. In questi giorni metteremo Mario qui a scrivere.
2: Col calamaio.
1: Ma questi sono regolamenti interni anche privati, quindi io non sono molto d'accordo.
0: Tu hai il calamaio?
1: Io ho il calamaio.
0: Sì, il calamario.
1: Lo lecco con la lingua.
0: Lo lecchi con la
2: lingua. Al calamario lui proprio, il suo personalizzato.
1: Sì, esatto.
0: Il calamario. Il calamario. Questa è una bella battuta.
2: Grazie.
0: Complimenti, grazie, Alessandro.
3: Grazie mille, grazie.
0: Sei anche simpatico.
1: Paga da mangiare ogni tanto anche tu.
0: Calamario.
2: Vabbè, ma non è complicato scriverlo con il calamaio un regolamento.
0: Devi pucciarlo, no?
2: Devi pucciarlo. Sì.
0: Quindi hai anche cosa per pucciare.
1: Io puccio.
2: No!
0: Puccio Renzo.
1: Puccio Renzo in via.
0: Vabbè, comunque, vediamo, perché in effetti il regolamento andrebbe divulgato.
2: No, perché?
0: Ma gli ascoltatori cosa se ne fanno?
2: Beh, il regolamento interno.
0: È interno.
2: Ma
0: appunto,
2: magari nel regolamento c'è scritto cosa dovremmo fare con il regolamento. Non lo so.
0: Oppure cosa dovrebbero fare anche gli ascoltatori.
1: Se volete, io a leggerlo. Io un paragrafo.
0: Pagina 8, c'è la pagina degli ascoltatori, c'è?
1: Sì, certo. Eccolo.
0: Ah,
1: qua.
0: C'è?
1: Sì.
0: Cosa
1: sì,
0: dice?
1: Sì. In concomitanza con l'assetto e la stabilizzazione dei parametri, il contratto prevede che comunque queste...
0: Che cazzo stai dicendo? Cosa sta dicendo?
1: Tutto questo non potrà mai uscire...
0: Da dove?
1: Dalle quattro mura che sono la radio.
0: Ma cosa c'è? Gli ascoltatori qui non vengono citati?
1: No, ma comunque non può uscire il contratto.
0: Ah, perché gli ascoltatori...
2: Non si può divulgare.
1: Infatti è in concomitanza con l'assetto e la stabilizzazione.
0: Sì.

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
2: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: house.fileni.it.
1: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore dei due biglietti per l'evento Red Bull 64 Bart Live.
3: Ti sei allungato con...
2: Ho esagerato?
3: Sì, va bene.
2: Che si terrà sabato 3 ottobre a Taranto. Taranto.
3: Sì.
2: È un ascoltatore che non dovrà fare molta strada perché è di Cerignola, provincia di Foggia.
3: Sì, ma chi?
2: Lui!
4: Ha
2: appena finito la vendemmia.
4: Ma chi?
2: 42 anni. Il vincitore del Play With Us di oggi è Tommaso da Cerignola.

0: Abruzzo in Puglia, il primo casello. Dico una stupidata, Tommaso?
1: Sì.
0: Non eri convinto però,
1: No.
0: Credo, cioè, no, perché me lo ricordo sempre che c'è Cerignola, poi c'è Canosa di Puglia.
1: Sì, è vero. Però prima c'è Foggia, c'è...
0: C'è Foggia prima.
1: Sì. C'è Poggio Imperiale, San Severo.
0: Come stai, Tommaso?
1: Bene, benissimo.
0: Senti, ma la vendemmia quest'anno, sbaglio, è stata un po' anticipata rispetto agli altri anni?
2: È vero.
1: Abbastanza, sì. Di quasi 15 giorni.
0: Quasi 15 giorni, perché col caldo l'uva è maturata prima.
1: Sì, è vero, troppo caldo.
0: E la raccolta com'è andata?
1: Molto bene. C'è anche una qualità molto, molto alta.
2: Quindi, Alberto, chiedi il vino... Quando si berrà? Tra quanti anni? Quello che è stato raccolto
1: Il vino da gennaio.
0: Cioè quello che avete raccolto in questi giorni, no?
1: Si può già bere da gennaio fino a diciamo a 10 anni, 20 anni.
0: Stiamo parlando di vino bianco o rosso?
1: Tutto, bianco, rosso e rosato.
0: Ok.
3: E verdone.
0: Bianco, rosso e verdone. Va bene, Tommaso. Senti, allora noi ti premiamo con questi due biglietti. Non so cosa farai, se ci vai tu o se li regali a qualcuno.
1: No. Ci vado io.
0: Va bene, tanto da Cerignola a Taranto non è un...
1: Sì, no, un'ora e mezza.
0: Un'ora e mezza.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: era Danzel, un ragazzo olandese che ha avuto un discreto successo, anzi devo dire ha avuto successo nel 2004 con questa canzone che si chiamava Pump It Up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Sesto. E così siamo di nuovo insieme, buon pomeriggio, fino alle 19 Albertino Every Day su M2O. E via, vai,
1: qua
0: vai,
1: si parte, vai, qua, dai, qua parte vai. La, qui parte l'aperitivo con sì. Questa canzone qua.
0: L'avete già ordinato?
2: Sì.
0: Ah sì?
2: Io un Cointreau.
0: A quest'ora.
1: Cointreau Mario. Dal Petrus al Cointreau però, non sì. So se è migliore.
0: Strano, come gusto. Come sì. Gusto di aperitivo soprattutto. Francesco, tutto bene?
3: Tutto a posto, sì.
0: Per quanto riguarda le ultimissime notizie news dalla redazione, hai qualche informazione? Ma perché non sono arrivato.
3: Ancora nulla, dovrebbero arrivare, guarda.
0: Da. Ecco, arrivavo col bicchiere. Grazie del bicchiere, Felisandro e tutta la redazione di M2O. Siamo pronti per le news delle 18 di martedì 22 settembre 2026.
2: Siamo anche già l'anno. Nel 2026.
0: Eh sì, vedi che ho fatto bene a dire l'anno.
2: Hai fatto bene.
0: Perché ho detto, magari mentre lo dicevo, ho detto, figurati se uno non sa che anno siamo. Invece.
2: Io pensavo nel 90.
0: Sì. Milano, iPhone rubato con la tecnica del foglio, che non so qual è sotterrato tra i cespugli. La vittima lo cerca per 6 ore e trova una pistola, il suo telefono e altri 5.
2: Questa è la tecnica.
0: Qual è la tecnica?
4: Scusi, potrebbe darmi una notizia gentilmente?
5: Sì. Grazie. E ti portano via il telefono, te lo coprono con dei documenti, con dei pezzi di carta e te lo portano via, lo fanno anche con la giacca.
0: Ma io ho il guinzaglio sul telefono.
5: No, non è il guinzaglio. No, è libero. Guarda.
0: Ma io me ne accorgo.
5: Ti sembra.
0: Sì. Verona va a fare la spesa in sonnambulismo e rientra a casa con 2 chili di banane e un annaffiatoio.
2: Ma cosa?
1: Ma capito, uno dormendo non è l'idea ben chiara di cosa gli serve.
0: Sei un grande. No. Giappone, pinguino scappa dall'acquario e vive per 2 mesi nel fiume di Tokyo prima di farsi riprendere.
1: Che carino il pinguino.
0: Ma si è fatto riprendere con le telecamere o si è fatto riacciuffare?
1: Riacciuffare.
0: Ok. Bologna, gelataio sbaglia la dose di peperoncino nel sorbetto e intossica un intero quartiere. Che sorbetto si fa con il peperoncino?
1: No, magari era un esperimento, no? Lo voleva fare piccante, lo ha fatto molto piccante.
2: L'esperimento lo fai tutto su te stesso, non sugli altri. No.
0: Bravo Mario, 3 punti. Stati Uniti, genitori ubriachi all'anagrafe registrano i figli come Batman e email. Aperto un procedimento a riguardo.
2: Beh, perché non si può.
0: Ma chiamare il figlio Batman è un pezzo.
1: Anche email.
0: Anche email, sì, non è male. Regno Unito, dipendente viene mandato a casa perché era in pantaloncini. Si ripresenta al lavoro vestito da principessa.
1: Grande.
2: È giusto.
0: Ma. È giusto, non lo so. Se
1: no, non è giusto, però questa
0: è uno scherzo.
1: È una provocazione contro il datore di lavoro.
0: Canada.
2: Questa è bella.
0: Ah, scusate, Canada. Scopre che un uomo nudo ha vissuto per 3 giorni nel bagagliaio della sua auto. Autista sotto shock.
1: C'è caldo lì, è comodo.
0: Ma pensa. Voi se qualcuno si fermasse nel vostro bagagliaio per 3 giorni ve ne accorgereste?
1: Beh sì, lo apro e
0: sì.
1: Lo chiudo tutti i giorni.
0: Come
1: beh,
0: mai
1: sì.
0: Lo apri e lo chiudi
1: perché
0: tutti i giorni?
1: Metto...
0: Per vedere se funziona?
1: No, perché quello che ho con me lo tengo nel bagagliaio.
0: Cosa tieni nel bagagliaio?
1: Zaino, borsa della palestra, giacca.
2: A ragionare, io il mio zaino lo metto sempre
1: la
2: nel bagagliaio.
1: Spesa?
0: Sì?
2: Sempre.
1: Sì, sempre
2: nel
1: bagagliaio.
0: Ah. Tu, Shorty?
6: Io vi mando una foto dopo del mio bagagliaio.
0: Cosa c'è dentro?
6: Di tutto. Ah. Ma tutto, tutto, tutto.
1: Tipo?
6: Tipo bocce del mare.
2: È perché Shorty
6: tipo...
2: fa i mercati, no?
6: Sì, no. Tipo
0: tu Ginger come ce l'hai il bagagliaio?
7: È ordinato, cioè i sacchetti per la spesa.
0: Ok.
7: E basta.
0: Sacchetti per la spesa?
7: Eh sì,
0: Cioè?
7: Perché i sacchetti
0: vuoti.
7: Si portano vuoti da casa.
0: Ah,
7: okay.
0: Quelli un po' più pesanti?
7: Sì.
1: Brava
7: sì.
1: Ginger, brava.
0: Io ce l'ho molto ordinato, sì. Cioè non ho
2: cosa
0: niente.
2: Hai detto?
7: Tu non hai niente, Alberto.
0: No.
7: Quando lo apri veramente...
0: No, è vuoto.
7: È vuoto.
0: Non è no, attualmente ho una borsa vuota. una borsa da viaggio.
2: Ok, vuota.
0: Vuota.
2: Ma non metti i dolci che prendi, non li metti lì?
0: No, quelli li metto sul sedile del passeggero.
1: Cioè, li mette pure la cintura.
0: Con la cintura di sicurezza, perché voglio guardarli durante il viaggio. Sì.
7: Tra un po' arriva Natale con i tuoi panettoni e pantaloni di pigno. Lì sì.
0: E voi? Che
2: A Natale?
0: No, dico il bagagliaio.
2: Ah, il bagagliaio, giusto.
0: Vado con la domanda per gli ascoltatori? Faccio un'interazione?
6: Vai.
0: E voi, come ce l'avete il bagagliaio? Questa roba che le donne tengono la macchina male e poi hanno la casa pulita.
1: Piena di bottiglie di plastica buone.
0: È una leggenda metropolitana o è vera?
2: È l'ombrello.
0: È un pregiudizio, l'ombrello. L'ombrello ci vuole, io ce l'ho forse.
1: Anch'io l'ombrello, certo.
0: Sì. 342 6543 210.

0: Shapira.
1: Io avevo un amico carissimo che saluto con affetto che la chiamava Shapira con la P. Ti ricordi Ginger?
2: Ciao.
3: Eh sì. Ho anche una bella foto,
2: Di chi?
3: Con Shakira.
2: Io e lei?
3: No, io e lei.
2: Oh.
3: Anche te l'hai fatta,
4: quando
3: certo.
4: Quando l'hai fatta, scusa, la foto con Shakira?
3: Quando è venuta qui.
1: Io ho un video dove lei mi saluta e si scusa perché non è potuta venire, te lo ricordi?
3: Sì, certo.
1: E dove è finito quel video? Che voglio farlo vedere ai miei parenti in Puglia.
3: Non so dove è finito, potrei averlo in giro.
1: Vabbè. Comunque, ho ricevuto diversi messaggi perché l'argomento che ho lanciato così a sorpresa...
5: Bagagliaio
1: è l'argomento. L'argomento è bagagliaio delle donne o bagagliaio e basta?
5: In generale, bagagliaio in generale, secondo
1: bagagliaio.
5: Me.
1: Bagagliaio, sentiamo un po', va?
6: Io nel mio bagagliaio c'ho la ferramenta, ma veramente la ferramenta, qualsiasi chiave ce l'ho.
1: Magari serve per lavoro.
5: Me lo auguro. Voglio dire,
1: servirà per lavoro, cioè, o è un appassionato,
3: no,
1: di bricolage?
3: Mio papà ha tutte le chiavi possibili e non lo fa per lavoro.
1: Vedi, io allora c'è poco da ridere qua.
7: Allora, il mio bagagliaio direi che sembra una torre di Babele. Passo da aver dentro chiavi inglesi, attrezzi, a scarpe, per non dire maglie.
1: Vedi? Così. Lui non lo fa per lavoro, è un altro, anche lui.
8: Il mio bagagliaio c'è la borsa della spesa, 4 palloni e un ombrello. Però è pulito, tutto per benino. Ciao, mitici.
1: E come si fa con 4 palloni?
5: Magari ha dei figli con i quali gioca in giro, no?
4: Magari sì. Ha 4 figli.
1: Ha un pallone a testa.
4: Sì.
1: Cioè uno si ferma in una piazzuola in autostrada, fate due tiri.
5: Ma perché no, è così bello? Anch'io ho avuto un pallone per un periodo.
9: Ciao, sono Marcello da Viterbo, il mio bagagliaio è sempre pieno di roba da subacquea. Tocca fare immersione tutte le fine settimana, perciò si va a godere.
1: La tiene lì?
5: Sì, già che c'è.
1: Con la maschera in autostrada.
10: Ciao ragazzi, il mio bagagliaio è molto ordinato, ho un carrellino che si smonta e si rimonta per fare la spesa, più tutti i sacchetti, l'ombrello, il parasole, tutto in ordine.
1: Molto bene, molto bene.
11: Il mio è super ordinato, alla faccia di quelli che dicono che noi donne teniamo la macchina sporca e in disordine. Ho anche l'organizer per la macchina, anch'io come la Ginger ho le borse per la spesa, ho l'ombrello. È tutto perfettamente in ordine. Baci.
1: Guarda,
11: Federica.
1: Non so se mi sono più antipatiche le donne che mettono tutto in confusion o quelle ordinatissime come te. Gli opposti, no?
4: Sì.
1: No, ma non mi antipatico a nessuno. Comunque. Ognuno fa quello che desidera, giusto Mario?
4: Giustissimo.
1: Tu come ce l'hai il bagagliaio?
4: È vuotissimo.
1: È vuoto? No?
4: È vuoto.
1: Ok.
12: Ciao, sono Anna. Io nel bagagliaio ho l'ombrello, il cuscinetto della squadra di calcio di mia figlia quando andava a giocare a Biassono e il giubbino, quello quando ci sono le emergenze devi uscire dalla macchina. Basta.
1: Quello
5: obbligatorio, anche il triangolo credo.
1: Sì, quello
4: triangolo no.
1: Non l'avevi considerato.
13: Io nel bagagliaio ho il secchiello per andare a lavare la macchina con la spugna, shampoo e panno per asciugarla. Sacchetto per la spesa, guanti in stoffa e in lattice, e il booster per la batteria, gonfia gomme e basta. Ciao Roby Carrozziere.
1: Ah, Roby Carrozziere.
4: Però bisogna stare attenti alla stabilità della macchina, perché
1: tutta quella
4: meglio,
1: roba
4: è
1: dietro.
4: È meglio tenerla abbastanza vuoto il bagagliaio, perché sennò
5: lavora alla McLaren, Mario.
1: Sì.
4: Perché, allora,
1: il balance
4: deve stare bello dritto.
5: Infatti in autostrada a volte si vedono delle macchine che
1: basse dietro. Fulvia di Bergamo scrive: io ho il bagagliaio tutto preciso, pure i cavi per la batteria nel caso mi abbandoni la batteria, appunto. Brava.
5: Ma,
1: Fulvia
5: però,
1: di Bergamo.
5: Però non l'hai letto con il tono giusto.
1: Io ho il bagagliaio precisina.
5: Sì.
1: Precisina. Il baule super pulito, solo due buste della spesa di tela, lavaggio macchina ogni settimana da 7 anni, vivi dalla provincia di Parma, quindi un'altra.
5: Vedi?
1: Ascoltatrice.
5: Se.
1: Sacche pesanti per la spesa, booster e cavetti di emergenza.

0: Ho anche un set di piatti di Natale dal Natale scorso.
1: Tre punti per Shorty, bravissimo.
0: Lo giuro.
2: M2O. Più musica.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
4: Cortilia, che piano?
3: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro con l'offerta 2.

0: puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su A2A.it. A2A, Life Company.
1: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari, qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: di solo musica urban, rap, mix, tutta mixata. Tutta, sì. Tutto, lui fa una cassettina mixata.
1: Cassetta.
0: No, non è una cassetta.
1: No, no, no, no.
0: E poi c'è il Dance With Us, che è un appuntamento dove si alternano, si avvicendano i migliori DJ del mondo. E voi dite, stai esagerando? No. Non esagero neanche quando dico che il Morning Club, che ritorna domenica 27, quindi questa domenica, questa dopo domenica, la pausa estiva alla Fabbrica del Vapore, ha aperto il rubinetto a mezzogiorno e alle 12.05 le iscrizioni per questa data erano già sold out.
2: Tutto esaurito.
1: Bene, grazie, perché poi... 5 minuti dopo sono andato online io con dei biglietti.
0: Ma non è, non puoi farlo, non puoi fare.
3: I 100 euro che aveva in tasca è l'incasso della prima vendita sotto banco.
0: Ma veramente?
1: Sì, sì, sì.
0: Guarda che lo dico alle istituzioni.
1: Quindi la fila, la fila arriverà fino alla strada praticamente. Quindi ha voglia di dare cappucce e brioche a tutti quelli che aspettano.
0: Vabbè, io e te, Mario, comunque un giro lo faremo domenica.
1: Sì, anche perché c'è il nostro amico.
0: Sì, ci sono Mo Black e Brina, c'è Aldave, sarà una bella domenica. Allora, le grandi inchieste di M2O. Attenzione.
1: Ma questa base non attenzione. Si tocca, ma mi spaventa ogni volta.
0: Stai un attimo. Quali sono, o meglio, quale auto guidano i guidatori più odiati dagli altri automobilisti?
1: Ok, hai visto che è cambiato anche il colore dello studio?
0: Sì.
1: Quindi?
0: Do subito la linea alla concessionaria della Publi Rose, dove c'è la nostra inviata. Ci sei, Rose?
2: Buon pomeriggio.
0: Da Saronno.
3: Secondo un sondaggio della società finanziaria Sgarbelli, che non so se sapevi, ha aperto anche una società finanziaria con cui fa dei sondaggi.
0: Ho saputo.
3: Sgarbelli cosa ha fatto? Ha intervistato 4.000 persone e a queste 4.000 persone ha chiesto di elencare i 5 modelli di auto, 5 brand, 5 marchi di auto che guidano gli automobilisti che queste persone ritengono essere molto maleducate per strada.
0: Aia. Adesso qualcuno si offenderà,
3: Questi ambasciatori non portano pena.
0: Certo, non è una nostra opinione.
1: Ma sono maleducati perché loro sono maleducati o perché guidano quella macchina?
3: No, perché chi guida questo tipo di macchina, secondo l'intervistato, avrebbe una guida non consona alle regole della strada.
1: Ah! Ah! E chi? Beh.
0: Tu sei, guarda che tu sei direttamente coinvolto in questa storia.
1: Sì, per la mia autovettura.
0: Sì, caro.
3: Al quinto posto. Chi guida una Ford sarebbe abbastanza maleducato e odiato dagli altri automobilisti.
4: Io ho una Fiesta, Aldo.
0: Quindi sei al quinto posto.
1: Sì,
0: quindi
1: io avevo la
0: Ford. No, nessuno deve dichiarare quale macchina possiede.
1: Io avevo la Ford, la Ford
0: Escort. Si può anche astenere, Quando?
1: La Ford Escort.
0: Tu?
1: 30 anni fa.
0: Non me lo ricordavo.
3: Sì. Al quarto posto i guidatori di Range Rover. Al terzo posto una categoria particolare, raggruppata sotto la dicitura furgoni bianchi.
0: Aia.
5: Questi un po' anche a me.
0: Aia.
5: Ma perché non vedo davanti? Perché sono alti e non vedo. È vero.
3: Mi piace il commento immediato dello studio. Al secondo posto chi guida un Audi.
0: Aia, guarda, quelli lì sono tremendi,
3: E al primo posto tra i guidatori più odiati dagli altri automobilisti ci sarebbero coloro i quali guidano una BMW.
1: Io non c'ho la BMW.
0: BMW.
3: BMW.
0: BMW.
3: Sarebbero più maleducati alla guida.
0: Adesso qualcuno si arrabbierà, qualcuno non si sentirà.
3: Ripeto, è un sondaggio, lo abbiamo letto, ambasciatori non portano pena, vi abbiamo solo raccontato questo aneddoto.
0: Anche perché se uno guida una BMW, no? Che è al primo posto, non ammetterà mai di essere un pessimo guidatore.
5: Ma, no, Alberto, ti smentisco, perché il nostro ascoltatore Andrea scrive: io ho una BMW e confermo tutto.
0: Che cosa?
5: Bravo.
0: Che guido male? Guida male?
5: No, che è odiato.
0: È odiato. Ma potresti essere odiato anche per un altro motivo.
3: Perché hai una bella
0: perché
3: macchina.
0: Perché hai una bella macchina.
3: Però furgoni bianchi al 3,
5: Riccardo dice la Dacia, senza alcun dubbio.
2: C'è la Dacia.
5: Il camper. La Tesla.
1: C'è la Topolino? La Topolino,
5: Topolino non l'ha detta nessuno, Mario.
0: La golf, la golf, c'è sempre uno con la golf che ti supera, eh?
6: Cioè, una volta questo
0: non c'è più?
5: Ti favo per l'alfa, scrive.
0: Sì, chi avresti fatto per l'alfa, eh?
6: Una volta questo gioco si faceva con le targhe quando indicavano la provincia. I guidatori più maleducati, vi ricordate?
0: Sì, adesso non c'è più.
6: Lì non essendoci
0: più
6: la provincia.
0: C'è ancora la provincia ben piccola.
6: No, a volte sì, a volte no.
0: Sì?
6: A volte lo capisci guardando la scritta piccolo sotto il numero di targa che c'è scritto il concessionario dove l'hai comprata, che di solito c'è anche il comune dove l'hai comprata, no?
1: Sì, può aver ragione.
0: Stai sbadigliando? No, ti ho visto. Okay.
1: Sarà la fame, sarà. Non lo so.
0: No, sarà che ti senti coinvolto, secondo me. Hai mentito.
1: Guarda, io per non sbagliare, ormai vado quando guido, alzo sempre il braccio destro.
0: Ah, beh, chiedi scusa a tutti. Anche quando passi col verde.
1: Esatto.
0: Sempre.
6: Ha un braccio finto di plastica. Sì, tiene sempre.
0: Bravo, Mario, bravo. Sì, sì, sì, così sempre. Non litighi con nessuno.
1: Mai nessuno, sempre scusa.
0: Va bene, adesso c'è l'M2O.

Scusa, ma Here is the Dawn, Back with the Bass. The Jam is live in effect and I don't waste time. È questa? Bella questa, bella. CNC Music Factory, siamo nel 1990, un capolavoro cantato da Freddie Williams e Martha Walsh, era gonna make you sweat.

MOP. Allora, ieri abbiamo scherzato su questo DJ producer olandese, abbiamo ascoltato la sua ultima produzione, adesso abbiamo sentito la sua forse più famosa, che comunque rimane sempre in un circuito molto club. Si intitolava Drugs from Amsterdam.

0: gli onomastici. Volevo ringraziare l'ufficio musica di Cernobbio e il sindaco anche di Cernobbio.
1: Giusto, bravo. Chi è il sindaco?
0: Il sindaco. Ah, okay. E questa canzone era appunto Drug from Amsterdam. Vedo dei messaggi su guidatore.

0: di auto. Io ho una BMW X5, ho sempre avuto BMW e sono io che odio gli altri perché sono incapace. Confermo però di essere odioso. Bravo Simone, io guido un Fiorino rosso, per me la categoria più maleducata sono i SUV.
1: Rientra un po' nelle SUV.
0: I SUV, quindi stiamo...
1: Rientra in uno dei brand diversi che abbiamo nominato, sì.
0: Non è la marca, ma chi guida con il cappello. Ma no, ma questo è un altro pregiudizio. Maurizio dice: strano, io avrei messo al primo posto la Smart. No, perché? Anzi, la Smart io la rivaluterei, perché comunque soprattutto in città come la nostra
2: non la fanno più, però quella piccola
0: la fanno solo elettrica. Credo. È un peccato. L'MPK, diceva un mio amico. Ma Mario?
3: Ho chiesto ad ascoltare il programma, se chi era da fare.
0: Ah sì?
3: Sì.
0: Bravo.
4: Ciao Alba, ho giusto un furgone bianco davanti.
0: E com'è?
4: E non riesco a scrollarmelo proprio di dosso.
0: Vedi?
4: Poi non parliamo di chi guida la Dacia. Aiuto. Ciao a tutti, Sara di Verona.
0: Beh, ognuno ha la sua casistica, comunque.
3: Sara, fai andare il clacson.
5: Ma nessuno ha preso in considerazione quella categoria di automobilisti che comprano macchinoni da chilo con motoroni sotto al sedere. Potenzialità della macchina 300 km orari e te li ritrovi a 40 all'ora davanti.
0: Anche perché
5: Giacomo
0: non si può.
5: Giacomo da Gorizia.
0: Non si può.
2: Infatti non ho mai capito perché fanno macchine che vanno
0: anch'io
2: più dei 130.
0: Sì.
2: È un po' un controsenso, no? Una banalità, però.
6: Avevo appena davanti una Fiat Punto targata BG in questo momento.
0: Ah, ecco.
7: Ragazzi, qui non vengono prese in considerazione quelli che guidano una Mercedes, soprattutto il mio collega che ha un Mercedes Station Wagon e io mi vergogno quando sono in macchina con lui.
0: Salutiamo.
8: Allora, io ho una BMW e io odio gli altri, odio tutti i guidatori perché non sanno guidare. Odio tutti quanti, devono spostarsi quando arrivo.
0: Comunque, visto che il nostro programma non fa nulla per caso, vi comunico che oggi è la giornata mondiale senza auto.
9: Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O.
10: Dance with us.
9: Questa notte
11: DJ Mag Session with Marco Liss, Vitti Lucchi,
9: solo su M2O.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana a 5,49€ e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
16: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
15: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
20: Qualcuno ha detto Just Eat.
21: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni. Esperienze da vivere.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
22: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
23: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
24: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
25: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

0: Chi se lo aspettava che Marra e Guè dedicassero prima o poi una canzone a Fernando Casini?
1: No, era Pier Ferdinando Casini, senatore della Repubblica Italiana.
0: Grandi Marra e Guè, reduci da questo weekend meraviglioso all'Ippodromo di Milano, dove hanno riproposto Santeria, quindi uno show dove solo loro due hanno retto il palco per tutta la serata, e noi di M2 eravamo lì a testimoniare e a documentare.
2: Giusto.
0: E a scroccare dei biglietti soprattutto. Tu stai mangiando.
2: Le arachidi.
0: Ma sei autorizzato, scusa.
1: Poi ti rovini la scena a quest'ora, Mario, se mangi gli arachidi.
3: Vuoi dire?
0: Ma scusa, ma il regolamento cosa dice? Si possono mangiare gli arachidi in diretta? Guarda che se guardi bene, secondo me. Guarda, le leggi qua. Pagina 6.
2: Pagina 6.
1: Comunque è molto completo questo regolamento.
0: È completo.
1: Tocca proprio tutti i punti.
0: Tutti, tutti.
2: Ricordiamo che i dipendenti... È possibile mangiare gli arachidi?
0: Ah, è possibile.
1: Allora, fermi tutti. Come direbbe Mario, fermi tutti.
0: Aia.
1: Qua c'è qualcosa che non mi torna.
2: Ragazzi, io leggo quello che c'è scritto.
1: Qua purtroppo si è svelata la vera natura.
0: C'è da sistemare grammaticalmente la frase.
2: Adesso ci lavorerò.
1: Qua parte un'inchiesta qua,
0: Oh, se c'è scritto così, qualcuno l'avrà scritto. Scusami. La direzione, Poi è firmato, no?
2: Firmato. Ottino.
1: Sì. Ah, quindi anche concorso, attenzione.
0: Ovvio. Che facciamo? Abbiamo finito, mi sembra di aver capito.
4: No, abbiamo il tempo di una canzone, Albert.
0: 3 punti per Shanti, che come sempre.
4: Tre punti ogni volta!
0: Ha urlato, ma ha detto mi ha dato delle certezze. Perché comunque l'essere umano ha bisogno di certezze.
1: Shorty ci ha promesso che oggi, dopo la puntata, controllerà il servizio di piatti che da un anno è nel bagagliaio.
4: Sì, dopo vi mando foto di tutto.
1: E ci farà sapere se si sono rotti o no.
0: Esatto. Sì, ma scusa, sono protetti e hanno quella plastichina con la
4: sono
0: gommina.
4: Sono dentro una scatola, quella scatola quadrata, cubica, dove ci stanno.
0: Ma non hanno la...
4: Credo di sì, non li ho mai aperti. Ah, scusa. Cioè, è proprio la scatola ancora chiusa, imballata.
0: Ma è di un trasloco?
4: No, di un regalo.
0: Chi te l'ha fatto?
4: No, l'hanno fatto a noi come famiglia, a me e a mia compagna.
0: L'avete gradito molto.
4: No, dovevo portarli in cantina e non li ho mai portati.
1: Sarà
4: in
1: contento quello che te l'ha regalato, che ci sta ascoltando.
4: Ma tipo quella roba di punti al supermercato.
0: Comunque doveva portarlo in cantina,
4: Esatto.
0: Anche se lo porta, anche se lo toglie dal bagagliaio, lo porta in cantina, non è che lo usa.
2: Scusate, io e Short abitiamo vicino, lui a Monza, io a Lissone, quindi usciamo quasi insieme. Io ogni tanto lo vedo che parte davanti a me.
0: Tu hai bisogno di piatti.
2: È la sua macchina ondula da destra per i piatti.
0: Se hai bisogno di piatti, fermatevi in una aiuola.
4: Esatto.
0: E fate lo scambio.
2: Va bene, ci sto.
0: Va bene. Okay. Più musica. M2O.

0: titolo ruffiano che abbiamo scelto per salutarci. L'ultima canzone si intitola I Don't Wanna Go Home, no? Non voglio andare a casa, stare qui altre ore, mi piace un casino. Erano i nostri amici Medusa, Don't Wanna Go Home.
1: Se non metti l'ultimo noi non ce ne andiamo, no?
0: Eh sì, il concetto è quello lì. Si va via, si va a mangiare. Dove si va?
1: Si va a mangiare.
0: Si finisce.
1: Sì. Dobbiamo decidere dove andare a mangiare.
0: Sì. Intanto dobbiamo chiedere alla Ginger se di questa puntata rimarrà qualcosa.

0: siamo noi a non star bene.
1: Grande Ginger.
2: Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene.
0: Si scherza.
1: È un parafulmine, è un parafulmine.
0: Ormai la Milano non è più da avere, ma da scappare, perché è troppo cara.
1: Sì.
0: Ogni settimana c'è una week dedicata a qualcosa.

0: forza, anche se sono brutte?
1: Oh, è importante.
0: Proviamo un po'?
2: Giusto.
1: E adesso non me ne viene neanche una. Che stronzi.
0: Mario ha il calamario personalizzato con il quale scriverà tutto il regolamento.
1: Sì.
0: Ma ahimè, dal regolamento stesso il suddetto non può uscire dalle quattro mura della radio.
1: No, roba nostra.
0: Gli esperimenti si fanno su se stessi e non sugli altri. Cheat. Shorty al bagagliaio pieno di cose perché fa i mercatini.
2: Ma non è vero.
1: Ma da quando?
2: Faccio i mercatori. Che rape.
3: È un'immagine. È un'immagine sublime.
0: Carbelli ha aperto una società finanziaria. Rinnoviamo gli auguri a tutti Maurizio e compagni, e dalla vostra Lelluzza pasticcina è tutto.
1: Grazie Lelluzza, noi ci sentiamo domani, rimanete sintonizzati perché sta arrivando Andrea Mattei e noi vi aspettiamo come sempre dalle 5 alle 7 dalle magiche frequenze di M2. E se state ascoltando la replica, arriva Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. A domani.
4: C'è la pubblicità.
5: Ciao a tutti!
6: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
7: Domenica 27 settembre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
6: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Verde. Rosa.
10: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
9: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
11: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
9: Scegliamo anche domani, vero?
11: Fruttolo, scegliere fa crescere.
12: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
13: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
14: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
13: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha.

0: Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: In FM, su M2O.it.
4: Oh yes, le 19:03 minuti, siamo in onda su M2O. Grazie, capostazione Albertino, la linea è arrivata sana e salva in onda fino alle 21. Let's go!

0: terza canzone del Non Stop in onda su M2O. Canzone che ha avuto la fortuna di essere colonna sonora di uno spot televisivo in cui, in un momento in cui gli spot televisivi venivano guardati tantissimo, infatti la popolarità di questa canzone deriva proprio da là. Poi era uno spot dove praticamente non c'erano molte parole, c'era un ambiente di festa, c'erano delle persone nella città di Roma che stavano appunto festeggiando. Una di queste persone, un bellissimo ragazzo, prende una bottiglia, stappa la bottiglia, ma il tappo vola perché c'è il, no, c'è l'anidride carbonica, vola e arriva a New York e arriva nell'ombelico di Naomi Campbell. Te lo ricordi? E tutti preoccupati, ma tranquilli, perché lei dice:
1: Martini?
0: There's a party! E qua riprende appunto la canzone di CJ Lewis. Erano gli anni 90, la metà degli anni 90, probabilmente non ti ricordavi questo dettaglio dell'ombelico di lei, di Naomi. L'abbiamo sentita su M2O, ma ora c'è una novità. Sentiamo! M2O.

La novità musicale che ti facciamo sentire all'interno della nostra playlist, l'appuntamento con l'M2 Hot, sempre molto atteso, gradito, e che tornerà in onda con noi.

0: mettere la data del 31 dicembre, così per far arrivare fino a là la programmazione di questa canzone. Sempre molto bella e sempre un piacere di sentirla.
1: Quando esco dagli allenamenti di basket,
0: sì,
1: ti ascolto sempre.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Sei forte.
0: Grazie.
1: Da Riccardo.
0: Grazie Riccardo, grazie. Riccardo, ma meglio una partita a basket o a Minecraft? Fammi sapere, vai.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
3: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
11: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
12: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Il rientro? Pieno di stress.

0: La scuola, il traffico, il capo.
1: Potremmo dirti, non ci pensa,
0: ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: 5. Ma allora, cioè queste parole di Summer, gonna hurt like a motherfucker. Che vuol dire salve a tutti, buonasera. Proprio cordialità, no? Tu vai in Inghilterra, oh motherfucker, motherfucker. Vuol dire proprio che bello vederti. Di Maroon 5, 19:30 minuti, ho chiesto a questo giovane ascoltatore se preferiva la partita basket, che aveva appena fatto perché erano gli allenamenti, o una partita Minecraft.
1: A Minecraft, sto andando a casa a giocare alla PS5.
0: Bravo Riccardo, però studia come ha fatto questo DJ, che era DJ negli anni 90, poi si è messo a studiare la velocità variometrica, che è una delle componenti che serve per abilitarti a pilotare gli aerei. Ti ho già detto tutto riguardo l'M2 Hold e lo sentiremo dopo aver sentito le ultime news. M2O, M2O,
2: DJ Station. Intervento di quasi 40 minuti per Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Il presidente americano ha parlato di Iran: o un accordo o li annienteremo, ipotizzando poi un'intesa dopo le elezioni di midterm. Trump ha poi assicurato che la guerra in Ucraina finirà presto e poi si è soffermato sull'intelligenza artificiale. Artificiale però non mi piace, ha detto, d'ora in poi negli Stati Uniti la chiameremo superintelligenza, e ha ribadito che gli allarmi proprio sull'AI sarebbero ingiustificati. L'Arabia Saudita ha avviato le operazioni dell'oleodotto est-ovest bombardato dagli Houthi e chiuso dallo scorso 13 settembre, con conseguente interruzione del carico di greggio, prezzi dell'energia oggi in calo. La cronaca ci porta: in Italia è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate, trasportato alla Regina Margherita, arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Infine il calcio si chiude con una multa, la vicenda dei tifosi juventini che la scorsa domenica hanno voltato le spalle al campo durante il ricordo di Sandro Mazzola. Juventus sanzionata con 10.000 euro. Adesso le previsioni del tempo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nella mattinata di domani soleggiato su tutta Italia, salvo qualche nuvola sulle isole maggiori. In giornata poi saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare locali piogge. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano domani mattina.

0: un'altra bellissima canzone firmata dal progetto Alex Party, Capitanato, è proprio il caso di dire, da Alex Natale, DJ che poi si è messo a studiare la velocità variometrica che serve per diventare pilota, non solo quella, eh. Oh, e ti ho detto tutto, va bene?
1: E che hai detto tutto, che non ho capito, capito, che hai detto?
0: Hai capito, dagli anni 90 era l'appuntamento M2 Old.

0: vacanza da solo? Com'era quello spot tanti anni fa? Mannaggia! Pitbull, sei su M2O! Ai ai ai ai! Non ti ricordi dov'è la tua macchina? Ai ai ai ai!
1: Ciao Andrea, buona serata! Comunque senti, se sì. vuoi apriamo il bar.
0: Sì,
1: anche
0: Paola.
1: Perché stasera ho sbagliato pure il parcheggio della macchina, nel
0: cioè?
1: Senso che ho lavorato così tanto
0: sì?
1: che non la ritrovavo più.
0: No!
1: Vabbè, ciao Paola!
0: Ciao Paola, ci vuole qualcosa di forte, aspetta che chiedo. Scusa, mi puoi fare? Sì, un qualcosa di energizzante, grazie.
2: Sì,
0: sempre, sempre lei, Paola, quella dello scritto. Va bene? Me lo porti qua? Ok, grazie.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
1: ci basta il nostro suono preferito.
2: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it.

0: Coop, al fianco delle imprese italiane.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Oh, finalmente un po' di relax.
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Carattere scontroso. Insofferenza alle regole. Immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre il primo libro Senza fermate intermedie in regalo con Repubblica.
7: Verde, rosa, arancio.
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
17: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
16: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
18: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica. We'll be right back.

0: More music.
1: More music.
2: Più musica.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché. Se non muori non fai parte.

0: Non riesco a scappare neanche nei sogni.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso su perché.
2: Scusa, ma è Fabri Fibra, vero?
3: Ah, ok, grazie, grazie.
4: Ma non è da solo, ci sono anche i pinguini tattici nucleari.
2: È in paranoia.
4: 19:52 minuti, siamo in onda su M2. Aspetta.
3: Sì, grazie.
2: Ma come si chiama? Ah, si chiama Paranoia!
4: Dai! Allora, abbiamo fatto questo cocktail per questa ascoltatrice Paola che non trova, era in paranoia per la macchina.
5: Ho sbagliato pure il parcheggio della macchina, nel senso che ho lavorato così tanto che non la ritrovavo più. Vabbè, capita. Ciao Paola!
4: Ciao Paola! Sì, capita anche a me, che ho abitato una volta, quando abitavo nella città di Roma, ho chiamato addirittura il numero, quello lì della polizia municipale. Salve, avete preso voi la mia macchina? Un attimo che controllo, aspetta. Ma chi era prezioso? Sì, era lui. E poi alla fine no, non ricordavo semplicemente dove l'avevo parcheggiata. Ma sì, ma sì. Diversi ascoltatori hanno

0: risposto al mio indizio dell'M2World della velocità variometrica così.
1: E che hai detto tutto? Che non ho capito, non ho capito.
0: Dai,
1: che
0: è
1: detto?
0: La velocità variometrica, su, misura. Praticamente la velocità variometrica è la velocità con cui un velivolo sale o scende, è la variazione della quota nel tempo. Ma lo sanno tutti, come no? No, il fatto è che io dovevo essere pilota, cioè nella mia vita parallela lo sono, perché prima dell'arrivo della radio, per quanto mi riguarda, la radio arrivò intorno ai, quanti anni avevo? 14 anni, prima ancora arrivò l'aeronautica militare, solamente che poi la decisione non fu, diciamo, positiva per i miei genitori, e allora piano B, facciamo la radio, cioè è arrivata la radio. Quindi io nella mia vita parallela sono un pilota, sono come Alex Natale che poi è diventato pilota. Però ecco, insomma, in maniera amatoriale, così sognando, chiudendo gli occhi, immaginando un me in un universo parallelo. E tu, nella tua vita parallela, che cosa sei e cosa fai? Fammelo sapere, il nostro numero che ti serve è 342 654 3210.

0: baby, training season, it's over, è finita. Dua Lipa in onda su M2O. È arrivato un messaggio che non mi aspettavo.
1: Ciao Andre.
0: Ciao.
1: Sono 19.58, sì. Questa è M2O, sì. E io sono Veronica.
0: Sì.
1: Nella mia vita parallela sono una speaker radiofonica.
0: Dai, anche la rima. Veronica. Oh, Veronica, lo puoi diventare. Accademia Radio, scrivimi là. Dai. Regali? Via.
2: M2O.
3: Play with us.
2: Play with us.
0: Accademia è scritto con l'H. No! È scritto con la A. Abbiamo in regalo per il Play With Us i gadget di M2O, t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi sei? Dove sei? Che cosa fai? Dimmi tutto.
4: Play With Us,
0: sì.
4: Domenico da Molfetta.
0: Oh, Domenico.
4: Ciao Andrea.
0: Ciao Domenico, da Molfetta il Play With Us è tuo.
5: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Avvisiamo la gentilissima clientela che sono già le 8. Allora Veronica, futura speaker, mi aspetto altri messaggi vocali, ok? Nel frattempo arriva l'M2 Hit.
2: M2O.
5: Più musica.
2: M2O. M2 Hit. The Italian Remix.
5: M2 Hit.
6: Io non mi innamorerò.

0: quando non ti rispondono, che fastidio.
1: Chi è che osa non rispondere alle mie chiamate?
2: Andrea, sono io, Billy da Milano.
1: Lo so. Bella Billy, ti mando un bacione. La musica italiana in versione remix. L'appuntamento M2 Hit in onda con noi.

0: way. E non c'è niente che tu possa fare per cambiare. Questo più o meno è il messaggio di coraggio, di incoraggiamento di Lady Gaga. Se sei nato in quel modo, sei nato in quel modo. Va bene così, accettalo e vai avanti. Accetta l'offerta e vai avanti. Le 8 e 10 minuti in onda su M2O con il No Stop. Nella mia vita parallela sono una signora pensionata che ha un bed and breakfast sulla spiaggia e spero di realizzare questo sogno. Anna, sì, dai, è un sogno abbastanza reale, cioè raggiungibile con degli sforzi, ma nemmeno troppi. Novità in arrivo? La sentiamo? Vai!
1: M2 Hot. Le hit di domani. The hit

0: Georgia Smith ancora una volta nell'appuntamento M28 con una novità musicale. Prima ancora abbiamo sentito Lady Gaga con Born This Way, e a darci qualche informazione è la futura speaker radiofonica che si chiama Veronica. Ma lei ha scelto speaker radiofonica solo perché fa rima con Veronica, cioè se si chiamava, non lo so, Giuliana faceva un'altra cosa, capito? Che faceva rima con il suo nome.
1: E sì? Questa era Born This Way di Lady Gaga, scritta in 10 minuti nel backstage di un suo tour.
0: Va bene per il contenuto, la forma è da aggiustare un pochino, però dai, ce la possiamo fare.
2: Più musica,

FM, Emrini Beach. Now, rocking with Will.i.am Emrini Beach. Lei lo dice, quindi possiamo chiamarla in questo modo, come lei appunto desidera, no? Vero? E certo. Nella vita parallela sono un artista di strada. Ma chi è che sta parlando? È lui, è lei. Ma è lei, era Britney Beach. Era Will.i.am in onda su M2O.

0: Zed, Swedish House Mafia e Licky Lee, ma non dirò dove.
1: Perché se no è sempre capito, dai, e allora.
0: Già devo rispondere ad alcuni messaggi. Scusa Mattei, ma perché hai detto di Veronica, futura speaker radiofonica, solamente ha scelto speaker perché fa rima con Veronica? E perché hai detto proprio Giuliana? Ma è ovvio! Allora, Veronica nella vita parallela fa la speaker radiofonica, Giuliana nella vita parallela fa la l'infermiera, no? Fa rima! Sì! Sì, te lo dico, fa rima! Fidati! Questa sera tornerà l'appuntamento Dance With Us e nella nostra console ci sarà Vitti Lucchi. Mo dai! Dance With Us.

0: la nostra console, le puntate le trovi su m2o.it.
1: Dance with us. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: house.fileni.it.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese.

Se anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Mona è il nome di questa band che senti in onda su M2O più musica. 8 e 31 minuti, sta arrivando l'appuntamento M2 Old con un'altra canzone di un altro DJ produttore italiano, perché negli anni 90 la dance made in Italy, mamma mia. Nel frattempo volevo ringraziare questo ascoltatore che ha scritto: Mattei, ma non lo sai, Giuliana fa la venditrice d'auto di una concessionaria coreana. Ah, grazie. Io pensavo che era Beatrice che voleva fare la venditrice, e invece è Giuliana che appunto vende auto di quella casa coreana. Ora è tutto chiaro, meno male, l'importante è capirsi. Abbiamo l'appuntamento M2 Old, si chiama State of Mind e lui è Mephisto. M2 Old.

Tecno House, più tecno secondo me della console di questa discoteca, la nostra discoteca Dance With Us. Nella stessa sala sta suonando anche un'altra canzone.

0: Sì?
1: James Brown is dead.
0: Ma davvero? Vai, 5 secondi. Hey. Dedicata a te. Sei in automobile. Volevi passare una serata tranquilla. E invece no. James Brown is dead. Anche questo sarebbe stato un ottimo appuntamento M2 Old, l'appuntamento che tornerà

che negli anni 90 c'era Billy Ray Martin con Your Loving Arms. Questa canzone di Fred Gain è una sua versione tranquilla, devo dire, rispetto ad altre produzioni di Fred Gain. Una persona geniale, genio delle produzioni discografiche dance. Ma i video di Anima sul profilo Instagram di M2O, li hai visti? You make me feel alive again.

0: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.

0: meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini, presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortilia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
1: Cortilia, che piano?
0: Dai una svolta alla tua settimana con Cortilia. Su cortilia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortilia.it la tua promo di benvenuto.
2: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
3: Verde! Rosa! Arancio!
4: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
3: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
5: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
3: Scegliamo anche domani, vero?
5: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
6: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Yeah! J-Ax in onda su M2O, vita, morte e miracoli. È stato ospite nella puntata di Albertine Everyday che puoi riascoltare dal nostro sito m2o.it. Remember, do you remember the time? No, questa è un'altra storia, questa è un'altra storia. Stiamo parlando però di vite parallele, vite parallele. Partiti dalla velocità variometrica, che è una delle cose che si studia quando devi diventare pilota, prendere la licenza, capire un po' come funziona, no? Essere lì in aria. La velocità variometrica indica la quota, quindi la velocità con la quale l'aereo sale e scende di quota nel tempo. Quindi non solamente una quota, ma è un rapporto tra quota e tempo. Quel rapporto lì è la velocità variometrica, ok? Quindi, ma perché lo so? Perché sono un appassionato, perché in realtà nella mia vita parallela sono un pilota. E quando avevo forse 11-12 anni chiesi ai miei di portarmi all'aeronautica militare, ma poi la decisione fu no, è troppo presto, perché volevo fare il pilota. E allora poi arrivo alla radio e allora ciao. In aria comunque siamo, no? In quell'elemento là. Però io ho fatto una domanda a te, ma nella tua vita parallela, ma che cosa sei? Dove sei? Cosa fai? Sono arrivati diversi messaggi. Ah, ecco, questo volevo risentire.
1: Ciao, io nella mia vita parallela sì? Mi sarebbe piaciuto insegnare ginnastica.
0: Ginnastica? Ok. Tipo?
1: Qualcosa così.
0: Ok.
1: Adesso ho 60 anni praticamente.
0: E vabbè.
1: Zumba.
0: Ma sì, ci può stare anche. Allora, chiudere gli occhi e sognare è una cosa che si può

0: fare o comunque immaginare, non costa nulla, quindi la domanda è abbastanza, insomma, semplice, no? Basta immaginare un attimo, ma io nella mia vita parallela in questo momento, ma dove sono?
1: Più musica,

0: You wanna lose yourself to this? Let's go.
1: Hey, let's go. Let's go, dice lei, Miley. In onda su M2O. Io avrei voluto saper suonare la chitarra elettrica. Non è una cosa impossibile, non so perché non l'ho mai fatto. Scrive Andrea dalla

0: provincia di Venezia, perché c'è la pigrizia. Poi...
1: Sì. Matteo. Oh. Marco da Torino.
0: Ciao Marco.
1: Io sono farmacista, ma nella mia vita parallela sono sicuramente uno scrittore. Avrei voluto fare filosofia o
0: storia. Fifofofia è una bellissima materia. Con questa fifofofia vi lascio a Claves, che arriverà tra poco. Grazie da parte di Matteo. Torno domani, ore 19.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: In FM, love, su mvo.it.
6: E siamo arrivati alle 9 della sera, le 9 del martedì. Buonasera, ciao, da Claves. Oh, belli pronti con i treno stop. Iniziamo queste ultime due ore di diretta insieme. Si parte con Kings of Tomorrow.

0: pezzo che arriva dalla tradizione della musica indiana. Siamo nel 2009 e lui è R.A. Rahman, il compositore, uno dei compositori di musica indiana più famosi di quel periodo. Il mercato però internazionale aveva conosciuto la sua J-Ho con l'intervento delle Pussycat Dolls. Molto Bollywood questo finale e questa atmosfera che si è creata. Mi sento proprio lì, mi sento in India, magari nella zona del Punjab, che conosco bene perché ho un'amica che arriva di là. Vabbè, ma questa è un'altra storia, adesso non sono qua a raccontarvi questo, sono qua a dirvi che sono 10 i minuti dopo le 21 della sera del martedì. Bentrovati da Claves. A proposito di numeri, la giornata, la data è quella del 22 di settembre. Abbiamo due ore da trascorrere insieme come cade ogni giorno dal lunedì al venerdì, e lo facciamo con la nostra musica e adesso in particolare con il nostro M2 Hot.
1: M2 Hot

Take Me Back, questo è il pezzo che stai sentendo nella diretta di M2O di questo martedì, un brano firmato dal DJ Kygo che ha fatto una canzone che racconta, no, di tornare indietro, Take Me Back, ma racconta anche un significato nascosto, cioè quello del tornare indietro a un genere musicale, quello della Tropical House, che è stato quello col quale l'abbiamo conosciuto qualche anno fa e che un po' ritrovo all'interno della canzone Take Me Back appena ascoltata. Questa invece si intitola Oh My. Get so caught up on the stuff, overthink everything too much.

0: come nel caso di questa canzone. E allora è arrivata anche Issy Cross, la cantante inglese che abbiamo sentito cantare, ma poi soprattutto è arrivato il signor Moby, che ha dato l'autorizzazione, gli ha mandato proprio i file originali per riutilizzare Porcelain, la sua canzone che abbiamo infatti riconosciuto all'interno di Oh My, il titolo della canzone che hai appena sentito alle 9:20.
1: Di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
3: Qualcuno ha detto Just Eat.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
2: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

Ante questo testo, ogni volta che lo riascolto mi fa dire: hai capito a questi qui, hai capito a Cluny e Prospa, soprattutto quando dicono ogni cattivo ragazzo ha bisogno di una buona ragazza, di una brava ragazza, no? Good Girl è il titolo di questa canzone. Loro sono i Prospa, come dicevamo prima, i Cluny, anzi Cluny, perché poi è uno, e con loro c'è anche Tristan Harry, la voce maschile che hai sentito in questo pezzo, Good Girl. Buonasera e buon martedì, questa è la musica di M2O e questo è l'M2 Old, perché siamo a questa nuova mezza dell'ora. E quindi eccoci qua con il nostro appuntamento.

po' di house music che arriva dai primissimi anni 2000, che arriva in particolare dal Regno Unito. Loro sono i Milk and Sugar, arrivano da Londra per la precisione, Steven Sugar Harding e Michael Milk Cross.

parla del vero amore. Questi sono i Clean Bandit con una canzone del 2014 e con una cantante che ha portato tanta fortuna sia ai Clean Bandit sia a lei stessa. Sto parlando di Jess Glynn, con la quale avevo lavorato anche per la canzone Rather Be. In questo caso è un altro di quei pezzi di quegli anni là. Clean Bandit su M2O ci riportano adesso all'ascolto di una canzone più recente dell'anno 2026, quella nel quale ancora ci troviamo, ancora per un po', cioè mancano solamente 3 mesi. Vabbè, ma non affrettiamo i tempi. Loro sono lì a Another e hanno fatto questo brano insieme ad Emily Warren. Silver Lines è il titolo della canzone.

chiacchiere un'ora insieme alle 20 posizioni della DJ Parade. Baba mamma rafiki. Se ne va Aie di Casango e Alejandro Garrido.

0: lasciano i Medusa con la loro Weekend e anche Dai Dai remix di Shakira.
1: DJ Parade con Albertino e Fargetta il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
8: Niente.
7: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Zimarex Collagene. Azione.
10: Sai cosa mi piace? Quando scoprono che sono la mamma di Giulia. Il mio segreto? Zimarex Collagene Skin Formula. Con attivi ad alto dosaggio, migliora l'aspetto della pelle. Zimarex in linea collagene. In collaborazione con Elena Santarelli e Santa Longevity. Zimarex. In farmacia e parafarmacia.
11: Dark Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

con l'acuto di Jason Derulo, la canzone Let Me Be The Second Voice, e chi si è occupato di produrre questa canzone, chi ha anche dato vita alla prima versione di questa canzone, nella quale poi

Quindi categoria ascoltatori esteri, ascoltatori in trasferta, ascoltatori dall'altro lato, no, del mondo no, dai, no, vabbè, del mondo no, insomma, a qualche migliaio di chilometro di distanza, quello sì vale lo stesso. Allora, tornando per un secondo, pensavo al discorso dell'Afro House, c'è un appuntamento che riguarda questo genere, che riguarda soprattutto tre DJ che hanno formato un collettivo a Berlino oramai qualche anno fa, ma che negli ultimi tempi hanno avuto grandissimo successo. Sto parlando di Rampa, And Me e Adam Port, i tre nomi che poi noi conosciamo anche riuniti sotto il nome di Kenny Music. Tornano in Italia, finalmente tornano a Milano questo venerdì, venerdì 25 di settembre al Doc 22 all'Idro Scalo, con il loro show che insomma sarà andrà in scena e nel quale ovviamente ci saremo anche noi di M2O, ma magari ci sarete anche voi. Infatti, se vi va di trovare tutte le informazioni complete, le trovate sul sito m2o.it e ovviamente saremo lì anche a raccontarvelo, ecco, per tutti quelli che magari non ci potranno essere, ma

vorranno vedere cosa succederà in console con quei tre ragazzi che arrivano da Berlino e che hanno portato il loro sound in giro per tutto il mondo. Tra le cose poi che succederanno questa sera, lo approfitto perché come al solito ci sono ascoltatori che poi chiedono e noi agli ascoltatori che chiedono dobbiamo rispondere. Il Play With Us arriverà a sorpresa da qui alle ore 23, anche questa sera regaliamo i gadgets e oggi lo facciamo con un pezzo di Dua Lipa dal titolo Training Season. Ora però riavvolgiamo tutto e rimettiamoci diciamo sul presente, non sul futuro né sul passato. Purple Disco Machine è l'artista che sentiamo adesso e In My Arms è la sua canzone.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Eccola l'inconfondibile voce di Dua Lipa con la sua Training Season, la canzone del Play with Us scelta per voi oggi. Dua Lipa che è stata anche in Italia nelle ultime settimane, anzi proprio negli ultimi giorni in realtà, è stata avvistata alla Scala di Milano. Vabbè, ve l'abbiamo raccontato anche sui nostri social se volete andare a vedere cosa è successo. Ma non deconcentriamoci dal momento nel quale ci troviamo, perché il Play with Us sta per essere assegnato a un ascoltatore che arriva da Roma e che ha mandato un messaggio vocale che mi ha fatto sorridere perché ha proprio tutti gli elementi di Roma, tra cui soprattutto il traffico. Senti qua, se ve lo faccio sentire per intero.
3: Play with us.
2: Eccolo,
3: Oscar,
2: eccolo.
3: Da Roma.
2: Oscar da Roma con questo sottofondo di una moto, boh, che gli sfreccia di fianco. Vabbè, complimenti, gadgets vanno a te.
1: Due. Di musica.

0: Makeba Jane con la versione remix di Federico Scavo, la senti su M2O a un minuto e mezzo dalle 22. Abbiamo appena segnato il play with us, abbiamo sentito il messaggio di Oscar da Roma, sentivamo in sottofondo un rumore di una moto che lo superava nel traffico romano. Aspetta che è arrivata anche la precisazione di Oscar, senti.
1: Ma grave, sono
0: che è successo?
1: Ma sono passato.
0: Ah, ecco, ecco,
1: sono
0: ecco.
1: Sono pulma, sto rientrare al deposito.
0: Al deposito, grande.
1: La paura, grazie, grazie mille.
0: Che bello, gli ascoltatori romani mi mettono sempre un sacco di felicità. Questa è la musica di M2O.
2: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 27 settembre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, Mo Black, Brina Knaus, Aldave.
2: M2O Morning Club. Domenica 27 settembre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it. Morning Club.
4: Sull'app, canale 715. Digitale
0: TV. Sì, si riparte il 27 settembre col Morning Club di M2O. Ma ripartiamo anche noi? Partiamo alle 10 della sera per questa nuova ora di diretta insieme. Ciao da Claves, treno stop che ripartono con la voce di Janelle Monáe.

0: pezzi di un gruppo molto famoso e conosciuto come Swedish House Mafia. All'interno di questa canzone Axwell e Ingrosso manca Angelo, ma in questo caso loro lavoravano insieme nel 2018 dopo che c'era stata quella pausa che poi ha tornato e diciamo che ha portato la Swedish House Mafia a tornare insieme. In quel periodo lì Dancing Alone usciva, firmato dai due DJ svedesi insieme a Romance. Bentrovati su M2O, la diretta della sera continua, chi vi parla è Claves, insieme fino alle ore 23 siamo qui belli pronti per suonare della musica nuova, ma anche per dare il benvenuto agli ascoltatori, quelli che magari accendono la radio solamente adesso. 342-654-3210 rimane sempre lui il numero di riferimento. Ora cosa c'è? Dicevamo l'M2 Hot.
1: M2 Hot

0: lei Amsterdam c'è anche nel titolo di una canzone che l'ha reso famosa di qualche anno fa, era Drugs from Amsterdam. Questa qui però, Just a Little Bit More, è un pezzo in realtà che nasce nel 2001 dai Liberty X, un gruppo inglese che era nato proprio in quel periodo là. Lui cosa ha fatto? Ha preso quel giro lì, quel cantato lì, e ce l'ha messo sul suo beat, sulla sua base tech house. Questo era l'M2OT.
1: M2O, più musica. M2O.

I Can Be Your Whisper. Questo è Joel Corry. Che è Joel Corry. Che ha avuto una carriera un po' diversa negli ultimi, diciamo, prima di 6 anni fa. Era un concorrente di un famoso reality show e poi ha iniziato a fare anche il DJ. Whisper è una delle sue ultime canzoni ed è una di quelle che la playlist di M2O ci ha portato ad ascoltare alle

0: 3 e arrivano dal Sudafrica, da Cape Town, e hanno incontrato il DJ Body Smith, che ha, diciamo, collaborato rendendosi il quarto dei Good Luck in questa canzone dal titolo Be Yourself, che ha un bel significato perché è una canzone che invita a smettere di cercare di essere qualcun altro. Bisogna essere proprio se stessi, no? Solo as just be yourself, sii solamente te stesso. Che, se posso permettermi, è un consiglio un po' banale, è anche un po' scontato e un po' retorico, però molto spesso vale la pena di seguirlo, dai, perché le persone che poi sono sempre loro stesse sono le migliori.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini.

che poi è Samuel dei Subsonica nella sua versione più elettronica, e il DJ italiano Sebru Fillo a remixare tutto quanto nella canzone Il diritto di ballare che hai appena sentito qui in onda su M2O. Buonasera da Claves e bentrovati, questa è la nostra diretta che continua, sono le 22 e 27 minuti, siamo arrivati a un momento ben preciso della nostra serata, quello in cui mettiamo un'altra canzone del passato e di nuovo si torna negli anni 90, quando c'era un gruppo che in realtà era nato qualche anno prima, era nato negli anni 80 a Londra, si chiamavano i Deep Loved, con all'interno varie persone, tra cui a un certo punto si sono ritrovati all'interno marito e moglie. Ed è proprio in quel periodo là, negli anni 90, quando marito e moglie erano insieme anche all'interno del gruppo, che nasceva Sweet Harmony, l'M2Old, qui su M2O. M2O.

0: John Marsh, la voce di questa canzone con sua moglie Elena Marsh. I due erano diventati i principali autori di Deep Beloved e in questo caso di Sweet Harmony. La loro canzone è diventata famosissima anche per il videoclip, perché c'è John Marsh completamente nudo, circondato da un gruppo di donne nude, anche loro, e sono seduti in un'atmosfera un po' onirica così. L'M2Old dal 93, qui su M2O.
1: Più musica. M2O.

cantante che non nasce, diciamo, nella musica elettronica, ma che in effetti si presta molto bene a suonare la sua voce e a cantare le sue canzoni anche con dei DJ, come nel caso del pezzo Work With My Love. E la musica di Amedoma adesso

0: tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: DJ Mag Session with Marco Liss, Vitti Lucchi.
0: Solo su M2O.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

22.45 del martedì sera con M2O e con Take It Slow, che poi si può tradurre facilmente come una di quelle cose che si dicono ogni tanto, no? Del dai, dai, prenditela con calma, dai, take it slow. Lo dice Robin Schulz nella sua canzone dal titolo anche Bullet, cioè Bullet fra parentesi, ed è il titolo della canzone campionata all'interno di questo brano di un DJ che si chiamava Watermat, e di un anno, cioè il 2014, quando usciva la canzone originale, molto importante per lo stesso DJ Robin Schulz, che proprio in quel periodo là si faceva conoscere con i suoi remix dalla Germania in tutto il mondo e poi anche con le sue produzioni originali, come nel caso di questo pezzo. Siamo arrivati nel frattempo alle 22.46 e tra pochissimo partirà la M2O Night del martedì. Su M2O alle ore 23 c'è 1212 Selecta con Vales, alle ore 24 alla mezzanotte abbiamo l'appuntamento solito del DJ Time in the Mix, e poi il nostro Dance With Us del martedì sera offre l'appuntamento con DJ Mag Session e soprattutto con una delle nuove DJ resident della notte di M2O, la nostra amica Vitti Lucchi, che suonerà dalle ore 2 di notte. Insomma, è tutto quanto apparecchiato, bisogna solamente rimanere all'ascolto di questa radio.

Becca, Salif Keita, la loro canzone insieme è Madan, suona qui dalla radio M2O. Ci sono ancora un po' di canzoni da sentire insieme e la prossima è firmata dal DJ americano John Summit, è una delle sue ultime produzioni su M2O, più musica con T.

martedì sera. Le ultime ore di questo martedì le stai trascorrendo con la musica di MGO. Sono le 22.57 e questa è la musica di Ed Sheeran. La sua voce celestiale, oltre al fatto che Celestial è il titolo della canzone appena sentita e quella che senti ancora in sottofondo, lascia il posto in realtà all'ultimo pezzo di oggi. Due artisti sono Quevedo ed Elvis

po' spagnoleggiante, decisamente spagnoleggiante, quello di Quevedo ed Elvis Crespo, che ci salutiamo e lascio il posto musicale a 1212 Selecta con Valesse. Grazie a tutti per aver passato con me queste ultime due ore della diretta della sera del martedì su MBO. Ci risentiamo domani direttamente alle ore 21. Finale con le onde del mare. Ah, non potevo chiedere di meglio, che bello. A domani, grazie, ciao!

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro, e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Carattere scontroso, insofferenza alle regole, immancabile Loden. Rocco Schiavone. Lunedì, martedì e mercoledì, Repubblica ti regala 6 casi dell'inconfondibile vicequestore nato dalla penna di Antonio Manzini. Lunedì 28 settembre, il primo libro, senza fermate intermedie, in regalo con Repubblica.
0: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
2: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Turn my music. Hold up, ladies and gentlemen.
5: 1-2-1-2. Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
6: Yeah, man.
5: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesso.
7: Hey, hey, put it all the way up.
8: N-2-O.

0: E con questo finisce il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Adesso Molella.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: DJ Time.

0: Sei su M2O, io sono Molella e questo è DJ Time in the Mix. Adesso Prezioso, ciao!
1: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: M2O.
7: DJ Time.
8: Max.

maestra ci faceva cantare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole. La maestra ci faceva cantare.

giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: We are MNWO, the best club in the world.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: This is Dance With Us.
1: Dance With Us.
0: On MADUAO.

0: nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
3: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. Il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: The power of sound. The best international DJs. Your exclusive dance radio shows on MEDUAO. Dance with us. Dance with us.
7: This is Dance with Us.
6: This is Dance with Us.
7: Please welcome
6: to Viti Luki.